0: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Io conosco persone che con un bambino piccolo, come dice Tiziana, non trovavano casa in affitto perché i proprietari di casa hanno paura che poi non paghi l'affitto e con un bambino piccolo non possono farti niente. Siamo arrivati a questo livello.
3: Tiziana, ma una cosa, scusami Tiziana, ma tu adesso, a parte perché stai tirando fuori questo tema decisamente delicato e anche un po' ostico, no? un po' antipatico.
4: Sì, perché ci abbiamo messo un anno.
3: No, ho capito. Però dico, nella vita sei anche tipo, sei una tipa sorridente, sei una... cioè, che festaiola, sei una...
4: Assolutamente sì.
3: No, perché già Tiziana è un nome da antipatica. Ci avete fatto caso?
4: Ma che sarai?
2: Ma c'ha ragione.
4: Ma un bellissimo nome romano, ma che dici?
3: No, per carità, le origini meravigliose. Però in genere è associato a... Per esempio, le Tiziana in genere sono un po' antipatiche.
4: Ma
3: un po'.
4: Potrebbe succedere, perché io e Tiziana siamo in due, siamo dei gemelli, quindi può esserci la Tiziana non simpatica a volte, però c'è quella simpatica che c'è sempre.
2: Ah, perché è del segno gemelli, quindi ha a questo dualismo. Ma Tiziana, ma invece non voglio l'età, se posso, stai sulla cinquantina. Lo vedi. Sì. Perché stavo pensando che
3: nome da vecchia,
2: Tiziana
3: sì.
2: è un
4: ma
2: nome.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!

0: hide from me. I'll be back.
1: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: sei perso ieri mattina nel Morning Show. Radio
1: Global. Ma questo non saprei, però una cosa è bella, vorrei essere il conduttore di Temptation Island solo per mettere zizzagna. Quanto vi piace, ragazzi? Che bello!
2: Invece
1: che
2: lui
1: bello.
2: Fa anche da psicologo ogni tanto, no, sta vicino alle coppie.
1: No, devi andare lì e fa. Che t'ha detto?
2: Filippo Bisciglia. Ragazzi,
1: fuori dal mondo.
3: Ragazzi. Scusate, ragazzi, ma solo io penso di non aver mai visto una puntata di sto programma. Ma anch'io. Che è? Ma l'assurdo proprio.
1: Lo so. Però, ragazzi, allora non fate gli schicchignosi, perché ogni volta poi è comunque sia fa un sacco d'ascolto sto programma. Anzi, è uno dei pochi che ancora resiste, perché insomma gli altri lasciano un po', che ne so, Grande Fratello, l'Isola dei Famosi.
4: È andato bene che stanno Grande Fratello, mi dicono.
1: Sì.
4: Inaspettatamente.
1: Sì, però dai.
5: Il sunto di ieri di Temptation è fa culo, è follia.
1: Basta, per favore.
6: Incredibile.
1: Abbiamo capito.
6: Follia, assurdo.
1: Sì, abbiamo,
6: follia.
1: Abbiamo
6: follia.
1: Abbiamo capito. The Morning
0: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: The Morning Show Reload on Radio Globo.
1: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Vari. Questa mattina nella Morning Show di Radio Globo abbiamo parlato di televisione. L'abbiamo fatto con il nuovo canale presente sul digitale terrestre. Una figata ragazzi, si chiama Sincera TV. Volete sapere di cosa si tratta? Sentite qua.
2: Reload. Adesso vi faccio vedere, sentiamoci, colleghiamo.
3: A livello sociale. E poi dai, io mi rifiuto di credere che ci siano veramente milioni di spettatori ancora disposti a sorbirsi le solite storielle di tradimenti tra coppie finte e tette rifatte messe a smignottare su un'isola.
4: Guarda, sono d'accordo con te, ma non vedo di cosa ti stupisci, dal momento che ci sono anche milioni di spettatori che stanno qui ad ascoltare le tue banalità da opinionista sopravvalutata e irritante.
3: Ma
4: vestita anche di cattivo gusto, peraltro. Super spot per noi.
5: Vorresti ristrutturare casa, ma non sai da che parte iniziare. Hai aspettato troppi anni ed ora i lavori da fare superano il valore dell'immobile? Vendi, fai prima. Gli fai una romanella, metti un paio di applique nuove, due cuscini color tortora sul divano. Giusto. E poi chiami noi, Immobile Rattoppo, i professionisti dell'home staging superficiale. Copriamo le crepe con un quadro, nascondiamo l'umidità dietro a una libreria.
2: Giusto.
5: Se il bagno ha i sifoni andati, lasciamo una candela profumata alla vaniglia, così durante le visite si sente quella, non il solito odore di carogna di gabbiano e loffa. Le foto vengono scattate con un grandangolo talmente spinto che un monolocale sembra la reggia di Caserta.
2: È vero.
5: Immobile Rattoppo.
2: Vai.
5: Tu ci porti una catapecchia. Noi la chiamiamo soluzione abitativa dal grande potenziale.
2: Bene.
3: Preso.
2: I programmi della serata, vediamo.
6: Buonasera, ecco i programmi della serata su Sincera TV. In prima serata la nostra nuova serie di grande successo, Collezioni.
2: Giusto.
6: In questa puntata è la volta della collezione di portachiavi di Giovanni Palmetto, un anziano di Sperlonga che ha dedicato tutta la vita a collezionare portachiavi, senza alcun pregio e senza valore. Anche brutti, tutto sommato. Il programma si snoda in una lenta agonia attraverso le stanze della sua casa. Un tempo abitate dai parenti, poi fuggiti, ed ora invase dall'inutilità della collezione del signor Palmetto. Alle 22:30, per i pochi sopravvissuti svegli alla noia letale del signor Palmetto,
2: sì,
6: andrà in onda una partita del mondiale. Italia-Brasile. Quella del mondiale dell'82, chiaramente. Celebre partita vinta dall'Italia per 3-2, che noi trasmetteremo per intero, ma senza le azioni dei gol, per le quali non abbiamo i diritti. Ma quelli in caso li potete trovare su YouTube. Buona serata, si fa per dire, su Sincera TV.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10
7: su Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Quindi addirittura la Caselli, che sta sempre là a perdere tempo di fronte ai suoi canali immaginari, hai trovato anche un trailer?
3: Ho un trailer ufficiale, sì, ho avuto i miei contatti, perché comunque hanno collaborato diverse realtà cinematografiche internazionali per realizzare. Sì,
4: bello,
3: sì, sì.
4: Comunque è una cosa importante.
2: Quindi agevoliamo e andiamo a recuperare questo trailer.
5: All'inizio il Big Bang, poi l'origine del globo.
6: Radio Globo.
5: Colei che ha forgiato il suono e unito il vecchio e il nuovo mondo.
7: Virginia!
8: Sua maestà non sorride a comando, ma solamente quando vuole farlo.
9: Lei incarna i valori della famiglia.
10: Famosissima, ma nessuno sa realmente chi sia.
11: Grazie a você eu aprendi a escutar a música.
10: Grazie a lei ho imparato ad ascoltare la vera musica.
12: Questa regina rappresenta la mia idea di regina.
13: Ammirazione, amore,
14: rispetto,
13: guida,
15: leader.
16: E Dio la benedica!
11: Longa vida a rainha!
17: Ha abbracciato il vento del cambiamento, ha ispirato ammirazione, affetto e per molti un amore duraturo.
18: Longa vita Rainha!
19: Grazie di tutto, maestà.
2: Manca solo Roberto Teccato.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
20: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV. Signori, ce l'abbiamo quasi fatta, un altro piccolo passo e ci tuffiamo nel weekend. Buon venerdì 26 giugno, c'è Della Valle su Radio Globo, ora!
2: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Il caffè caldo stamattina ve lo offre Federica Della Valle, radiofonico, si intende, non pago niente a nessuno. Buongiorno, buongiorno, buon venerdì 26 giugno, questo è il Morning Show Replay, vale a dire il ripasso della puntata precedente del Morning Show di Radio Globo, cioè quella di ieri.
2: Questo è Morning Show Replay, Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Esperienze terribili negli ospedali e anche negli incidenti quando sei lì ricoverato e ti rubano qualcosa. Ce l'hanno raccontato gli ascoltatori di Radio Globo ieri mattina.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ma non è la prima volta che sento di queste storie. Come capitano? Beh, a questo punto non so se qualcuno magari ci può raccontare.
3: È interessante il concetto del reato specifico, cioè che stavi dicendo appunto un reato specifico legato a chi fa questa tipologia di reati.
4: Beh,
3: che
4: sì,
3: sono legati anche al fatto chi lavora in certi ambiti, come l'ospedale può essere, o anche altri ambiti,
2: certo,
3: creare un po' un reato specifico che aumenta quindi le aggravanti, aumenta le pene. Secondo me non è male.
5: A mio papà quando stava in ospedale gli hanno rubato la dentiera.
2: In ospedale
3: la dentiera,
1: la dentiera, ragazzi,
4: la dentiera costa un sacco di soldi.
3: Ma poi chi se la mette, cioè,
4: poi non gli sta neanche bene.
2: Ma aspetta,
4: però
2: forse magari c'aveva qualche dente d'oro, robe così, perché
3: sulla dentiera
2: non ho idea. Però
4: allora,
2: insomma, la dentiera è una cosa personale,
4: però,
2: no?
4: Non lo so, però mi viene da pensare magari una dentiera si può rivendere e quei denti usati per creare quella dentiera fatta apposta per la bocca di una persona possono essere usati per farne un'altra. C'è un mercato nero.
2: Non lo so, no, non credo che si possa. Non è che dice è un materiale.
4: Beh,
2: che dici tipo l'oro che
4: quanto costa fare una dentiera, costa
3: magari
4: un sacco
3: non,
4: di soldi.
3: Non lo dici alla persona alla quale lo vendi.
2: Edwin, buongiorno.
6: Eccolo, buongiorno.
2: Ciao Edwin, allora che cosa è successo? Hai una storia analoga?
6: Allora, io quando avevo 16 anni più o meno, te prometto che ancora non c'era sta fissa dei sacchi telefonini in mano. Stavo alla metro di San Paolo.
2: Sì.
6: E c'è sta signora, stava camminando, diciamo proprio filo alla striscia gialla. A un certo punto, boom, casca per terra, va in mezzo ai binari. Io stavo là con un amico mio, mi sono buttato io per dargli una mano al sala, insieme a questo amico mio l'abbiamo rialzata.
2: Beh,
6: gli era caduta pure la borsa, prendo sta borsa, l'appoggio diciamo poco più là della striscia gialla. Intanto si avvicinano tutte persone, no, per vedere come stava, come non stava, insomma, per dargli una mano a sta signora. Gli è sparita la borsa.
2: No, vabbè. Dai, c'è qualcuno che ha approfittato di quel momento di distrazione per portarle via la borsa.
4: Ma lo sappiamo che la metro è un luogo sicuro.
2: No, ma lo sappiamo,
6: ma
2: che sei stato dopo... l'amico tuo. Dai.
6: Ma che no? ma guarda, io non prendo la metro ormai da parecchi anni, però a quei tempi la metro di San Paolo comunque è sempre stata piena di zingari.
4: Vabbè, diciamo che in molte fermate sappiamo anche termini.
6: Ma
4: diciamo,
6: adesso magari si sono spostati un po' più verso il centro, ma quando ero ragazzino io parecchi stavano verso Ostiense e metro San Paolo. Qua a parte là,
2: Beh ragazzi, poi sotto la metro succede la qualunque proprio, soprattutto negli ultimi tempi. Stefano, ciao, buongiorno.
7: Buongiorno a voi ragazzi, grazie per farmi intervenire.
2: Vai.

0: Ascoltami, io invece volevo spezzare una lancia a favore degli infermieri, perché io ho avuto mamma che purtroppo adesso non c'è più, ma era infartuata.
1: Ma hai il viva voce, hai l'auricolare? No, perché no, no, ti sentiamo molto ovattato.
0: Me l'ha detto anche Federica.
1: No, allora hai proprio una brutta voce.
0: È
1: allora.
0: È proprio un problema. No, è stato un problema
1: ok, vabbè, vai.
2: Vai, ci concentriamo.
1: Vai.
0: Ascoltami, infartuato ho chiamato l'ambulanza. E le persone anziane hanno l'abitudine di mettere i soldi dentro al reggiseno, no? Incartati, mamma che incartava col giornale e tutto quanto.
1: Sì.
0: Io quando sono andato all'ospedale l'ho ritrovato incartati dentro una busta sigillata e c'erano 5.000 euro dentro, ragazzi. Perciò spieghiamo anche questo mito.
1: Ah, no,
0: fanno
1: certo.
0: Tanti, ma in tutti i settori.
2: Sì, no, ma hai detto
0: i magazzini. Dimmi.
2: Spezziamo una lancia a favore degli infermieri degli OS, nessuno li ha incolpati.
1: No,
2: abbiamo detto che pecore nere.
0: Ho detto questa cosa perché è stata una cosa bella, 5.000 euro.
1: Certo. No. Cioè, avrebbero potuto approfittare,
0: bravo, però specialmente 15 anni fa che erano tanti soldi. E ti posso garantire che io trovo la gente eccezionale. Se volete dico anche l'ospedale.
1: No, vabbè, però senti, ma sai qual è la cosa? Cioè, una volta c'era l'abitudine di nascondere i soldi dentro il reggiseno, no? Le persone di una certa età facevano effettivamente questa cosa, come se fosse un deterrente, capito?
3: Nessuno mi tocca il seno.
2: Oggi non si fa perché non ce li abbiamo.
1: No, è che ci sono sti serie di fatti, capito?
0: Il banco ma tenere il reggiseno farebbe male anche, insomma, dai.
1: Beh, sì,
0: tiriamo su le carte.
1: No, ma soprattutto
0: grazie,
1: ciao, ma soprattutto nessuno c'ha più i 5.000 euro da metterci dentro, è quello il discorso, capito? No.
4: This is the morning show on Radio Globo.
5: A me mi hanno rubato le ciabatte all'acqua park.
1: Le ciabatte.
2: Che bello.
1: Ma magari qualcuno che si è sbagliato le ha portate via, che magari non è che ci siano chissà quanti tipi di ciabatte, un modello simile.
3: Le hanno rubate.
4: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: in Radio Globo.
1: Il concerto di Ultimo sarà il 4 luglio a Tor Vergata e c'è qualcuno che è già accampato lì da giorni. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Sono accampati dal 19 giugno.
3: Dal 19 giugno.
4: Con le tende. Vabbè, ma fanno, sono contento perché magari si stanno divertendo, perché, però non vai lì per il concerto 20 giorni prima.
3: Come no? Certo che sono.
4: Ma vai lì per stare insieme, bellissimo momento, condivisione.
3: Senti, allora facciamo così, siccome ecco sapevo di questa situazione, c'è il nostro Alessio che è con noi in redazione, che questa mattina l'abbiamo, insomma, l'ho inviato, diciamo così, per andare a vedere qual è la situazione. Intanto vediamo se è collegato. Alessio, buongiorno.
5: Buongiorno Massimo. Buongiorno.
2: Ciao,
5: buongiorno. Sì, un buongiorno, dicevo che estendo a tutto lo studio.
3: Eccolo.
5: E ovviamente a chi ci ascolta e a chi ci guarda.
3: Allora, abbiamo un po' di ritardo.
5: Sono qui.
3: Abbiamo un po' di ritardo, quindi insomma adesso la comunicazione sarà un po' ping pong, però va bene uguale, insomma.
5: Sì.
3: Ma hai già trovato questi che stanno lì da qualche giorno ad aspettare Ultimo?
5: Sì, sì, li ho trovati perché qui, allora, qui c'è un gigantismo che ricorda i mondiali americani, è tutto immenso, è tutto da record. Da record sono anche i fan di Ultimo. Io ho raggiunto il raduno degli ultimi e sono qui con il primo degli ultimi.
3: Eccolo, eccolo.
5: Un fan biblico quasi.
3: Come ti chiami?
6: Antonio.
3: Antonio,
6: buongiorno.
3: Ciao, buongiorno, benvenuto Antonio. Allora, da quanti giorni è che siete lì ormai?
6: Sono 6 giorni, sono arrivato al 19 di sera.
3: Al 19 di sera è arrivato, cioè vi rendete conto, ragazzi?
2: Da dove vieni?
6: Dalla Germania.
3: Dalla Germania? Ma non ci credo, ragazzi.
6: Dalla Germania, sì, sì.
3: Come mai?
5: Sì, ragazzi, Antonio viene dalla Germania e ha organizzato lui a sue spese l'intero sistema di, diciamo così, accesso etico, in un certo modo. Nel senso, si rispetta l'ordine d'arrivo, è vero, Antonio?
3: Ah, ecco.
6: Sì, un pochettino sto provando a fare la ordine tedesca, che ho organizzato i braccialetti con i numeri per rispettare la fila.
3: Ordine tedesco.
2: Giusto, un tedesco lo poteva fare.
3: Preciso,
2: lavora
3: mi raccomando.
2: Al CAF.
3: Questo fa paura, ragazzi, guarda lui ti brucia.
6: Sì.
3: Senti,
6: sì.
3: Tu prova a immaginare qualcuno che va lì e prova a passare avanti, se lo mangiano vivo. Questi sono 20 giorni che stanno lì, ragazzi, una cosa sotto il sole, con queste temperature. Tra l'altro, vi dico che, insomma, proprio Ultimo si è raccomandato di non andare lì troppo tempo prima, perché con questo caldo è pericoloso. Che dite, ragazzi?
6: Ma per lui lo facciamo con cuore.
3: Con il cuore, con il cuore. Ma non ci avete una vita? Questa è la domanda che un po' si fanno tutti quanti, no? Magari avete una vita,
6: no,
3: un lavoro.
6: No, soltanto per Ultimo viviamo. No, scherzo, lavoriamo tutti, logicamente.
3: Ok.
6: Ma ci prendiamo le ferie.
3: Quindi siete in ferie voi in questo momento? State bruciando le ferie così?
6: Sì, sì.
2: Ma che fate durante il giorno? Ve ne andate in giro?
6: Come?
2: Durante il giorno ve ne andate in giro? Andate da qualche parte o state lì fissi a poltrire con quel caldo immondo che c'è in questi giorni?
6: Allora, l'importante è passare la fila lì dove è. Ma ci spostiamo anche, ci diamo al cambio e ci diamo a lavare, andiamo a prenderci un caffè, ma
2: dove
6: torniamo
2: andate
6: sempre
2: a lavarvi?
6: E ci sono quelli che c'hanno il camper, fino adesso soltanto una famiglia, e gli altri vanno appartamento, magari quelli che stanno vicino, che abitano a Roma, vanno a casa.
4: Cioè, voi andate a bussare alle persone che sono lì intorno, andare a suonare, andare nei camper degli altri, a lavarvi.
5: No, Giovanni, ti spiego, ti spiego, sì, loro ci tengono tantissimo ad evidenziare il fatto che si lavano. Cioè, la prima cosa, quando arriva qualcuno, loro dicono, guarda, ci laviamo, perché sui social sta imperversando la fake news che non si lavano.
3: Tu ce lo puoi confermare dall'odore, no? Si lavano o non si lavano?
5: Guarda, io ho la fortuna di essere arrivato di prima mattina, quindi si erano appena lavati.
3: Si erano appena meno lavati, male. Meno male. Va,
2: comunque
3: meno male.
2: Ieri ho visto che c'è una ragazza bellissima e ho notato da donna che era anche super truccata quando la intervistavano, quindi evidentemente c'è, cioè, ma per fare la pipì...
6: Ci sono solo donne bellissime qua attorno a me.
2: Certo.
3: Dopo 10 giorni sono dal sole, vedi bellissima qualunque cosa.
2: Ma avete i bagni chimici? Ve li hanno messi a disposizione, per pietà?
6: Sì, sì. Fino adesso soltanto due, c'è una pettima, ci due. Sono abbastanza.
4: Ma quanti siete? Ma... Rudolf, quanti siete?
3: Può morire lui.
5: Ma che Rudolf? Antonio.
3: Antonio si chiama. Ah, Rudolf.
6: Mi hanno dato già tanti nomi, va bene anche
4: Heinz.
6: Rudolf.
4: Quanti
6: adesso
4: siete?
6: Adesso siamo
4: lì?
6: A 40 persone al Pit 1 e 2 a Pit 2.
3: Al Pit 1. E ci sono anche i bambini?
6: E il numero uno è il bambino da 7 anni.
3: Sette anni, okay. Il numero uno è un bambino di 7 anni.
2: Poi c'è anche un cane, ho visto.
6: Sì, è sta con quella famiglia con il bambino.
2: Ok, Antonio,
6: che è arrivato anzi un...
2: Ti volevo fare una domanda, ma ultimo, vi ha mandato un messaggio? Si è fatto sentire? Vi è vicino con il cuore?
6: Purtroppo no, ma lo aspettiamo ogni giorno, lo aspettiamo che passa e ci viene a trovare qua.
3: Allora,
6: ma
3: lo invitiamo.
4: Heinz, ma in Germania...
3: Ma che Heinz adesso? Cambia nome ogni volta.
4: Frankfurt, in Germania è molto seguito Ultimo?
6: No, veramente no, ma ci sono abbastanza fan.
2: Vabbè, ma lui è calabrese, Antonio.
3: Calabrese.
6: No, non sono calabrese, me lo dicono tutte. Mia mamma è napoletana,
3: ma
6: è mio padre era siciliano.
3: E papà è siciliano.
4: Ma come parla di napoletano, che c'ha l'accento d'ambuto.
2: Però c'ha ha preso l'accento. Sì.
5: Ragazzi, questo c'era di prima mattina, scusatemi.
3: Certo, immaginiamo.
6: Scusate il mio italiano,
2: No, sei bravissimo, Antonio.
3: Oh, Antonio, pensa se poi annullano tutto. Tu bene,
6: no, è impossibile, annullano tutto, sto guardando gli altri che stanno aspettando attorno a me,
3: va bene,
6: ridono soltanto.
3: Però
6: no,
5: hanno una paresi, non ridono,
3: no, te credo. Comunque diciamolo, dai, Ultimo, vai a trovare questi fan, dai, che si meritano, sì. Insomma, almeno un saluto, perché dai, stanno lì da 20 giorni, hanno preso le ferie, stanno,
6: ti aspettiamo, Ultimo, ti aspettiamo,
3: stanno passando le ferie dentro una canadese da due posti,
2: ma neanche,
3: una cosa,
2: da 2 euro, poi
3: una cosa, va bene. Ale, grazie.
5: Sì, Massimo, grazie a voi. Sì. Io non aspetterò Ultimo, però ci tengo a sottolinearlo.
3: No. Noi lo salutiamo, Ultimo. Guarda, così lo salutiamo.
7: Certo. Mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca?
3: E salutiamo tutti quelli che in questo momento sono lì, che c'hanno niente da fare, evidentemente, però in fila ormai da 20 giorni.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global. Wait for me, I'll be back.
8: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: 26 giugno 2026. Buongiorno ancora da Federica Della Valle. Questo è il Morning Show Replay. Torniamo alla puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo perché Alemanno è uscito dal carcere.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ma vogliamo anche parlare di Alemanno che è uscito dal carcere ieri e che già dice che cambierà tutto?
3: Beh, allora ragazzi, sì, ieri Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, è uscito dal carcere, ha scontato questa condanna di più di un anno di reclusione. Ieri è uscito, tra l'altro, per incontrarsi con Vannacci. Però aspetta, è uscito, ma senti, è uscito con grande stile, perché senti come l'hanno accolto. Senti,
4: vedo oggi Vannacci, lo vedo stasera a cena, parleremo di tante cose, ci confronteremo su molte cose, non su tutto siamo d'accordo, però secondo me Vannacci è il volto nuovo, è la speranza nuova della politica. Io esco da questo carcere da innocente, io ho fatto un anno e mezzo da innocente e non dovevo stare qua. Ho rivisto e conosciuto una realtà terribile, che è una vergogna per la nostra Repubblica. Qua in carcere la Repubblica Italiana perde la faccia per come tratta la gente, ma soprattutto perché non dà a chi se lo merita una possibilità di uscire a testa alta, di rifarsi una vita.
0: The Morning Show.
5: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
0: Radio Globo.
3: Beh, lui in questo arco di tempo, diciamo, si è battuto molto per i diritti dei detenuti, no? Per la questione dei carceri, la situazione, che è un sovraffollamento generale proprio. Questo sicuramente. È uscito però da innocente. Queste sono le sue parole. Queste
6: Beh,
3: sono
6: io
3: le sue parole.
6: Ogni volta che sento qualcuno che esce dal carcere dice la stessa cosa.
3: Che è uscito da innocente.
6: Cioè, sì, nessuno mai è colpevole.
3: E allora perché sei finito in carcere?
6: Infatti, okay, questa sarebbe la domanda. Beh, lui, insomma, c'è stato un processo regolare e andare in carcere, come ci sono gli altri detenuti, c'è stato anche lui detenuto.
3: No, vabbè, per carità. Sapete qual è la cosa che colpisce me? Adesso, al di là di tutto e quello che succederà, poco mi interessa, però la cosa che mi colpisce è il fatto che tu hai fatto un anno e quanti mesi?
6: Sì, un anno e mezzo.
3: Un anno e mezzo, insomma, una roba così, e la prima cosa che fai non è che vai a cena con la tua compagna, tua moglie, tuo figlio, tuo cugino, con Vannacci, ragazzi.
7: Ma lui non ha mai smesso di lavorare.
3: Vannacci.
7: Però lui non ha mai smesso di lavorare anche al carcere, dentro al carcere comunque ogni giorno teneva un diario dove anche, soprattutto, portava alla luce questa grande problematica che vivono le carceri italiane.
6: Ma adesso proprio questa problematica sarà un punto a suo favore. Allora, quando una persona esce dal carcere ed è una persona in vista, come appunto Gianni Alemanno, che è stato anche sindaco di Roma, c'è una parte dell'opinione pubblica che gli dà delle medaglie. Gli dà delle medaglie. Adesso lui è la vittima del sistema.
3: Forse ti sfugge un piccolo particolare, Giovanni, per come siamo messi noi con la classe politica,
6: certo.
3: Gianni Alemanno è come se fosse andato a fare un master. Cioè, capito? Cioè, c'è una cosa in più da mettere sul curriculum.
7: Tipo un inviato
6: in testa, con la corona.
7: Tipo l'inviato dal carcere.
3: Esatto, è andato lì.
7: Giornalismo d'inchiesta.
3: No, ha preso la specializzazione.
7: Sì.
6: Che poi abbia ragione sul sovraffollamento, su come vengono trattati i detenuti, quello è tutto giusto. Però sarebbe il caso ogni tanto questi politici facessero come facevano i radicali, che non hanno bisogno di essere condannati per andare a vedere la situazione in carcere, ci andavano facendo un'associazione e cercavano di combattere.
3: Però ragazzi, cioè, io continuo a dirlo, ma vai a cena con tu zia, con tu sorella, con tu cugino, con un amico tuo.
6: Ieri hanno fatto hanno fatto la preghierina. No, non sto scherzando, hanno fatto la preghierina, saluti al Duce e Croce Celti.
3: Guarda.
2: Senti che ha detto, uscì a testa alta, perché tu saresti quello che dovrebbe uscire a testa alta, ma falla finita.
3: Vabbè, comunque ha scontato la pena, questo insomma è giusto ricordarlo, certo, il carcere se l'è fatto, e quindi quando poi uno esce libero, per carità,
6: hai scontato la pena.
2: Ma quale medaglie te danno, quali titoli te danno, proprio i soldi?
3: I soldi ti danno, quali soldi?
6: No, dice, magari i partiti gli danno i soldi.
3: Ah, ok.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Terribili, terribili notizie arrivano ancora dal Venezuela e ieri mattina abbiamo parlato con una persona che si trova proprio là. Questa è Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Allora Gino, tanto per cominciare, siamo a Caracas, vero? Tu sei lì in questo momento?
2: Sì, mi trovo a Caracas. La situazione è abbastanza delicata. Abbiamo avuto due scenari, uno da 7.2 e uno da 7.5. Gli stati più affettati sono stati Caracas, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo e Falcón. Però soprattutto La Guaira, dopo quello che è successo nel 99, quella tragedia con il problema dell'acqua che scendeva dalle montagne e le quantità di pietre, adesso abbiamo visto una situazione totalmente differente, dei edifici crollati con una quantità di gente dentro e non sappiamo realmente quante sono le vittime o quante sono le persone che non riescono a trovarsi.
4: Ecco Gino, a noi hanno dato 32 vittime, a te cosa risulta? E soprattutto guardando fuori dalla tua finestra, vedi qualcosa legato al terremoto? Quante vittime ci sono? Quante ve ne stanno dicendo lì sul posto?
2: Penso che non è un momento da dirti quanti sono i numeri, perché veramente ho mandato delle fotografie, non lo so se le hai viste.
5: Sì, le stanno proiettando.
4: Sì, le stiamo mandando in onda, sì.
2: Ci sono una quantità di edifici che sono crollati, che c'era gente che abitava dentro e non possiamo sapere realmente qual è la quantità delle persone.
3: Quello che è prestissimo.
2: Abbiamo visto è che nella zona, la zona di Chacao, che è Caracas, si sta lavorando e abbiamo visto che c'è la gente di protezione civile che sta lavorando lì e hanno riuscito a cacciare fuori un po' di persone. Si sente l'allucchi della gente che vogliono aiuto, però non abbiamo la quantità di persone per poter attaccare tutta la situazione. E nella Guaira o le altre zone che sono ben lontane di Caracas c'è un problema che è ancora peggio, che è la mancanza di luce e servizi.
3: I servizi allora, che naturalmente vengono a mancare quando ci sono queste situazioni.
2: Per esempio in questo momento
3: tu vivi in un palazzo. Sì, di.
2: No, io abito in una villa, però ho delle proprietà in palazzi dove adesso non sappiamo la situazione come si trovano. Per esempio in una avenida, ossia una strada,
5: sì,
2: ci sono 10 palazzi, sono crollati 4. E non sappiamo quant'era la gente che c'era dentro. Poi si trovava che era un giorno festivo, giorno 24, e c'era gente che era al mare, era a casa loro al mare, approfittavano la giornata di sole o la giornata di mare. E anche qui si c'era l'omaggio di San Juan, che è San Giovanni.
5: Sì.
2: È una festa patronale che fanno e c'era una quantità di gente che si trovava
3: tanta
2: proprio
3: gente, quindi è veramente insomma siamo proprio all'inizio di questa conta che speriamo possa terminare, ma da quello che vediamo c'è veramente qualcosa di importante e di grosso. Abbiamo visto che le palazzine sono tante quelle che sono venute giù. Tu hai amici che da quello che ho capito, mi dicevano così prima in redazione, non riesci a contattare, le comunicazioni come sono in questo momento?
2: La comunicazione è zero. Cioè, in questo momento non possiamo sapere qual è la situazione che si trovano la gente che è alla Guaira, soprattutto che è la zona che sto muovendo io, e ci troviamo che c'è un ragazzo che dall'1 del pomeriggio abbiamo parlato con lui e non l'abbiamo visto più. È un altro delle coppie di famiglie che venivano su a Caracas, che abbiamo perso la comunicazione con loro e non sappiamo in che parte di Caracas si trovano, in che parte della Guaira si trovano, che vengono su a Caracas, perché si dice che uno delle strade che ci porta a Caracas l'hanno dovuto chiudere perché c'è un rischio di crollo e lo stanno controllando.
5: E certo, sarà tutto pericolante. Ma tu dov'eri quando c'è stata la prima scossa? A casa?
2: Veramente mi trovavo a casa con mia moglie e mia figlia e non posso spiegarvi le onde prima c'è stata una onda che veniva dal nord al sud e tutto una volta è cambiato da est a ovest, o sea, tremava in croce, non riuscivamo a vedere che succedeva.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Sabato e Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Nel Morning Show di Radio Globo ci buttiamo ogni tanto anche su altri canali TV, soprattutto quelli di Sincera TV, che andiamo a riascoltare adesso nel Morning Show Replay.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Aspetta un attimo, perché a proposito di TV, è vero sì che noi siamo in TV, è vero sì, certo, che c'è Globo TV, però ragazzi, io vorrei un attimo accendere su un altro canale che a me piace in maniera particolare. Beh, la concorrenza, dai. Sì, la concorrenza, dai. La concorrenza. Però la concorrenza è il canale televisivo, l'unico al mondo che ha questa peculiarità, cioè ovvero quello di essere un canale sincero.
1: Sì.
2: Tutti i programmi parlano con grande onestà ai propri spettatori, con grandissima sincerità, tant'è vero che da lì prende proprio il nome il canale televisivo Sincera TV. Che stanno facendo? Sentiamo, ci colleghiamo.
3: A livello sociale. E poi dai, io mi rifiuto di credere che ci siano veramente milioni di spettatori ancora disposti a sorbirsi le solite storielle di tradimenti tra coppie finte e tette rifatte messe a smignottare su un'isola.
4: Guarda, sono d'accordo con te, ma non vedo di cosa ti stupisci, dal momento che ci sono anche milioni di spettatori che stanno qui ad ascoltare le tue banalità da opinionista sopravvalutata e irritante.
2: Giusto.
3: Ma
4: vestita anche di cattivo gusto, peraltro. Super spot per noi.
5: Vorresti ristrutturare casa, ma non sai da che parte iniziare. Hai aspettato troppi anni ed ora i lavori da fare superano il valore dell'immobile? Vendi. Fai prima.
2: Direi.
5: Gli fai una romanella, metti un paio di applique nuove, due cuscini color tortora sul divano.
2: Giusto.
5: E poi chiami noi, Immobile Rattoppo,
2: immobile
5: i professionisti
2: Rattoppo
5: dell'home staging superficiale.
2: Molto bene.
5: Copriamo le crepe con un quadro, nascondiamo l'umidità dietro a una libreria.
2: Giusto.
5: Se il bagno ha i sifoni andati, lasciamo una candela profumata alla vaniglia, così durante le visite si sente quella,
2: sì,
5: e non il solito odore di carogna di gabbiano e loffa. Le foto vengono scattate con un grand'angolo talmente spinto che un monolocale sembra la reggia di Caserta.
2: È vero.
5: Immobile Rattoppo.
2: Vai.
5: Tu ci porti una catapecchia. Noi la chiamiamo soluzione abitativa dal grande potenziale.
2: I programmi della serata, vediamo. Fa.
6: Buonasera, ecco i programmi della serata su Sincera TV. In prima serata la nostra nuova serie di grande successo, Collezioni.
2: Giusto.
6: In questa puntata è la volta della collezione di portachiavi di Giovanni Palmetto, un anziano di Sperlonga che ha dedicato tutta la vita a collezionare portachiavi, senza alcun pregio e senza valore. Anche brutti, tutto sommato. Il programma si snoda in una lenta agonia attraverso le stanze della sua casa, un tempo abitate dai parenti, poi fuggiti, ed ora invase dall'inutilità della collezione del signor Palmetto. Alle 22:30, per i pochi sopravvissuti svegli alla noia letale del signor Palmetto,
2: sì,
6: andrà in onda una partita del mondiale,
2: Italia-Brasile.
6: Quella del mondiale dell'82, chiaramente. Celebre partita vinta dall'Italia per 3-2, che noi trasmetteremo per intero, ma senza le azioni dei gol, per le quali non abbiamo i diritti, ma quelli in caso li potete trovare su YouTube. Buona serata, si fa per dire, su Sincera TV.
0: Questo è Morning Show Replay.
7: Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Andiamo a chiudere questo appuntamento del Morning Show Replay, ma carichiamoci perché siamo con il weekend alle porte, quindi vogliamo sentire la vostra voce ora, bella, gioiosa, dell'arrivo del weekend. 393-777-7172, la vostra voce tra poco nella prima ora del Morning Show qua su Radio Globo.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Sembra che surfing.

0: in FM, DAB
1: e sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: Le 6:03, venerdì 26 giugno 2026, la prima ora del morning show inizia adesso sulla radio che suona solo le migliori.
3: Vai bene! Buongiorno, è venerdì.
0: The most fabulous radio show of the world, The Morning Show.

0: per il caffè, quindi dico a tutti quanti, ragazzi, per chi volesse un caffè, siete invitati, venite a Radio Globo, ve lo offro.
1: Ah, bene, buongiorno. Bene. Benissimo, ciao. Bene, ciao. Buongiorno. Hai pagato il biglietto, Giova, stamattina tu, di qua? Hai fatto l'abbonamento?
2: No, non ce l'avevo.
1: Ah, non ce l'hai?
2: No, perché hanno deciso di ieri di cambiare il beige nel pomeriggio.
1: Sì, esatto, ma,
2: noi eravamo, nessuno pensa a noi e quindi grazie alla nostra sicurezza sono riuscito a entrare.
1: A me l'hanno data.
2: A me no. Io sono rimasto fino alle due ieri, ma non
0: ce l'hanno data. Giova, io sono d'accordo con te perché è successa la stessa cosa.
2: È arrivata la mail dopo
0: io
2: ma non possono cambiare con 6 ore di differenza, cioè, della
1: allora,
2: decisione.
1: Fatevi una domanda tutte e due perché io ce l'ho, perché? Contate niente,
2: ma io sono ma io non voglio contare niente, attenzione, sono responsabilità se conti qualcosa.
1: Anche questo è vero.
2: Lascia stare, lasciamo fare a quelli che gli piace, che vogliono stare al centro dell'attenzione.
1: Sono d'accordo. Allora vorrei iniziare con una polemica.
2: Iniziamo con la polemica. Poi dopo gli aggiornamenti su Venezuela, ovviamente.
1: Ma certo, ovviamente. Ecco. Però prima la polemica è: ma parlo agli automobilisti, quelli del mattino presto, ma anche in generale posso parlare così. Ma su una strada Monterotondo Sette Bagni, circa 6 o 7 chilometri di una corsia unica, quindi ce n'è una che va verso Roma e una che va verso Rieti, ok? Dove è difficile anche sorpassare, anche impossibile, perché in alcuni tratti, anzi forse quasi tutta, insorpassabile per la linea continua, no? Non ti senti in colpa ad andare a 25 all'ora alle 5 e 5 di mattina? Cioè, non ti senti in colpa? Tu Mercedes, sare anche impossibile, perché in alcuni tratti, anzi forse quasi tutta, insorpassabile per la linea continua, no? Non ti senti in colpa ad andare a 25 all'ora alle 5 e 5 di mattina? Cioè, non ti senti in colpa? Tu,

0: faccia.
1: Ah, come no, certo.
0: Io ero in ritardissimo e mi sono semplicemente limitata a guardarlo in faccia imbruttendo. In altri momenti probabilmente avrei cercato una lite. Però sì, tu hai bloccato, hai creato un traffico alle 5 di mattina. A 25 all'ora, secondo te non sei un pezzo de merda?
1: Allora, lo sei, e in Sicilia si usa una cosa che si chiama tamponamento. Cioè
0: no,
1: tu vai dritto.
0: No.
1: Esatto, no. Quindi
0: tamponamento no, però c'erano 10 macchine dietro di lui, tipo funerali, tipo, sai quando vanno al cimitero a portare la salma?
1: Ma in corsia a sinistra o a destra? Cioè di sorpasso oppure?
0: Non c'è solo corsia di sorpasso, è una sola corsia,
1: certo,
0: è una,
1: certo.
0: Quindi stavano tutti lì a di mortacci tua, guarda questo.
1: Certo,
0: cioè
1: certo.
0: Alle 5 di mattina, io non ti dico che dobbiamo andare a 130, perché comunque il limite mi sa che è 90 lì,
1: sì.
0: Ma 25 no.
1: Però c'è anche un minimo, so. Io so
0: c'è un minimo?
1: Mi sa che esiste un minimo,
2: no.
1: Perché non esiste.
0: Ah, non c'è,
1: no,
0: un minimo?
2: Non c'è un minimo, ma c'è comunque il codice della strada, vieta la circolazione ridotta che costruisca intralcio. Tra l'altro, chi viaggia troppo piano, senza motivo, credo che ci sia anche una multa che va dai 42 ai 173 euro. Però poi bisogna valutare cosa si intende per intralcio. Quindi no, vi stavo ascoltando, quindi stavo cercando di capire poi cos'è che crea intralcio, perché capita, io tutte le mattine mi capita uno lento, c'è un pezzo di strada, c'è una stressa.
0: Nessuno deve fare le corse, mettiamo subito i puntini,
1: certo,
0: su lei. Nessuno deve fare le corse, ma il minimo sindacale lo devi, cioè tu non sei il padrone della strada, cioè tu non puoi essere quello che sto in macchina io, basta, se va come dico io,
1: no, addirittura Giovanni, correggimi se sbaglio.
2: Prego.
1: Per i tir, per i camion, per i furgoni, so che loro hanno, non so se è un obbligo, ma quasi un dovere di accostarsi per far passare la fila che creano dietro.
2: Sì, questo sì, a parte il fatto che queste regole, come anche questa, dovrebbe essere di buon senso e non scritte su un codice, ma stavo appunto dicendo che a me capita, no? C'è un punto dove c'è un po' un imbuto, quindi la strada restringe e non puoi superare, e lì si becca sempre alle 4 e tre quarti di mattina, 5 di mattina, qualcuno che, ma anche se vuoi anche lecitamente, magari legittimamente, si è appena alzato, vuole andare piano in macchina.
0: Sì,
2: però
0: vabbè,
2: questo fa parte, no, voglio arrivare a questo punto. Questo fa parte proprio della condizione mentale di alcuni esseri umani. Cioè, come quello che va veloce sull'autostrada, sul raccordo, che ovviamente questa è gente che non sa guidare, chi va veloce non sa guidare. La stessa cosa capita al contrario, che vanno piano, cioè ci sono solo loro, egoismo,
0: questo è
2: egoismo automobilistico e ovviamente incapacità alla guida e stare insieme a una comunità. Quindi queste sono persone che magari qualcuno dovrebbe dirgli qualcosa, magari la polizia stradale, fermandoli, ma è gente, credo, che temo molto, che non capirà mai. The
3: Morning Show. Ma perché sta trasmissione non chiude 10 minuti prima, che fate più bella figura, raga? Radio
4: Globo. Avete lì, di solito quelli che vanno così a 25 all'ora con tutte e due le mani sul volante stanno pure con la bocca aperta e guardano nel vuoto.
0: No, lui no, non aveva la bocca aperta, aveva sta barbetta da impiegatuccio di quelli un po' spocchiosi, no? Di quelli che a quelli che ti fanno pesare, quelli che lavorano il fine settimana, si subiscono da queste persone il ciao, ci vediamo lunedì, io parto, vado a fare un weekendino, ci vediamo lunedì, magari, ecco, questi spocchiosi così. Vabbè, comunque, le 6:10, buongiorno, buon venerdì, signori, come va là fuori? Spero bene.
2: Anche perché lavorare fa sempre schifo.
0: Lavorare fa sempre schifo, questo lo diciamo.
2: Ricordarlo nei secoli dei secoli.
0: Sì, lo ricordiamo spesso e lo ricorderemo anche in questa prima ora insieme. 393-777-7172, la Globo WhatsApp. Oppure vi aspettiamo anche allo 06-8928-996. Ma ora occupiamoci di meteo.
2: Meteo, cosa ti aspetti per oggi?
0: Un bel caldino, ma lunedì peggio.
2: Tra domenica e lunedì sarà veramente il non plus ultra del caldo, a chi piace il caldo sarà contento. Giornata oggi invece caratterizzata, invece fino a un certo punto, caratterizzata da cielo poco nuvoloso, la minima è di 22 gradi proprio in questi minuti, massima 36, ma probabilmente anche qualcosina di più. In particolare cielo sereno e caldo al mattino, poco nuvoloso al pomeriggio e alla sera.

0: Cristina, Sidoti incluso, che nessuno mai lo saluta. E questo mio weekend come sarà? Allora, oggi si lavora, vabbè, vedo il problema. Domani cena con i miei più stretti condomini nel giardino.
1: Dai, condomini.
0: Domenica concerto di Zanoferro. Lunedì si rilavora. Vabbè, però comunque si può stare. Un bacio a tutti, ciao.
1: Ciao, ciao, buona giornata. Bello però fare la cena con i condomini. In genere c'è sempre attrito.
2: Ma meno male che esistano queste situazioni.
1: Sì, sì.
3: Buongiorno ragazzi, Alessandro. Io sono contento perché alle 11 smonto e vado ufficialmente in ferie. E questa sera si parte per Sharm. Buona giornata a tutti.
1: A Sharm va, bello, bello. Sei mai stato a Sharm?
2: No.
1: Manco io.
4: Poi vedrai quando li odio pure io questi, guarda, un po' capito. Ma quando hai passato gli ha bestemmiato?
1: No, non l'ho potuto fare, non avevo i finestrini chiusi, sai.
5: Comunque è vero, quando c'è quello che va lento davanti a noi, guarda sto coglione. Poi invece al contrario, se uno che corre, che va veloce, guarda sto pazzo scatenato.
1: Vabbè.
5: Gli italiani.
1: Sì, è vero.
2: Ma
1: sì.
2: Magari il buon senso basterebbe.
1: Ma sì.
6: Ragazzi, certo. Ma sul raccordo, sulla strada, molte volte vedi dirle che sorpassano alla terza corsia. Sì. Le macchine perché vanno a 70 all'ora o a 60 all'ora.
1: È vero, è vero. Poi vi riprendiamo il discorso, anche perché adesso abbiamo degli aggiornamenti molto importanti dal Venezuela.
2: Allora sì, perché insomma, come sapete, ve l'abbiamo raccontato ieri, due violenti scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 7.5 hanno veramente messo in ginocchio il Venezuela, centinaia di edifici crollati anche a Caracas. La presidente Rodriguez ha dichiarato subito lo stato d'emergenza. Il bilancio è aggiornato alla serata di ieri, 188 i morti, 1000 i feriti, però il dato più preoccupante è quello che vi dico, che è di 42.000 dispersi. Ci sono degli interi palazzi, interi grattacieli, anche palazzi più che altro, che sono crollati anche dalla parte della costa, la Guaira a Falcon, che è la parte occidentale, un po' di fronte anche allo Roques, se volete. Tra le vittime anche un cittadino, si è saputo ieri sera, italo-venezuelano, era nato a Caracas nel 70 e aveva parenti in Italia. Estratti vivi tre fratellini dalle macerie proprio alla Guaira, uno dei centri più colpiti. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale, il Simón Bolívar a Maiquetía. Arrivano aiuti e solidarietà da tutti. Il primo è stato il Papa, con 100.000 euro donati a Caracas. Poi il nostro ministro degli esteri italiani invece ha assicurato sostegno. Si stanno inviando vigili del fuoco e protezione civile e aeronautica militare. 150 milioni di dollari, si è saputo poco fa, invece sono stati già inviati dagli Stati Uniti. Allora, poi vi do le ultimissime, perché ci sarebbero, secondo la Farnesina, molte segnalazioni di italiani che non rispondono. Questa era un po' la ricerca che facevamo anche da ieri, fino adesso si è trovato un italo venezuelano, però qui ci sono molti italiani,
1: certo.
2: Appunto, che no, noi sappiamo, tra l'altro, in Venezuela ci sono molti italiani, un po' una colonia italiana sotto un certo punto di vista.
1: Di origini italiane l'abbiamo sentito noi qua.
2: Come no? L'abbiamo sentito in diretta. E solo a Caracas, pensa, gli italiani sono 65.000, quindi è quasi è un paese, è una città. Si stanno registrando proprio lì molte segnalazioni di persone che non rispondono. Sto guardando altri aggiornamenti, bilancio è sempre di 188 morti, 20.000 il numero di dispersi, era fino a ieri pomeriggio, adesso siamo arrivati a 40.000. Ovviamente in caso di ulteriori aggiornamenti ve li darò, però purtroppo sono questi, certo. E certamente non sono belli.
1: Magra consolazione per il Venezuela è che i mondiali comunque ha vinto contro la Germania.
2: La Germania?
1: Sì, perdeva 1-0 e ha vinto 2-1.
2: Era l'Ecuador, no?
1: L'Ecuador? Era l'Ecuador? Ma che mi hai suggerito male? Mi ha suggerito? Era l'Ecuador? Vabbè, era l'Ecuador. Buongiorno signori, buona giornata dalla prima ora del Morning Show di Radio Globo. A servirvi la colazione stamattina della Vallée, Lucifora, Sidoti. Questa è Dracula.

0: Ti capisco, Federica, io faccio l'autista e calcola che il mio mezzo è limitato a 80 km orari perché è un mezzo d'opera. Beh, sul raccordo mi trovo a superare le macchine perché a tutto a destra trovi gente che va a 55, a 60. The Morning Show
1: on Radio Globo. Oh, a proposito del caldo, a parte che non era, era l'Ecuador e non era il Venezuela.
2: Sì, no, tra l'altro sarà anche una vittoria storica, stava perdendo 1-0, un gol tra l'altro al settimo minuto della Germania che forse era da annullare per un gioco pericoloso, mm-hmm. E poi la grandissima rimonta e abbiamo visto uno stadio tutto giallo bellissimo e hanno festeggiato la grande.
1: Non mi va adesso di andare lì a frustarlo, però cioè, mi dispiace.
2: Ah, cioè quando dici le cose è colpa tua, quando dici altre cose è colpa sua.
1: Esatto. Però lo voglio difendere, lo voglio difendere.
2: Sentite i suggerimenti che arrivano al conduttore sempre.
1: Ti do una pisellata qua, te lo dico.
2: No, perché non è vero?
1: Non posso. Però lui ha detto: no, mi sono confuso con la bandiera, effettivamente è uguale.
2: Sì, ma sì, non sì, è, sì. Ma assolutamente no.
1: È la stessa cosa.
3: No, però allora io sapevo che era l'Ecuador perché fino a questa notte guardavo gli Stati Uniti perché giocavano quando mi sono svegliato. Anzi, è in corso ancora, se non mi sbaglio.
2: Sì, è in corso la partita. Anzi, no, parlavi la Giappone-Svezia è finita 1-1. Tunisia-Olanda 0-0, 1-3, scusami, Turchia-Stati Uniti, chi mi ha vinto? Chi mi ha vinto?
3: Allora, pareggiavano 2-2 fino a mezz'ora fa.
2: Ha vinto la Turchia 3-2.
3: Ah. Oh, mannaggia! Gliel'ha recuperato perché la Turchia è già eliminata.
1: Ma la Turchia gioca con tutte persone, quelli caldi con la fascetta qua, tipo quelli che si sono andati a fare autotrapianto.
4: Qualche tempo fa, in tempo di Covid, questi soggetti, oltre ad andare a 20 all'ora, portavano la mascherina in macchina da soli.
1: Facciamo il profilo adesso delle persone egoiste in macchina la mattina. Va bene, ci fermiamo un attimo, 6:19, voi

0: tutti per Giovanni. L'intralcio al traffico dovrebbe scattare quando si cammina al di sotto del limite di velocità. Facciamo finta che su una strada è 70 e uno cammina a 40-50, da lì potrebbe scattare l'intralcio.
1: Se l'ha inventato?
2: No, il limite di velocità minimo non esiste, però possono esistere delle
1: situazioni.
2: Delle situazioni, appunto, perché in autostrada il limite minimo generale è di 80 km/h.
1: Ah, okay.
2: Però poi bisogna anche vedere la situazione, perché non è che se vai a 80 vai troppo piano, dipende in che situazione stai guidando.
1: Certo.
3: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
4: e vinci premi di Fattoria Lattesano.
3: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
5: Wait for me. I'll be back.
6: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
7: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
8: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
7: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
9: Auto usata da Valentino, sì.
10: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
9: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
10: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
9: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
10: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
9: valentinoautomobili.it.
11: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro.
15: Todis, buongiorno convenienza.
4: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
3: su Radio Globo
4: è tutto bloccato.
16: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
18: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
19: Sì, facci sognare!
18: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
19: Sì, ma poi dove sei andato?
18: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
1: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Su bestia immonda, esci da questa casa!
20: contro rati, parassiti e blate. Non chiamare l'esorcista, chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente, disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
21: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
22: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
21: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
22: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
23: Ciao ragazzi, buongiorno. Volevo solo salutarvi e augurarvi uno splendido weekend.

0: nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
2: Vuoi un bel caffè?
3: Tangenziale chiusa, direzione San Giovanni. Che cazzo!
2: Ah, è un che camion. Era bipato camion.
4: C'è un camion che sta chiudendo la strada.
2: Intanto bipiamo il camion. Aspetta, c'è sulla linea 1 c'è One.
4: One, cioè se era sulla linea 2 era 2.
2: Aspetta, chiamo pure 2. One. Ma One.
5: Sì, buongiorno ragazzi.
4: Grande
2: buongiorno.
4: One.
2: Buongiorno,
5: buongiorno
2: One.
5: Buongiorno a tutti. È la migliore maniera di iniziare la giornata con voi. Eppure l'Ecuador ha vinto.
4: Grande. Grande. Hai visto che partita, sì.
5: Mamma mia, guarda. Questo è l'Ecuador che ha finito secondo le eliminatorie per il mondiale, secondo, certo. E anche se è stato penalizzato con 3 punti in meno.
4: Senti, ti voglio chiedere, ma il gol della Germania era regolare per te oppure no?
5: Ma no, come
4: no, sono d'accordo.
2: Ah, pure io sono d'accordo.
4: Era gioco pericoloso.
5: Alzato il piede,
4: sì,
5: 1,80 metri minimo,
2: Sì.
5: Pure in te, sta tutto qua, non era valido, quello è
4: una cosa è storica sta vittoria, One.
2: One, ascolta, vedo, vabbè, il numero italiano lo sto vedendo qua dal pannello, quindi sei qua in Italia e che stai a fare in Italia, One?
5: Lavoro.
2: Sì, certo, non è che vieni qua e dici no, vengo a rubare banche, cioè vengo a rapinare banche. Che lavoro fai? Perché sei venuto qua? Chi t'ha spinto a venire fino a qua?
4: La tua storia.
2: Dicci un po', raccontaci.
5: Ma se ti racconto la mia storia ti metti a piangere.
2: No. Tanto c'hai un minuto,
5: Sono venuto per il lavoro, in cerca delle migliori opportunità, visto che il mio paese è proprio purtroppo sta male. Allora io sono venuto per queste ragioni, sono venuto a lavorare qua.
4: Perché hai scelto l'Italia?
5: Scusa?
4: Perché hai scelto l'Italia?
5: Da sempre l'Italia mi è piaciuta, da sempre.
2: Eri affascinato, ok. E che ti sei messo a fare? Te sei semi col telefono, Juan, per favore?
4: Si sente bene, Juan. Che cosa fai? Che lavoro fai?
5: Autista
4: di cosa?
5: Consegno il pane.
4: Grande. Okay. Senti, prima hai detto che comunque ci dovremmo piangere.
2: Ti faccio piangere
4: la tua storia.
2: Dai,
4: se vuoi, ovviamente. Sintesi.
5: Quando uno esce dal paese lascia tutto, moli, figli, non importa come. Tu non sai quanto è il valore sentimentale, conta di più che il valore economico.
4: Indubbiamente.
5: Quando stai qua a un capodanno da solo, quando ti senti che è Natale, invece di stare con il tuo e a dargli un bacio, un abbraccio, manco telefonicamente, perché all'epoca quando sono venuto ancora non c'erano i cellulari, non avere un cane, come si dice da noi, un cane che ti abbaglia, è proprio
4: è triste.
2: Però Juan, non voglio sminuire, però questa è una situazione che vivono anche tuttora un sacco di gente, cioè non è, dice, sai, sono venuto qua senza una gamba e dovevo fare delle cose, cioè non lo so, mi aspettavo una storia un po' più pesante, ti dico la verità.
5: Sono arrivato qua, non conosceva nessuno, pensa un po'. Quando sono arrivato ho fatto la scelta che fino a oggi lo fanno tanti, di dormire a termini, no? Perché non c'è alcuna
2: diretta. Ecco, qua già andiamo sul...
4: Com'è stata quell'esperienza, esatto. Quella com'è stata quell'esperienza, quella appunto di dormire a termini, comunque di essere disagiato qui in Italia?
5: È brutto perché tu arrivi lì, tutti esistono le gang.
4: Sì, no. Gang. Uh-huh. Ma che anni stavi a dormire a termini, in grosso modo?
5: Erano prima del 2000.
4: Prima del 2000?
2: Quando c'eri tu?
4: Ah, può esserci, ci siamo contati. Allora,
2: stavi qua prima del 2000, del 2000.
4: Prima del 2000, quindi nel 99.
5: No, poi ho dovuto tornare al paese, 7 anni più o meno, e sono ritornato al 2010.
2: Okay. Te la sei portata adesso la famiglia qui?
5: No, purtroppo. Beh, di questa è la storia nostra. Tanti vanno a finire come ho fatto io.
2: Cioè, tu hai lasciato moglie e figli là e non hai più rivisti?
5: Non l'ho visto ogni tanto. Ormai anche perché ci siamo separati. Certo. Questa è la fine di tante famiglie, certo, che non riusciamo a portare qua e manco riusciamo a ritornare, perché non è che tu arrivi e cioè, trovi il lavoro, certo, qua, certo. Anche quando trovi il lavoro trovi quello che ti danno 2 centesimi per l'ora e manco te mettono lì, ti mettono sotto la legge, niente.
4: Sì, insomma, regolari, certo. Se non ti regolarizzano.
5: Non ti regolarizzano, no.
2: Juan, non abbiamo tanto tempo, vorremmo parlare con te tantissimo. Sì. Vieni qua a trovarci, ti diamo un abbraccio, dai.
5: Mamma mia, de te, guarda, sarei lo più fortunato.
2: Ah, sì. Dai, sì, sì. Te piaccio, te piaccio. Dai, sì. che te va. Te metto la testa a mezzettine, dai.
4: Ciao.
1: Grazie Juan per averci fatto piangere alle 6:27 di mattina.
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show.
3: Dite un po' a Juan se conosce Bonolis.
2: Sapevo io. Bellissimo. Buongiorno signori.
1: Oh, se mi dite che avete capito tutto quanto, chiudo la radio.
2: No, abbiamo captato. Va bene. Sì, va bene signori, sono le 6:31. Tra poco torniamo da Giovanni Lucifora per altri aggiornamenti. Ora Shepard, Geronimo su Club.

0: carino, molto carino Juan, però io non è che ho capito un granché di quello, no, che diceva.
1: Vabbè, non tutti, si capiva male, ma soprattutto perché si sentiva male, perché dai, bene o male si intende, no? Si intende.
2: Sì, ma l'ha insultata, non l'ha sentito la signora?
1: Perché
2: è stata insultata da Juan, sì, sì, non l'ha capito.
1: Vedi, sì, non l'hai capito.
2: No, no.
3: Adesso a me zezzine, forza.
4: Ma godetevi l'attimo, ma siate felici che state in macchina per il traffico. Ma se no, The Morning Show, ma come c***o ve lo sentivate se non stavate in macchina? Radio Globo.
5: Come che ha detto Federin, ti faccio mettere sta mezzezzina. Vengo pure io.
1: No, raga, voi sto pagati, Allora, 6:34, io direi di tornare da Giovanni Lucifora.
2: Fermo convalidato e obbligo di dimora a Latina per Valentina D'Acunto, Vincenzo Esposito e Marco D'Acunto, rispettivamente madre, compagno della madre e nonno materno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate nell'abitazione di Formia dalla zia. Dalla lontana zia, cioè la zia alla lontana, vabbè, sì, perché anche se è capita la
1: diretta o meno,
2: vabbè. È la decisione del tribunale di Sulmone, i tre sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Non abbiamo sequestrato le ragazze né abbiamo usato la forza, questa è stata la difesa comune. Spostiamoci a Ostia Antica, c'è una svolta sull'omicidio, si è costituito alla stazione dei carabinieri di Tor Bella Monaca il presunto assassino di Mibaita Dodoi, il 36enne romeno ucciso a coltellate davanti a un bar di via di Castelfusano. L'uomo, 55enne, connazionale della vittima, è stato raggiunto dai militari di Ostia già sulle sue tracce. Decisive le immagini delle telecamere della zona. A chiamare il 112 la compagna del 36enne presente nell'appartamento al momento dell'accoltellamento. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio. Ancora un omicidio, coltellato dal fratellastro e morto in ospedale. È finita in tragedia una lite in un appartamento a Primavalle. L'uomo è un 38enne ferito con un fendente, non ce l'ha fatta, è deceduto al Gemelli, dove era stato trasportato d'urgenza mercoledì sera. Già in carcere con l'accusa di tentato omicidio, il fratellastro 28enne che adesso è accusato di omicidio. La lite è scoppiata per futili motivi in questo appartamento di via Federico Borromeo. Durante la violenta discussione il più giovane ha impugnato un coltello e ha colpito il fratellastro sotto l'ascella. Andiamo avanti, e ancora la cronaca con Alatri. Alatri aveva aggredito la compagna e ferito uno dei carabinieri arrivati per soccorrerla. Arrestato un uomo con un coltello da 27 centimetri, ovviamente, come dicevo, ad Alatri. Beh. I militari erano stati chiamati dopo le minacce rivolte dalla compagna, alla compagna. Nel tentativo di evitare il controllo, l'uomo si era lanciato contro uno dei carabinieri e solo l'intervento di un'altra pattuglia ha consentito di immobilizzarlo. In casa, per una perquisizione domiciliare, oltre a recuperare l'arma, sono state trovate diverse piantine di marijuana, dei blister con semi di cannabis, un bilancino di precisione e materiale per confezionare la droga. L'uomo e gli arresti domiciliari.
6: You are listening to The Morning Show.
7: Tanti saluti da nonno Gigi, Radio Globo.
1: Allora, 6:36, a noi, per quelli che si stanno sintonizzando da adesso, insomma, noi alle 6 abbiamo aperto comunque con Giovanni, come facciamo tutte le mattine col meteo. Com'è adesso la situazione?
2: La sera fa molto molto caldo, se vuoi ti posso anche raccontare cosa sta accadendo al Colosseo, però non so se ho il tempo.
1: Beh, allora tempo non ne ha.
2: È Lancetto. Colosseo, emergenza caldo, si sono organizzati.
1: Colosseo, emergenza caldo.
2: Si sono organizzati chi?
1: I gladiatori.
2: No.
1: Hanno messo le finestre e i condizionatori. Cos'è? Tutto chiuso.
2: Ma perché
1: e
2: si può mai nascondere niente?
8: Hanno finalmente riempito di nuovo il Colosseo d'acqua e fanno le battaglie navali per,
1: bravo,
8: il caldo.
1: Sì. Hanno messo i tendoni quelli sopra che si mettevano quando c'erano i gladiatori.
2: Ma ragazzi, hanno messo l'aria condizionata.
8: Dentro.
2: No, il Colosseo è aperto, però hanno messo l'aria condizionata.
8: Che senso?
2: Hanno messo l'aria condizionata.
8: Così sparata in aria.
1: Non fredda.
2: Tanto molte volte facciamo cose che non servono a niente.
1: Beh, aspetta, sì, però negli Emirati Arabi hanno fatto le strade con l'aria condizionata.
2: Lo
1: sul
2: vedi,
1: serio.
2: Lo vedi.
1: Le strade all'aperto con l'aria condizionata.
2: Lì lo sanno fare.
1: Però molto bello però raccontarvi che a Londra c'è stato un convegno sul clima e sul caldo estremo per i cambiamenti climatici.
2: Certo.
1: È stato annullato a causa del caldo estremo.
2: Esatto.
1: Bello.
9: Pronto Radio Globo? Attaccate il telefono,
10: chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo.
11: Buongiorno Federica, buongiorno ragazzi. Io sto tornando dalla notte e c'è in pratica l'intralcio dei miei enormi coglioni che stanno esplodendo perché di fronte c'ho un deficiente che porta la macchina come se fosse un calesse del 500. Ma l'anima degli meglio mortali!
10: Radio Globo Meteo.
12: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
10: Radio Globo Meteo.
13: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana da estate piena nel Lazio, con il sole sempre protagonista, ma purtroppo anche con il caldo che si intensificherà ulteriormente. Punte massime già intorno ai 34-35 gradi, nel weekend arriveremo a toccare anche i 36-37. E sono temperature meteorologiche all'ombra, figuratevi voi al sole, caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Qualche breve acquazzone temporale di calore nel pomeriggio sull'Appennino, ma nulla di più. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Radio Globo.
14: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
10: e vinci premi di Fattoria Latte Sano. Tutti i giorni dalle 7

0: Chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Latte Sano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Parco scuola all'EUR, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona EUR. Info su parcoscuola.it.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Mamma, io mi annoio!
14: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
15: Dentro la città, fuori dal mondo!
14: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
13: Mamma! Io sono già in macchina!
14: Info e biglietti su luneurpark.it.
16: Welcome

0: Ma tra la fine della pubblicità e l'inizio di questo back che state sentendo c'è stato un piccolo buco radiofonico di un secondo, dato dalla colpa di Massimo Vari. Cioè, aspetta che c'è una cuffia in distorsione, ecco. Perché è qua fuori, non può entrare Massimo. Giova, tu hai un badge?
1: No, anche a me non me l'hanno dato.
0: Ah, ok, quindi ce l'ho solo io qua dentro.
1: Hanno dato la comunicazione il pomeriggio,
0: cioè,
1: e eravamo già andati via.
0: Cioè, il badge ce l'ho solo io qua dentro, no, ho capito. Cioè, di 28 persone ci stanno a quest'ora qua in radio, solamente io ho il badge. Vabbè, vado prima a Massimo Vari. Tu parla, va. Parla.
1: Ma che parla? Questa è normale.
2: Massi.
1: Vabbè, dovrei parlare, che vi devo dire? Okay. Se n'è andata. Buongiorno.
2: Parla. Sto viaggiando a Massimo.
0: È entrato. Vai Giova.
1: Ma stai parlando te, che vai?
0: Che vado? Stavo prima Massimo.
1: Stai parlando tu.
0: Che vuoi, Sidoti?
3: Beh, non riuscivo a parlare neanch'io, mannaggia, era tutto chiuso, non sapevo come intervenire.
0: Anche questo è vero. Va bene, allora Giova, torniamo da te, 6:44.
1: No, allora, siccome prima stavi parlando di un convegno.
0: No, ma non stavo scherzando, perché qualcuno ha scritto, dai, ma stai scherzando, quel convegno sul clima a Londra. Cioè, questo volevano parlare dei cambiamenti climatici, ok? Del clima, del caldo torrido, e quindi sai quando ci sono le persone quelle in giacca e cravatta che devono parlare di queste cose per noi, si riuniscono
1: sul caldo, giacca e cravatta.
0: Sì, però c'hanno l'aria condizionata.
1: Ah, ok. No, lo sai perché?
0: Si riuniscono. Per dice vabbè raga, facciamo un convegno sul clima dove parliamo del caldo torrido. Non sto scherzando, si sono chiamati la mattina, fa regà, però fa un caldo.
1: E non ci sono andati.
0: No, non lo facciamo, dai, rimandiamo. Non l'hanno fatto più, è saltato, non sto scherzando.
1: Tu pensa che c'è stata una cosa simile, però al contrario, c'è stato un convegno sull'acqua, proprio sull'acqua, rinviato per pioggia. No, sul serio. Guarda, poi c'è stato, nello stesso giornata, era qui, credo, Piazza di Pietre, un seminario sulla privacy, trasmesso in diretta.
0: In diretta, che privacy è?
1: Poi invece quello sulla puntualità è iniziato con un'ora di ritardo.
0: Ma Giovanni, non è vero,
1: e quello sul risparmio energetico, un po' capì, illuminato a giorno. Quello sulla comunicazione, nessuno aveva capito dove stava.
0: E poi che altro?
3: Giovanni, hai sentito quello sullo stress?
0: Sì.
1: Come
3: lo hanno rinviato perché lo speaker del convegno l'hanno ricoverato per ansia.
1: E sai dove è andato poi? Al convegno sulla pace ha fatto una rissa. No, però raga, questo è vero. Questo è vero, c'è stato un convegno sulla sicurezza, è stato rinviato.
0: Che se sono rubati,
3: no. Gli hanno sparato.
0: Se sono rubati il relatore, ma
3: hanno sparato.
0: Sulla sicurezza.

0: Comunque siete una banda di tossici tutti quanti.
1: Sì, un pochino sì, un po' di tossici. Non sono tossici, eh?
2: Comunque state furminati. Cioè, noi che dobbiamo sentire Federica che siamo Massimo vari in giro per corridoio. State furminate. Io sto fulminato, ma voi state peggio di me.
1: Sì, un po' sì, è vero. È vero, perché a volte dimentichiamo che è una radio. Va bene, andiamo ai convegni.
3: Era il convegno sugli alcolisti anonimi, ma l'hanno rinviato perché nessuno c'ha il documento.
1: Cioè, no, soprattutto lì agli alcolisti anonimi c'era Mario, Giovanni, Michele, tutti i nomi.
4: Beh, no, comunque io sono andato poi. Solo io sono andato alla giornata mondiale dell'ascolto.
1: Beh,
4: nessuno ha sentito.
5: Oh, tutti belli svegli stamattina, eh?
6: Scegli il meglio, scegli Radio Globo.
7: The Morning Show on Radio Globo.
8: Buongiorno, posso sapere il nome dello stupefacente che sei dopo il di qui tre stamattina, per piacere? Sanno ammazzare da ride, vorrei saperlo, grazie, grazie.
1: Stupefacente, mo.
9: E il comune di Roma qui vicino, non so se lo sapete, hanno
4: fatto.
9: Hanno fatto praticamente una campagna contro l'inquinamento visivo.
1: Sì,
9: hanno messo questa pubblicità in questo cartellone luminoso 15 metri per 25.
1: Vabbè, niente, non c'è.
4: Ma lo sai tu che quando hanno poi presentato questo cartellone, hanno fatto la conferenza stampa perché era proprio in atto una riunione sulla semplificazione. Servivano 15 moduli per entrare. Potremmo andare avanti. Sì. Il brutto è questo. Potremmo andare avanti fino a mezzogiorno.
1: Va bene. Allora, signori, intanto volevo ringraziare quelle persone che mi hanno aiutato sul il male odore delle ascelle della scorsa settimana. Perché ho risolto.
9: Hai risolto?
1: Ho risolto, sì.
9: Dai, dai.
4: Non puzzi più?
1: No.
4: Ah, prima puzzavi.
1: Perché non era un discorso di non te lavi, è che mi lavavo, ma avevo lo stesso problema. E adesso con un prodottino, non voglio fare il nome, però ho risolto. Sauber, quello rosso. La spray devo dire che ho risolto benissimo, quindi adesso posso tranquillamente venire di là a fare regia al 7 di tra le 7 e le 10,
9: gestire tutto con le braccia,
1: gestire tutto con le braccia, esatto. Globo TV e tutto il resto. Ma è venerdì, signori, vi auguro un buon weekend, lo auguro radiofonicamente anche a Gabriele Sidoti.
9: Grazie mille, buon weekend anche a te Fede, anche a Giova.
4: Grazie, grazie Sito Sito, grazie Fede Fede.
1: Ciao Giovi, ciao, vi auguro un buon weekend. Io torno lunedì dalle 5 con il Morning Show Replay.
4: Solo una cosa, perché sì, in questo weekend ci sarà una marcia. La marcia contro la sedentarietà. Nice. Non la seguite dal divano.
1: No, marcia contro.
4: Vabbè. No.
7: The Morning Show. The Morning Show.
10: Complimenti per il programma.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
6: Ave Cetus.
7: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
10: Strepitoso! Nei supermercati Iper Triscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Grano Salis.
13: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
12: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
13: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
12: Grano Salis, il gusto che emoziona.
13: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
14: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
2: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
15: voci artefatte
2: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
1: Il Morning Show è offerto da
16: Magicland.
17: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: in FM, TAV e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: Si può cominciare con il morning show di Radio Globo che apre ufficialmente l'appuntamento di venerdì. È arrivato

0: Good morning, ladies and gentlemen. Con il morning show di Radio Globo ci si ritrova per un'altra mattinata che è quella che ci porta alla fine di questa settimana. Per i fortunati che mi lavorano dal lunedì al venerdì, per gli altri poveri invece, beh, ci sarà da portare avanti ancora la carretta. Ma la cosa non ci riguarda, naturalmente. No, il portare avanti la carretta, per quanto riguarda i poveri, forse sì, invece.
1: Ah, per i poveri, a voglia.
0: Buongiorno a tutti voi, io sono Massimo Vari. Buongiorno anche a Flaminia Cappelli.
1: Ma buongiorno e vivi.
0: Buongiorno, facendo il salto come ho già fatto ieri, perché anche oggi niente De Cuius è andato,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Ma chissà che gli è successo, nessuno l'ha sentito.
0: No, e nemmeno vogliamo sentirlo.
2: No.
0: Metti che ci attacca qualcosa, non si sa mai, magari è contagioso.
1: Quarantena.
0: Possiamo
1: quarantena.
0: Sapere. Ecco, magari a casa a sentire la quarantena. Si è messo con le cuffiette e tutto il giorno con la quarantena in sottofondo passerà così questo fantastico weekend per Gabri Venus. Ma vado a salutare Giovanni Lucifora, buongiorno!
2: Buongiorno a tutte e a tutti, ancora un buon caldo a tutti!
0: Eh sì ragazzi,
2: stiamo
0: temperature
2: così,
0: che aumentano, il caldo si fa sentire sempre di più, un caldo torrido, anche se ho visto delle immagini, ma non doveva succedere niente, no? C'era qualcuno che ha detto che non sarebbe dovuto succedere niente, giusto?
1: Invece?
0: No, e invece ho visto che nella zona di Monte Rotondo c'è stato un acquazzone di quelli terribili, insomma tipo una tromba d'aria, una roba del genere.
1: Beh, Federica ha detto che aveva tutto il terrazzo allagato praticamente, e da me pure, però Roma Nord ha fatto una bella bomba d'acqua.
0: Bomba d'acqua, una bombetta,
2: quando?
0: Una bombetta.
2: Ma quando?
1: Ieri sera.
2: Ah, ieri sera. Ah, io ieri sera già avevo
1: intorno
2: salutato.
1: Alle 22, se non sbaglio.
0: Alle 22 ragazzi siamo già morti da un'ora e mezza, non scherziamo, non abbiamo più il fisico per arrivare a quell'ora, ma stiamo scherzando. Vabbè, e poi naturalmente ci sono tutte le altre cose che stanno succedendo, sapete, con grande apprensione. Ieri abbiamo vissuto proprio qua in diretta con un collegamento con un nostro ascoltatore che insomma ci ha fatto avere delle notizie proprio da Caracas, dove c'è questa situazione del terremoto che peggiora sempre di più, purtroppo, ma era inevitabile. Inevitabile quasi, no?
2: Sì, beh, purtroppo lo abbiamo anche detto in diretta, perché questi palazzi che sono venuti giù, purtroppo dentro erano circa le 18 quando c'è stata la prima e la seconda scossa, la seconda ancora più potente, parliamo dei 7.2, 7.5, le due scosse di magnitudo, e c'erano tante persone dentro. Purtroppo il bilancio è salito, al momento sono 235 morti confermati, noi eravamo rimasti a 40, 42. Abbiamo detto, e purtroppo vedendo quelle immagini il bilancio sarebbe salito oltre 4.300 feriti. Gli italiani, c'è un italo-venezuelano che è nato a Caracas, però comunque diciamo parenti italiani, che è tra le vittime appunto di questo tremendo terremoto. Adesso staremo a vedere, perché comunque sono 40.000 dispersi. Quando si parla di queste situazioni dopo un giorno, due giorni, e si parla ancora di 40.000 dispersi, beh signori, la cosa è molto preoccupante.
0: Beh sì, vedendo poi le immagini che ieri hanno girato anche dai vari elicotteri, uno si rende conto veramente di quello che è successo. Ho visto anche dei video di alcune persone che proprio nel momento in cui stava succedendo il terremoto avevano, sai, una diretta Facebook, una diretta Instagram,
1: anche televisive.
2: Sì, immagino che di sorveglianza hanno ripreso un po' il terremoto,
0: e quindi si capisce bene l'entità che noi abbiamo sentito raccontare da Gino, che abbiamo avuto al telefono, che magari più tardi proveremo a risentire per avere altre notizie.
2: Allora, però diamo una bella notizia.
1: Diamola.
2: Perché è stato salvato un neonato.
1: Sì,
2: questo,
1: abbiamo
2: diciamo,
1: visto le immagini.
2: Esatto, secondo le prime ricostruzioni a trovarlo sono quelli del, appunto, a mettere poi in salvo dal palazzo che era collassato, alcune persone che sono riuscite a metterlo in salvo prima dell'arrivo delle squadre specializzate. Il neonato poi è stato affidato ovviamente alle cure mediche ed è fuori pericolo.
0: 06 89 28 996, questo è il numero del morning show per chiamarci, per raccontarci qualunque cosa stia succedendo in città, perché voi siete i nostri reporter. Ma poi c'è la Globo WhatsApp, ma nemmeno a dirvelo, è già attiva, 393 777 7172.
3: Buongiorno ragazzi, ma Gabri Venus perché ha preso l'attestato di primo livello da sommeliere, ormai si è dato all'alcol.
0: È vero. La cintura, che cos'è il primo livello del karate? Il giallo, no?
1: Il giallo bile.
2: Cioè, giallo e la, io sono cintura arancione di judo.
0: Pensa che lui invece, Joe, ha preso cintura giallo vermentino.
4: Raga, comunque sarei poco fragico. Cioè, state male a turni una volta a settimana.
1: Ma non è vero.
4: L'unica che gli va a lavorare è la pora Flaminia. Sì. Mamma mia, grande Flaminia. Sì,
1: Madonna, infatti, quanto te voglio bene! Eccola là che mi ha lanciato l'anatema tipo Bungaiale.
2: Bobaiana.
1: Comunque gliel'ha tolto il maleficio a Kane, eh?
0: Sì?
1: Sì.
0: Beh, speriamo. Adesso poi vedremo nella prossima partita. Intanto il maleficio se l'è beccata a Germania e tra un attimo ne parliamo.
1: Mamma mia.
0: Beh, sì, non è andata proprio bene ai tuoi compari.
5: Scusate, ma la bomba d'acqua è colpa mia. Appena stesi i panni.

0: Sono le 7-8 minuti e allora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.
0: Radio Globo. Buongiorno con il Morning Show di Radio Globo. Madonna, sentire la voce dei piccoli ascoltatori che un po' che non sentiamo. Mi mancano da morire questi piccoli ascoltatori del Morning Show che erano di solito protagonisti del disco abusivo Junior, ma adesso niente. Quindi massimo che mi possono fare, che ne so, un saluto dal centro estivo, niente di più, no?
5: Sì, lo so, però che si ascoltano la musica da soli nella cameretta, un po' triste, cioè dovrebbero condividere, comunque vabbè, li aspetteremo dai quando torneranno
0: a settembre, insomma. Però
5: sì,
0: ecco, se c'è qualcuno già sveglio, ci farebbe piacere sentirvi.
5: Che lo vedo tutti i giorni, grazie.
0: No, quello no.
6: Buongiorno belli, oggi è venerdì.
0: Senti, nell'aria si sente palpabile l'emozione.
7: Sì, nell'aria il caldo.
5: Arriveremo a 37 gradi, ragazzi, questo fine settimana. L'ho sentito da Corazzon.
0: Se lo dice Corazzon.
7: Allora 25.
0: Se lo dice Corazzon, allora ragazzi, tirate fuori i piumini, va. Va bene, sono le 7:10. Qui c'è grande preoccupazione per Gabri Venus, che anche oggi non è con noi.
8: Raga, posso venire al posto di Gabri Venus? Tanto per quello che faceva.
0: Subito a fargli le scarpe, proprio. Grande preoccupazione.
9: Gabri Venus, detto anche ribolla gialla.
0: Sì, ribolla, ma lui è più da Bermentino. Lo ricordiamo, lui è Bermentino.
9: A Gabri l'hanno rapito gli alieni. Però aspettate 2-3 giorni, quando vedranno quanto cazzo beve, lo rilasciano subito.
0: Sì, effettivamente. Beve molto più dell'astronave che insomma di carburante ne consuma anche parecchio. Ecco, Gabri Venus ha un consumo molto maggiore, ok? Per intenderci.
5: Vabbè, ma poi lui ha preso il brevetto e che fai? Per festeggiare non ti vai a fare una bella imbriacata, mica può venire a lavorare.
0: Ah beh, certo,
7: ha preso il braghetto.
0: Certo. È arrivato il venerdì, ragazzi, un venerdì insomma, come abbiamo sentito, piuttosto eccitante per tutti, tranne che per...
5: Aia!
7: ragazzi!
5: Questo è tipo Bavaria.
0: Germania buttata fuori dal mondiale.
7: Non è stata fuori,
0: Giovanni, ormai è andata. Ormai è andata.
7: Diciamo che invece l'Ecuador, con questa vittoria, passa storicamente il turno come una delle migliori terze. La seconda migliore terza.
0: Buttati fuori proprio. Mi sa che gli vogliono togliere pure il bidet.
5: Mamma mia, guarda che il bidet in Germania non c'è, è raro, non
0: nemmeno io, Giovanni, nemmeno io. Vabbè, comunque, allora c'è stato questo risultato pessimo per la nazionale tedesca, è stata battuta dall'Ecuador.
7: Sì, ma attenzione, risultato pessimo, ma ancora più pessimo, non si può dire, ma lo dico ugualmente, è il gol della Germania al settimo, che era irregolare, proprio un gioco pericoloso, con veramente lo scarpino in faccia.

0: Cioè, veramente la Germania ieri non ha fatto una bella figura.
1: Ma tanto hanno buttati fuori già.
2: Sentiamo.
3: Finisce qui! Dopo 20 anni l'Ecuador passa la fase a gironi, mette anche il suo nome nel tabellone ai 16esimi. Fa cadere la Germania che non perdeva da quasi un anno.
1: Dai!
3: Che era arrivata a New York con una striscia di 11 vittorie di fila. Vince e rimonta.
1: Vai!
3: Decide il gol di Plata da calcio d'angolo. Sicuramente tra le migliori terze e ai 16esimi del mondiale.
1: In questo caso bisogna dire tornate a Berlino. Sì. Tornate a Berlino.
4: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: Caro il mio Massimo Vai.
0: A tedesca.
2: No, non mi senti, perché ogni volta che si parla di calcio, questi subumani. Queste tifoserie.
1: Subumani.
2: Adesso perde la Germania e chissà perché. Sì, bravi!
1: Sì,
2: ha
1: certo.
2: Perso la Germania.
1: Assolutamente.
2: Vai.
1: Ti spiego Crowdy per quale motivo.
2: Bustel.
1: Ma quale Crowdy e Buster? Ti spiego per quale motivo. Allora, siccome noi non abbiamo una nazionale da tifare, adesso tu godi con le disgrazie altrui.
0: Esatto.
1: È normale. E quindi godi certo, quelle che dovrebbero
0: se
1: essere.
0: Se perde la Francia.
1: Delle
2: sì,
1: super
0: facciamo festa.
1: Certo, però ecco, festeggiamo invece per quelle che potrebbero essere delle squadre outsider, no?
0: Ecuador.
1: È normale. Cioè, anzi, vorremmo vedere vincitrice al mondiale una di queste squadre secondarie.
0: Ma io quasi tipo l'Ecuador.
1: Sì.
0: Spero che l'Ecuador vinca il mondiale.
1: Beh, come ha giocato, insomma, ha giocato
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: più. Ha
0: scherziamo.
1: Rimontato, no?
0: Assolutamente.
1: E quindi
0: un gol neanche troppo regolare.
1: Intanto, Germania butta da fuori. Praticamente butta da fuori. È già segnata.
0: Abbiamo queste informazioni.
1: Senti, ma invece ci puoi dire qualcosa sulle partite di questa sera? Poi lunedì, perché oggi non ci siamo organizzati, non abbiamo portato a padella.
0: Poi sapere lunedì su quale partita?
1: No, siccome non abbiamo portato la padella antiaderente,
0: girato le ovette ieri sera
1: e a Fodia serviva il fornelletto.
0: Esatto.
1: Allora faremo lunedì, faremo il pop goal
2: esatto.
1: Che ritorna.
2: Ragazzi, scusate, piccola parentesi: l'Ecuador ha istituito giornata nazionale il 25 di giugno proprio per la vittoria contro la Germania.
0: Storico,
2: quindi
0: certo.
2: Ogni 25 di giugno loro faranno festa.
0: Giusto.
2: E non andranno a lavorare.
0: E noi andremo in Ecuador ogni 25
2: certo.
0: di giugno.
2: Celebreremo.
0: Trasmetteremo da lì.
1: Anzi, certo. Faremo tutto il programma in ecuadoregno.
0: Esattamente.
1: Okay? Parleremo in ecuadoregno. Allora, Gio, dimmi le partite
0: allora,
1: di questa
0: sono
1: sera.
0: Sono tante le partite. Vabbè, quelle che sono finite adesso neanche ve le dico. Allora, questa sera alle 21 abbiamo un bel Norvegia-Francia. Bellissima partita.
1: Ma Dio, pensa che bella Francia!
0: Sì.
1: Mamma mia, che meraviglia!
0: Sì. Perché ti fate Norvegia?
2: Ovvio.
0: Certo.
1: Ovvio.
0: Francia fa pure caldo. Allora, 21 invece abbiamo un bel Senegal-Iraq.
2: Mm-hmm. Ok.
0: Ci può stare una bella partita. Allora, domani, stanotte, la prossima notte, alle 5 avremo Egitto-Iran. Sembra una cosa più di Medio Oriente.
1: Sì,
0: proprio.
1: È vero.
0: E alla stessa ora abbiamo Nuova Zelanda-Belgio. Mm. Poi alle 2 Capoverde, anche Capoverde mi piacerebbe tifare.
1: Sì.
0: Arabia Saudita. Poi abbiamo bellissima partita pure Uruguay-Spagna, anche se l'Uruguay non è proprio l'Uruguay di una volta, la Spagna sì. E poi abbiamo alle 23 Croazia-Ghana e alle 23 Panama-Inghilterra.
1: Che meraviglia! Bene, ok, questo è il calendario, ragazzi. Sì. Tutto questo è molto bello.
5: Ciao Radio Globo, io ho finito il centro estivo e me ne vado al mare. Ciao a tutti.
1: Ah, ecco, abbiamo chiesto un saluto da parte dei piccoli ascoltatori. È arrivato.
0: Sì, dopo ha fatto pure tiè, io me ne vado al mare.
1: Stavo buttando giù una cosa qua.
6: Grandi Giovanni! Non ti defraudaranno, guarda, questi ragazzi sono il top.
0: Ma se lui è ecuadoregno, ci ha già chiamato questa mane. Perché giustamente ci ha raccontato la sua storia, dall'altro.
2: Sì. Io ho capito,
0: perché ha lasciato
2: ha
0: la sua famiglia. Ha detto forza, ha detto
2: forza.
0: Grande Giovannone. Giovannone ha detto. Sì. Grande Ecuador.
1: Va bene, ragazzi. Comunque, Ecuador, che tra l'altro, ieri ho visto per 20 secondi, non di più, perché poi insomma c'avevo altre cose da fare. Dovevo andare a dormire.
0: Anche perché poi del calcio più di 10 secondi ce la fai.
1: 10 secondi, ma annoia terribilmente. Anzi, avevo anche un certo prurito. Però ho scorto un attimo così la partita e ho visto che ad arbitrare c'era una donna. Una cosa.

0: promotion. Ci siamo, l'estate ormai è arrivata alle porte, è il momento di regalare ai nostri figli una vera e propria avventura. Oh, non importa l'età, non importa che rimangano in città, grazie ai centri estivi Roma vivranno un'esperienza meravigliosa e questa è la cosa importante. Dico bene, Roberta?
1: Sì, certo.
0: Prima mi dicevi che comunque il vostro obiettivo è far vivere ai bambini e ai ragazzi delle giornate indimenticabili grazie alle varie attività che voi proponete. Dico bene?
1: I nostri centri estivi hanno tantissime attività sportive come paddle, tennis, calcio, danza e piscina e facciamo anche ogni settimana dei laboratori creativi sul tema dell'estate, che è il giro del mondo in 80 giorni. E non finisce qui, perché ogni settimana abbiamo anche degli eventi speciali come lo schiuma party, i pirati e tante altre sorprese.
0: Da genitore però ti devo chiedere, senti, ma queste attività sono controllate da personale specializzato?
1: Lo staff segue almeno un mese di formazione e raggiunge delle certificazioni che sono alla base per poter lavorare con i nostri bambini e soprattutto per far stare sereni i loro genitori.
0: Come suddividete i ragazzi?
1: Allora, abbiamo il gruppo dei più piccoli che va dai 3 ai 5 anni e si chiama Mini Club, e poi tutti gli altri ragazzi dai 6 ai 14 anni che suddividiamo sempre in gruppetti e facciamo in modo che possano giocare e divertirsi insieme.
0: E allora dici come possiamo partecipare?
1: Allora, cercate il centro estivo più vicino a voi su centroestivoroma.it oppure potete chiamarci allo 06 20 36 9306.
0: Benissimo. Oh, ragazzi, siete pronti all'avventura?
2: Wait for me, I'll be back.
3: Auto usata da Valentino, sì.
4: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
4: Fiat 500, 600 la prima. Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
4: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
6: Ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
7: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
8: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola. Via tutto! Tutto da rifare!
1: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
0: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
1: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro.
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato!
3: E tua moglie?
4: È scappata! Con uno del posto!
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: The Morning Show,
7: sponsored by Magicland.
8: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
9: Io vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
10: This is the Morning Show on Radio Globo.
11: Il Morning Show di Radio Globo riparte con l'appuntamento che chiude la settimana, dicevamo venerdì, quindi poi tutti al mare, ma tutti al mare a rinfrescarci, perché ragazzi in questo momento mi dà 24 gradi e sono le 7:23 minuti, ma dovrebbe salire, e abbiamo detto di questa grande ondata di caldo che sta investendo un po' tutta l'Europa. Allora si sta correndo ai ripari anche qui a Roma, perché poi ecco ci sono i turisti che vengono a visitarci naturalmente al centro di Roma, dove le temperature si fanno sentire ancora di più, no?
12: Ma soprattutto ieri leggevo anche un fatto che a Roma possono arrivare anche a 45, anche se non 50 gradi, proprio nei punti in cui c'è molto asfalto, perché ovviamente l'asfalto amplifica il calore, quindi nelle zone turistiche questa cosa ancora più amplificata. E al Colosseo, per esempio, al parco archeologico, si cerca di correre ai ripari fino al 15 settembre dalle 10 del mattino fino alle 18, c'è proprio un presidio sanitario fisso con tanto di medico e infermiere proprio nell'area archeologica per garantire un'assistenza sanitaria ovviamente ai turisti e non solo. Allora ci sono 3 postazioni strategiche, perché poi tra l'altro nel weekend anche i romani fanno un soldo di danno invece andare al mare e andare a visitare la nostra splendida città. Certo, magari in questo periodo fa un po' più caldo, però comunque ci sono questi 3 presidi fissi al Colosseo, alla Domus Aurea, nell'area del Foro Romano all'ingresso in largo della Salara Vecchia e nell'area archeologica del Palatino. Potenziata anche un'altra misura, che è quella dell'installazione di dispositivi di nebulizzazione proprio nelle aree di maggior afflusso.
11: Bene, questo insomma ecco per chi magari frequenta le zone del centro che si riscaldano molto di più, beh, per via di una serie asfalto, di motivi e tutto il resto. Poi ragazzi, il caldo insomma si sta facendo sentire in maniera particolare in Francia, dove non so se vi è capitato di vedere le immagini, a parte che ci sono state già diverse vittime, ma adesso siamo arrivati a livelli, avete presente le scene quelle dei supermercati americani quando c'è il Black Friday, dove si prendono a pugni, gomitate sul naso per un televisore, no, qualcosa del genere.
13: L'abbiamo vista quando vendevano quegli Swatch da collezione, quello che è successo con la sicurezza, che hanno dovuto bloccare tutto, interrompere questa promozione. Ma si vede la corsa ai ventilatori,
11: al ventilatore ragazzi,
13: aprono il centro commerciale e una massa informe di persone che corre e si accaparra sto ventilatore per portarselo a casa.
12: Ma perché... era un'offerta, perché sennò non si spiega. No.
11: Allora Gio, probabilmente ci sarà stata anche un'offerta, però in questo momento c'è una grandissima richiesta di questi dispositivi, perché il caldo si sta facendo sentire veramente troppo, no?
12: E poi con sto caldo si mettono pure a correre, cioè, mi sembra pure stupido.
13: Vabbè, però là c'è l'aria condizionata. Comunque per sapete quante persone non hanno l'aria condizionata in casa, oppure magari ce l'hanno solamente in una stanza, e adesso è intensificata la vendita di tutti questi apparecchi elettronici, elettrici, per rinfrescare casa non solo in Francia ma in tutta Europa. Però mi collego a quello che diceva Giovanni prima rispetto a Roma. Stanno pensando anche di prendere delle zone sottoterra per creare dei ristori per anziani, bambini, non lo so, magari il vecchietto che va a giocare a 3-7 nelle catacombe.
11: Catacombe,
13: ma
11: sì,
13: non è una stupidata, è vero, vogliono prendere queste cave, le catacombe, e inizieranno proprio come sperimentazione dalla Caffarella, dalla cava della Caffarella, e poi si pensa anche a Piazza Dante, Monte Testaccio e i grottoni del Campidoglio.
12: Se noi ci pensiamo,
11: insomma,
12: è bello,
11: che bello, dai.
12: È il 44% degli italiani non ha l'aria condizionata a casa.
13: Sì.
12: E poi mi viene in mente 30 anni fa c'era solo il ventilatore.
11: C'era il ventilatore. Però diciamo, ragazzi, il ventilatore non è che fa tantissimo.
12: No, però meglio di niente.
11: Perché ti smuove. Ma ti smuove un'aria calda comunque. Non è che se l'aria è calda, che cosa vuoi che possa smuovere? L'aria calda. Il problema è che non tutti poi però possono avere un condizionatore. Adesso il pensiero, come sempre, va a quelli che stanno lavorando e che non hanno un ventilatore, che non hanno l'aria condizionata, anzi, che non hanno magari nemmeno una finestra. E magari hanno un forno acceso. Abbiamo scoperto che ci sono tanti che stanno messi così,
13: esatto. E poi magari ci sono degli anziani. Però lo sapete che facevo io l'anno scorso con Tommy piccolo? Lo facevo giocare a pallone nel garage. Quanto se sta bene in garage?
11: No. Io...
12: c'è l'inquinamento,
13: no,
12: la smog, le macchine.
13: Ce ne frega niente, tanto c'è comunque anche fuori.
11: Io lo mettevo nel pozzetto, nel frigo, quello
13: bravo,
11: pozzetto.
13: Bravo,
11: lo mettevo lì.
13: Idea.
11: Senti qua che dicono,
14: vai. La Pontina, Spinaceto, 25 gradi
11: in questo momento, Spinaceto Pontina.
15: Noi abbiamo le nebulizzazioni con i presidi dei medici. A Dubai c'hanno l'aria condizionata all'aperto. Mamma mia, che spettacolo, raga.
11: Sì, è vero. Oh, nebulizzazione che comunque in qualche modo fa, cioè,
12: sì, assolutamente.
11: Aiuta.
13: Noi l'abbiamo testata qui con Giovanni tutti questi anni.
11: Sì, no, quella è un'altra nebulizzazione.
13: Un'altra nebulizzazione.
15: C'è l'Inps già programmata che io posso otterrà prima che morono.
11: Sì, è vero. Li mandano così per abituarsi, acclimatarsi, mandano già sottoterra sti poveri anziani.
16: Ma perché invece di comprarsi i ventilatori non si vanno a comprare i bidet?
11: Eccolo!
17: Giovanni, scusami, perché sarebbero stupide le persone che corrono quando a comprare il ventilatore? Io non ci vedo niente di stupido. Dimmi un po'.
11: Perché ci vedi qualcosa di stupido?
12: Io ho detto assolutamente che è stupido. Io ho detto...
11: L'hai pensato. L'hai pensato.
12: No, io ho detto che era stupido andare a correre a prendere quest'aria condizionata, a meno che non ci sia un'offerta, perché comunque lo trovi da qualsiasi parte. Perché devi correre per comprare l'aria condizionata?
11: Perché se tutti quanti lo vanno a comprare, poi non lo trovi più.
12: Sì, ma ragazzi,
11: molto semplice,
12: voi volete pensare che in un centro commerciale ci stanno 100 dispositivi aria condizionata e c'erano 50 persone.
11: Succede, Gianni, perché c'è una richiesta altissima.
12: Ma dall'altra parte, stai a Roma,
13: ma
12: non
13: saranno
12: stai...
13: finiti dappertutto. Ma che non ti ricordi le mascherine, Giovanni?
11: Come no?
12: Ma che c'entrano le mascherine?
11: Ma se in quel momento c'è richiesta, è normale che in quel momento
12: si svuotano
11: gli scaffali.
12: Da Cecione sotto casa che vende le lavatrici, c'ha pure un condizionatore d'aria.
11: Non ce l'ha, ma perché da Cecione non.
14: Guarda, tutti sti c***i che attendono qua davanti al concerto, lo aspetta l'ultimo, guarda.

0: Cardi B su Radio Globo.
1: The Morning Show. The Morning Show su Radio Globo.
0: E quindi dai, c'è anche la corsa al condizionatore, al ventilatore, a tutti i dispositivi che possono generare un po' di frescura. Beh, se no per diluvio, ragazzi, mettete una bacinella, vi ci ficcate i piedi dentro e fa l'effetto fontana, come fanno vedere sugli studi, sui servizi di studio aperto, ecco.
2: Ma voi lo sapete che cosa ho letto ieri? Quando hai tanto caldo, sai come devi respirare? Allora, bocca semiaperta,
0: sì,
2: la lingua la devi mettere a U,
0: sì,
2: così. Respiri e dice che ti rinfresca. Una cosa scientifica, non l'ho detto io, devi crederci.
0: Fossi in te eviterei di farlo, credimi. Finiscila qua,
2: scusa,
0: è meglio, lascia stare,
3: anche perché il tuo sfondo, insomma.
0: No, infatti c'è una banana dietro. Sai com'è, fai.
4: Poi mettiamo nebulizzatori, ventilatori all'aperto, aria condizionata, come ha detto quell'altro ascoltatore, a Dubai all'aperto, quando basterebbe semplicemente piantare degli alberi.
0: Allora, dice gli alberi, poi gli alberi però cadono e tutti quanti, ma questi alberi, che cavolo!
3: Una via del corso tutta alberata, o via del tritone tutta alberata,
2: sarebbe
3: male.
0: Sì, se no, tutte tende da sole,
3: Però quello ti fanno la cappa.
0: Capito? Tutte tende, dici?
3: Sì,
0: poi c'è l'effetto,
3: l'effetto cappa, allora,
5: La parte facile dei condizionatori è poi andarla a comprare, che curi o compri, ma poi dopo c'è, ma che tu monta, che stiamo tutti inficiati.
0: No, vabbè, però c'è da dire, adesso a discolpa dei francesi, perché sennò sembra che gli attacchiamo e basta.
3: Adesso avranno buttati fuori al mondiale.
0: Beh, quello sicuramente.
2: E comunque non hanno il bidet.
0: Erano dei condizionatori di quelli portatili, ecco, per farvi capire, un po' stile pinguino. Avete capito? No, avete capito. Quindi quello, c'è bisogno del tecnico che te lo monta.
6: Dal cinese 9,90 che risolta la pratica.
0: Dal cinese 9,90. Ma quando però tutti vanno dal cinese, non trovi più niente. Quindi è normale che corri, perché dicevano, vabbè, ma come mai adesso a fare le risse.
3: C'è la crisi dei ventilatori.
0: Le risse per un ventilatore, sì, quando non lo trovi, sì.
7: Infatti io, per evitare questo, il condizionatore l'ho comprato e fatto installare ad aprile.
0: Ad aprile, previdente.
2: Allora, ragazzi, in Indonesia c'è questo video stupendo, un ristorante, un baretto senza l'aria condizionata, hanno messo il ventilatore su un monitor, cioè che proietta un finto ventilatore, ovviamente.
0: Vabbè, come facciamo noi col caminetto a Natale, uguale,
2: esatto,
0: la stessa cosa.
2: Quindi ventilatore is the new camino, è meraviglioso,
0: è
2: ragazzi.
0: È bellissimo.
5: Ma Antonio, ragazzo tedesco che sta lì al concerto dell'ultimo, no? Ma con 2 settimane che sta all'aspettare, il viaggio, i braccialetti che ha pagato di tasca sua, ma gli conveniva dargli i soldi da ultimo, gli veniva a cantare dentro casa?
0: Ieri gliel'abbiamo chiesto, abbiamo insomma fatto un po' due conti per cercare di capire. Tra l'altro abbiamo scoperto che ci sono anche dei parcheggi per l'automobile, per chi andrà a vedere il concerto, ma questo sta avvenendo anche ai mondiali. Addirittura ai mondiali ho sentito cifre $400 per parcheggiare l'auto in prossimità dello stadio.
2: Vabbè, comunque si dovrebbero inventare anche il drive-in per chi non riesce ad entrare dentro al concerto. Ti vedi il concerto fuori in macchina.
3: Ma c'è lo spazio, c'è tanto.
2: Pomici,
8: quello che mi chiedo io, no? Da installatore dei condizionatori, perché la gente si ricorda tutta giugno, quando ci stanno 35 gradi, 38 gradi, che doveva mettere il condizionatore, però aspettavo perché non lo so. Ma che non lo sai che fa caldo? A maggio preoccupati di mettere il condizionatore.
0: Vabbè, però dai, è normale, non è che non...
3: No, lo devi comprare a dicembre e magari costa pure meno.
0: Ma non ti viene!
3: Ecco.
0: A dicembre sai che c'è? Oggi vado proprio a comprare un bel condizionatore, meno 20.
3: Per risparmiare magari costa di meno a dicembre.
0: Sì, però non è una cosa che
3: non
0: ti viene.
3: Non ti viene in mente.
0: Lo fanno quei 2 o 3 malati che sono tipo Furio, capito, che sono tutti precisi. Abbiamo risparmiato un 4%, Magda, capito? Cioè, ma non lo fa uno normale, non gli viene da andare a comprare il condizionatore con meno 57 gradi, dai.
7: Noi come regalo delle maestre alla scuola materna abbiamo regalato un ventilatore che fa anche da nebulizzatore, perché nella materna dove vanno i miei figli non c'è l'aria condizionata e si muoiono di caldo proprio. Non hanno, poi non possono tenere una cosa troppo evidente, quindi anche il ventilatore deve essere messo in modo che non si noti troppo, perché deve essere approvato dal comune di Roma, insomma, tutte queste lungaggini.
0: A norma.
3: Allora, sì, a parte il fatto che è stata una telefonata poco interessante. parte e ti spiego perché.
0: Quale?
3: No, avete finito di mettere la freccia e chiamarci. Cioè,
0: ma non era una telefonata, no, era prima, un messaggio.
3: Messaggio, ah, vabbè, mandano il messaggio con la freccia sotto. Quello che sì, cavolo, dai. Quindi telefonata inutile, però è vero, c'è un problema negli asili per quanto riguarda la condizionata, ma non lo dire a lei, se no rimetta la freccia.
0: No, è per carità di Dio. Poi le frecce a Roma non vanno messe, ragazzi. No. Che è sta cosa di guidare mettendo le frecce adesso? Ma che è sta novità?
9: Buongiorno a tutti, è Luca. Se finiscono i ventilatori, se va allo sfascio e se prendono ventole di raffreddamento radiatore. Sanno quelle pure doppie, quindi se va una spada. Dai.
0: Beh, potrebbe essere un'alternativa, il radiatore.
2: Sì, ma che te ne monta poi?
0: Vabbè,
2: stesso problema di prima.
0: No, sono due fili, dai, non è una cosa.
3: Fanno massa così.
0: Come fanno massa?
3: Che cacchio,
0: cose a caso, dette da Giovanni, guarda, se non muore fulminato.
10: Vabbè, io a gennaio, tra gennaio e febbraio, mi sono comprato il tavolo per giardino, ombrellone, e sdraiette e sedie. Ho pagato la metà di quello che costano adesso.
0: Va bene, allora facciamo così. Fermi tutti.
3: Bravo.
0: Allora facciamo così. Allora, se la mettiamo così, io adesso voglio conoscere uno che facendo questo tipo di ragionamento è andato a comprare ieri a salopette per andare sulla neve. Forza, vediamo un attimo se c'è. Vi viene adesso voglia di andare a comprare la salopette o i monbut per. No,
3: ma il maglione
0: è me vado a fare settimana bianca. Come ce l'abbiamo? Non ci credo.
3: Non ci provare,
0: non l'avevi fatto, non è vero, non ci credo.
3: Ma sì.
0: Ma no,
3: lo fa, ma sì, ma è normale.
2: Innanzitutto poi non minacciare con quella mano, eh.
11: Eccomi, ciao. Ma è ovvio.
0: Ma cioè, che è ovvio?
11: Ma come è ovvio?
0: Ma quale è ovvio? Se non c'è niente di ovvio.
2: Ma come? Fight dissing.
11: Raga, scusate, se andate in un qualsiasi negozio adesso e cercate delle felpe, delle tute per l'inverno,
2: non ci sono.
11: Costano 10 euro, 15 euro, basta. Sì,
0: ma che ci siano, ok, ma il fatto di comprarle che ti viene dice "Oh, siccome a dicembre c'è la settimana bianca, io sai che faccio?" Oggi con quanti 40 gradi
3: sì,
0: mi vado a comprare i mambuti.
11: Ti giuro che ho fatto questo pensiero.
3: Andiamo a comprare i maglioni a collo alto di lana.
0: Ma va a cagare. Andate a cagare.
1: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Meteo.
12: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
13: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana da estate piena nel Lazio, con il sole sempre protagonista, ma purtroppo anche con il caldo che si intensificherà ulteriormente. Punte massime già intorno ai 34-35 gradi, nel weekend arriveremo a toccare anche i 36-37. E sono temperature meteorologiche all'ombra, figuratevi voi al sole, caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Qualche breve acquazzone o temporale di calore nel pomeriggio sull'Appennino, ma nulla di più. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate preparati a vivere emozioni incredibili con due parchi e un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati a vivere l'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Vivi un'avventura indimenticabile a due passi da Roma. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
1: Wait for me. I'll

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
10: The Morning Show,
11: sponsored by Magicland.
12: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
13: Se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo, non né l'ambiente, né siete le persone adatte.
14: Perché è una cosa molto seria.
15: This is the morning show.
16: Allora, secondo me, no, niente, ragionamento un po' meritato, diciamo.
17: Radio Globo.
18: Beh, l'argomento caldo comunque sta diventando una cosa molto seria, se vogliamo, visto che comunque ci sono delle vittime tante in Francia in questi ultimi giorni. Il caldo si sta facendo sentire anche qui in Italia. Abbiamo detto di questa corsa pazza per i ventilatori e i condizionatori. Questo sono insomma cose che stanno succedendo, ma che succederanno anche qua, vedrai, caro Giovanni.
19: Non ho dubbi.
18: Sì, sì. Poi vedrai anche tu, cara Flaminia, non ti
20: Bamba Yanga.
18: No, ma però più bello Boba Yanga. Adesso al di là di tutto
19: ma
18: è più bello.
19: Battezzare.
18: Comunque il problema, ragazzi, qua c'è anche nelle scuole. Prima abbiamo sentito di chi lamentava questo caldo dentro le aule, dove sostanzialmente non c'è nulla, e quindi dicevamo che il comune, tra l'altro, non dà nemmeno la possibilità a un insegnante di portare qualcosa da casa, perché devi avere, non so, deve essere a norma, e quindi Raffaele, buongiorno, benvenuta, tu ci puoi dire qualcosa riguardo a questo, no? Raffaella?
21: Interessante.
18: Raffaella, sì, non c'è.
19: Lo sai per...
18: eccola Raffaella.
19: Ti spiegavo perché non c'era. Prego, no. Raffa.
18: Ciao Raffaella.
21: Ciao.
18: No, niente.
22: Sono Francesca, non parlavo per questo.
18: Ho capito. Perché Raffaella c'è scritto?
20: L'hanno ribattezzato.
18: L'hanno ribattezzato, hanno scritto Raffaella. Dai, allora vai.
0: Buongiorno a tutti. Allora, niente, io praticamente sono insegnante di una scuola dell'infanzia del 10° municipio e praticamente, come ho detto nel vocale, non abbiamo mezzi per refrigerarsi, quindi tutto quello che c'è perché lo portiamo da casa, ma in realtà non si potrebbe neanche.
18: Non si potrebbe.
0: Per la sicurezza dei bambini, esatto.
20: Lo portate voi, gli insegnanti?
0: Sì, perché poverini veramente grondano proprio di sudore, infatti noi ecco, magari togliamo la maglietta, li rinfreschiamo con l'acqua fresca, però poverini è... veramente non ci può stare.
20: È sfiancante perché poi sono sbomballati quando escono da scuola.
18: E quello non è male, e quello non è male, perché ti arrivano a casa almeno un po' più spompati, almeno
20: sì,
18: quello.
20: Da, spompati da. Ma zombie. No,
18: però
0: nel giardino non ci sono comunque zone d'ombra, quindi sembra di stare nel deserto del Sahara, quindi non usciamo neanche più. Ma e niente, li facciamo giocare con l'acqua.
18: Con l'acqua, i gavettoni in classe. Senti, però visto che c'è questa pretesa, no? Che deve essere tutto a norma, ed è giusto per carità, però che si faccia qualcosa, cioè diciamolo al comune, è vero che
0: ma
18: un insegnante
0: tutti gli anni, arrivano tutti gli anni le circolari
18: ho capito, arrivano le circolari, però se non si prendono la responsabilità di fare qualcosa, poi non possono nemmeno impedire a una persona di portare un ventilatore, no?
19: State sempre a protestare, sta facendo il comune, ha fatto, ci sono nuove condizioni per i nidi, è iniziato dal 6° al 7° municipio già da aprile, quindi è dell'altro anno.
18: Sì, però ti segnalo che in questo momento ci sono 40 gradi e lei non c'ha nulla dentro la classe.
19: Vabbè, se accende il condizionatore, c'è un interruttore là.
18: Non c'è,
19: tu lo devi accendere.
18: Non c'è.
19: Pingi il pulsantino. Dopo 10 minuti l'aria fresca.
18: Non c'è nemmeno il tastino, e questo è il problema.
19: Ma lo devi cercare.
18: Vabbè, lasciamo
19: sempre
18: perdere.
19: A protestare, mamma
18: mia. Sempre
19: a
18: protestare, vabbè. E quindi non ti fanno portare niente. Poveri bambini, vabbè, escono cotti al vapore sostanzialmente.
0: Sì, esatto.
20: Il fatto che sarebbe semplicissimo. Allora, la scuola non si vuole accollare la spesa di comprare questi ventilatori, cioè stiamo parlando di un ventilatore, veramente costano pochissimo. Allora, tutti i genitori ci mettiamo d'accordo, tutti quanti firmiamo, siamo tutti d'accordo che paghiamo noi un ventilatore da mettere in classe? Sì, perfetto, grazie comune, almeno ci risolviamo la situazione, perché veramente questi bambini stanno male,
18: però i bambini si adattano e sopportano tutto. Secondo me lo stanno facendo più gli insegnanti, sta protesta, che è per loro.
19: Il mio piccolo sta male, c'ha caldo e mamma mia.
18: Fanno leva sul fatto che ci sono i bambini piccoli.
19: Esatto.
18: Poveri bambini. Bravo, piccoli, ma si possono soffrire.
19: Ma i bambini sai che gli frega.
18: Capito come no? Perché i bambini escono, non puoi capire come stanno, oggi, poverini, a voi che ve frega del bambino, il bambino si adatta a tutto. Siete voi che ci avete
19: gocciolina di su.

0: che fate fare i lavoretti e fate cucire borse, ma che non lo so io.
1: Sì, sì, lasciamo stare. E pure i palloni che fanno fa, pure i palloni dei mondiali.
0: Che meraviglia.
2: Direttamente lo facciamo.
0: Comune di Roma, fate qualcosa per favore, questi poveri, poveri insegnanti.
1: Insegnanti, esatto, che bambini che gli frega.
0: Gli bastano tre mesi di ferie, capito?
1: Ha capito, ah, pure, non basta. Pure.
0: Ma come mai ancora non stai in ferie te? Oggi sicuramente stai in malattia.
3: Sto andando a guardia, al lavoro.
1: Sarai ancora a casa, stai facendo colazione. No, tu sei una di quelle che quando sta antipatico un bambino comincia a mettergli pure i brutti voti.
0: Se
1: fai pure così, queste insegnanti.
0: Ha infanzia.
1: Fa pure peggio.
0: Nonostante sia a scuola dell'infanzia, dimmi la verità. Però la verità, questo è una cosa che voglio chiedere agli insegnanti, no? Anche quelli di classi un po' più grandi. Quando è che decidete quando uno viene bocciato? Cioè, lo dice. Secondo me già a dicembre già sanno chi bocciano e chi non boccia. Secondo me a dicembre già hanno deciso.
2: Ma secondo me pure a settembre, sì, così.
0: Sì. Poverini sti bambini, oddio che caldo! Ma vattene, va, dai, su, ciao. Anzi, sai che ti dico? Ciao Raffaella, di beccati questa.
4: Il condizionatore è come il Ferrari, non è tanto a comprarle, a mantenerlo poi, quei bollette che t'arrivano.
0: Belle botte, ragazzi. Siete su Radio Globo 7:51, tra poco il Traffic News.

0: le notizie per voi che avete da fare qualche chilometro, ecco, scopriremo la situazione, ma tanto che ve lo dica a fare.
1: Buongiorno, a un mio amico l'altra settimana gli hanno montato la stufa a legna, pagata la metà, e anche la manodopera ha pagato di meno.
2: Certo, conviene,
0: certo, conviene, però ti deve venire, capito, quella voglia di dire, certo. Ah, sai che c'è adesso con 45 gradi, vado proprio a comprare la stufa a pellet.
3: Sai chi pensa queste cose in una famiglia solitamente? La donna.
0: Sì, la donna.
3: Ecco perché te non ci pensi.
0: No, sai perché la donna? Perché c'ha freddo pure d'estate, ragazzi. È incredibile, è una cosa incredibile. Anche d'estate riescono ad avere freddo.
4: A me si è rotta l'aria condizionata della macchina e quella a casa. Benissimo.
0: Allora, sentiamo se qualcuno ha fatto acquisti fuori stagione, ma molto fuori stagione. Cioè, adesso per questo inverno.
5: Ma ride, Massimo. C'è una cosa che lui non farebbe, allora non la deve fare nessuno, non esiste. No. Ma sì, non è che si tenta a comprare roba d'estate per l'inverno, l'ordine che se deve fare. Cioè, che c***o c'è il potere assoluto di decisione?
0: Assolutamente sì, e tu verrai bloccato su... bloccato su WhatsApp. Subito bloccato su WhatsApp. Fatemi sentire.
6: Io sto andando a comprare legna per cammino.
7: Bravo. Io l'altro giorno ho ordinato il pellet per quest'inverno. Prestagionale, l'ho pagato la metà di quello che costa l'inverno.
6: Ma Massimo, ma te che non lo sai, è come comprare la barca a febbraio o agosto, eh? I prezzi cambiano.
8: Noi abbiamo comprato le tute da sci per le bambine.
6: Massimo, noi stiamo andando a più roba per Natale stasera.
9: Buongiorno ragazzi, sono in fila sul raccordo, sto andando a comprare il pandoro.
10: Ragione di Doti, io i giacchetti, i piumini e tutto me li sono sempre comprati d'estate, l'ho sempre pagati la metà.
11: Vabbè ragazzi, io la stufa a pellet lo compro verso aprile maggio, certo. Che le stufe sono già belle che spente, certo. I bancali li paghi di meno.
12: Io ieri ho comprato un paio di sci.
13: Massimo, io sto andando a comprare l'albero di Natale.
0: Posso dire una cosa? Che poracci, ragazzi, ma che mamma mia, ma che povertà assoluta. Giova, so poracci o no? Questi sono proprio poveracci straccioni.
2: Come lo so che si fa così ed è anche giusto e fanno bene dal mio punto d'osservazione, dall'alto ovviamente, verso il basso.
0: Sei poraccio pure te, vuoi vedere?
2: No, li guardo. Ti stavo dicendo, dal punto d'osservazione dall'alto, guardo queste formichine che entrano nei centri commerciali e riescono con la confezione sotto il braccio di ventilatorino oppure di dopo sci per l'inverno e li vedi uscire così, che pagano di meno, faccia triste, io sto lì e mi bevo il mio spritz.
0: Allora facciamo così, dai, c'ho un po' dei vestiti che non metto più, faccio un bustone, io vuole. Traffic News.
14: Accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva un litro a 3,99 euro e Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, due pezzi a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo
0: Traffic News. Sai chi sono questi qua? Quelli di quando metti l'annuncio, te lo regalo se te lo vieni a prendere. Ah, certo. Sono quelli che fanno mi prenoto
3: e poi non si fanno più sentire. Poi
2: vai, comunque ti consiglio di comprare una sciarpetta che te sente scena la
0: sì, è vero, allora, una
2: costa di meno adesso,
0: vado adesso sì.
2: Perché costa di meno,
0: certo.
2: Raccordo anulare in colonnamento in carreggiata interna da Casilina all'Appia. Poi la polizia locale segnala la chiusura della tangenziale tra la batteria aumentare e la stazione di Burtina verso San Giovanni. In corso il taglio di un albero pericolante all'altezza dell'uscita di via Caraci. Il traffico proveniente dalla Salaria è deviato allo svincolo batteria aumentana. Ci sono ovviamente degli incolonamenti. In tangenziale poi c'è anche un altro incidente all'interno della galleria della nuova circonvallazione. Non andate sulla tangenziale, piccolo suggerimento. Si tratta del ribaltamento di un furgone all'altezza dell'uscita per via dei Monti di Burtini Pietralata. Incolonamenti qua in direzione dello Stadio Olimpico. Poi ci sono rallentamenti sul tratto urbano della Roma L'Aquila, sulle vie Ostiense da via del Porto Fluviale a via delle Conce. Si rallenta sulla Pontina e sull'Appia rispettivamente da Pomezia a Castel di Decima e Santa Maria delle More a Capannelle. E poi fuori territorio c'è un incidente sulla 1 Firenze-Roma a chilometro 530 tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione di Roma Nord verso Roma. Per i dettagli di queste altre notizie, roma.luceverde.it.

0: be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
3: Radio Globo Promotion.
4: Il mercato immobiliare cambia. Esperienza, affidabilità e competenza restano. Dal 1989 la Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, supporta le agenzie immobiliari e i cittadini interessati alla vendita, acquisto, locazione e valutazione degli immobili. Una rete di agenti qualificati uniti da un codice etico condiviso e da procedure trasparenti. Borsa Immobiliare di Roma, la casa di tutti. BorsaImmobiliareRoma.it.
5: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
7: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: Canapando è la cannabis CBD della capitale. 6 grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
10: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura!
11: Che bella pelle che hai!
12: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
13: Farmacia Corsetti. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77. Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
15: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
16: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
17: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
18: Ave Cetus.
19: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
20: Sì, facci sognare!
19: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
20: Sì, ma poi dove sei andato?
19: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
21: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
11: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da Concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
22: The Morning Show,
23: sponsored by Magicland.
11: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
24: Solo le migliori in FM
25: e sul canale 91 del digitale terrestre
26: Globo TV,
4: anche su Globo TV canale 91 del digitale terrestre con i

0: Morning Show on Radio Globo.
1: C'è il Morning Show di Radio Globo con la gocciolina di sudore sulla fronte, però ragazzi, visto le temperature che stanno in questo momento colpendo l'Europa, in maniera particolare la zona della Francia, questo l'abbiamo detto, però anche le nostre scuole, poverini questi bimbi.
2: Ma poracci, questi ragazzini a scuola se sudano pure l'anima, purelli, e al Parlamento c'avevamo i nostri politici con l'aria condizionata, sti pezzi di
1: Ecco qua, c'è un leggero risentimento, mi sembra di capire.
3: Proprio piccolo piccolo, sì. Impercettibile.
1: Impercettibile, impercettibile.
4: Una minima attenzione alla scuola servirebbe, eh?
5: Naturalmente dopo che ti hanno montata la stufa, il collaudo lo devono fare.
1: Ah, devono fare anche il collaudo, quindi vuol dire che la devono accendere quella stufa, perché dicevamo c'è gente che per risparmiare qualcosina si compra le cose fuori stagione, no?
3: Giustamente.
1: Sono quei poveracci che non possono nel momento in cui serve la
3: ognuno
1: cosa.
3: Ognuno fa quel
4: poveracci.
3: Che può.
4: Poveracci, quelli che vogliono risparmiare, mamma mia. Morti perché non siete altro.
1: Aspetta, però, perché c'è una certa categoria di persone che si compra sì il condizionatore e tutto quanto, però deve risparmiare, come si diceva a Roma, sulla bolletta dell'energia elettrica, e quindi che cosa fa? Mi va a chiamare il tecnico che monta i pannelli fotovoltaici. Buongiorno Maurizio.
6: Buongiorno.
1: Ehi,
6: buongiorno.
1: Maurizio, benvenuto. Allora Maurizio, tu in questo momento sei uno delle diciamo categorie di lavoratori più gettonate, no?
6: Dei disgraziati, sì, dei disgraziati.
1: Ti stanno chiamando in tanti, penso.
3: Quanti
1: che...
3: poveri ti stanno chiamando?
6: Guarda, sto andando a vedere un altro adesso.
3: Un altro povero.
6: Ma la cosa assurda è che li montano d'estate, perché montateli a marzo.
1: A marzo, certo, cioè, perché ti viene proprio.
3: Bravo.
1: No, però, scusa un secondo, adesso tra te e quelli che montano i condizionatori. Ti stanno chiamando in tanti. Penso
3: quanti
1: che...
3: poveri ti stanno chiamando?
6: Guarda, sto andando a vedere un altro adesso.
3: Un altro povero.
6: Ma la cosa assurda è che li montano d'estate, perché montateli a marzo.
1: A marzo, certo, cioè, perché ti viene proprio.
3: Bravo.
1: No, però, scusa un secondo, adesso tra te e quelli che montano

0: adulta, ecco. Ho capito, ma stiamo a giugno, montato a marzo, tanto lo sapete che li accendete.
1: Ma si riesce a risparmiare? Ci spieghi un attimo effettivamente se c'è.
2: Sì. Dici anche quanto costa un pannello anche piccolo da mettere sul balcone.
1: Ma piccolo che ci fai?
0: I prezzi sono calati tantissimo. Un esempio, 7 anni fa costava 300-400 euro un pannello. Oggi con 80, massimo 100 euro lo compri un pannello.
1: Però devi avere più o meno un 3-4 kilowatt, diciamo, per avere un impianto off-grid, no?
0: Sì, oggi almeno 3 kilowatt, uno è obbligatorio sulle case nuove. Quando fai casa, poi io faccio un bilancio di energia, ti vedo quanto consuma, gli consiglio l'impianto.
1: E quanto può costare un 3-4 kilowatt?
0: Allora stanno intorno a occhio e croce 1000 euro a kilowatt.
1: 1000, quindi siamo incluso montaggio e tutto il resto, insomma. Sì. Quindi diciamo, ecco, 4-5 mila euro, no? Se uno vuole qualcosa.
3: Senza fattura.
1: Vabbè, normale, senza fattura, Giovanni, ma che domande sono?
3: No, uno magari
1: ma normale.
3: Perché se risparmi.
1: No, ma invece, no? Ecco, per fare così il calcolo, più o meno quanto ci vuole per ammortizzare poi quella cifra, perché uno spende sì quei 4-5 mila euro, però quanto ci metti?
0: Io quando faccio i calcoli, la progettazione dell'impianto, vedo se poi rientrano nei 3-4 anni. Generalmente in 3-4 anni si rientra se uno c'ha un consumo, che ne so, paga 200-250 euro di bolletta. Passeranno i rientri.
1: Senti, ti faccio una domanda che sicuramente tutti quanti. E quando il sole non c'è?
0: Allora, quando il sole non c'è, in realtà il fotovoltaico comunque fa produzione, ovviamente ne fa di meno, farà il 10-15% della produzione. Tieni anche conto che l'impianto fotovoltaico non fa la produzione, metto 10 pannelli da 500, 5 kilowatt, no. Quello è un dato che viene dalla casa, fatto in laboratorio, quindi più del 75-80% non fa una produzione, però è 80% è il massimo, insomma è un buon impianto.
1: Ok, però ecco, diciamo, devi avere comunque una alternativa, perché per quando non c'è il sole, diciamo una settimana al 15%, poi cioè, che fai? Hai delle batterie.
0: È bravissimo, perché tieni conto che quando non c'è il sole comunque la produzione, anche se è bassa, è continua. Cioè tu quando accendi il forno, quando arriva a temperatura per spegne come condizionatore, il sole c'è sempre, anche se poco c'è sempre. E se c'hai le batterie
2: con tutte queste scie chimiche.
1: Ma tu non sai quante lavatrici facciamo noi, signora mia. ma tu che ne sai quante ne facciamo?
2: Noi vabbè. Tante.
1: Vabbè, comunque abbiamo fatto i conti. Grazie Maurizio. Jimmy, buongiorno.
4: Buongiorno Dario.
1: Eccolo, vai Jimmy.
4: E allora io dicevo che con queste temperature che ci sono al momento per noi corrieri è, diciamo che non è proprio il massimo, in più se per Prime è la settimana del Prime, quindi per noi è la settimana
2: è
4: proprio perfetta.
2: Senti, ma ho letto che in alcune parti d'Italia grandi aziende danno dei kit ai corrieri che vanno in giro tutto il giorno sotto al sole col caldo, tipo degli asciugamanini bagnati, refrigeranti. Ovviamente te l'hanno dato anche a te, no Jimmy?
1: Il kit.
4: Questo veramente no, a il noi kit, no, però sì. Ci riforniscono dell'acqua, quello sì, le bottigliette d'acqua, quello sì. Però già qualcosa.
1: Va bene. Ti tengono idratato, insomma. Ma sì, ce l'hai l'aria condizionata sul furgoncino?
4: E l'aria condizionata ce l'ho, il problema è che salendo e scendendo, se gli rientra dentro o fuori, alla fine poi della giornata stai
3: Jimmy,
4: con la febbre.
1: Certo, è vero.
3: Jimmy, quanto prendi di stipendio? Così.
4: 1800? Più o meno, dipende. Sì, se fai straordinari, diciamo che riesci a prendere, insomma, anche dopo.
1: Vabbè, insomma, anche tu sei costretto ad andare a comprare cose fuori stagione. Vabbè, abbiamo capito. Dai.
2: No, le compro pure con Prime Day.
4: le compro pure io, veramente. Però
3: bravo Jimmy.
4: Sono sincero.
1: Senti, ma ti è mai capitato che ti avanzasse un pacco durante la giornata di consegne?
4: Sì.
1: E che succede?
4: Anche i doppioni arrivano, fanno le carte al mondo due volte per la stessa persona, perché ti sbagli.
1: E che succede quando avanza un pacco?
2: Lui è contento.
4: Ti porta.
3: Jimmy, siccome prendi un bello stipendio, comprate pure un bel telefono. Grazie.
1: Ecco, perché ti sentiamo insomma un po' a intermittenza. Diamine. Però questi sono gli alieni, ragazzi, lo sappiamo. Sì, perché stanno facendo gli esami e quindi ci sono i disturbatori attivi in questo.
3: Che dovevano arrivare durante la partita del Brasile, invece stanno andando avanti.
1: Caro mio.
5: Jimmy, ma vattene!
1: Ma perché? Scusate, ma perché così?
2: Ma povero
1: Jimmy, ma dico io, ma io sei animali, ragazzi. Questa è Radio Globo, dai, che animali.
6: Go Michael, go Lorenzo. Yeah.

0: quando è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: This is the morning show.
4: Tutte le mattine dalle 6 alle 10.
5: Massi, Flami, Capri, Giova.
4: Solo su
3: Radio Globo.
0: Dico io, povero Jimmy, ragazzi, ecco che insomma c'è stato un leggerissimo risentimento nei suoi confronti, ma niente di che.
6: Ma Jimmy,
0: No, però io ho indagato perché volevo capire, no? Perché mi sembrava un po' gratuita come cosa.
7: Dico, ha fatto bene?
0: No, ha suscitato invidia, ragazzi. Voi non avete idea. Allora, lui ci ha raccontato la vita da Corriere, che sembra una canzone di Ligabue, detta così. Sembra
7: una vita
0: da Corriere. Beh, ci ha detto insomma di avere uno stipendio decente, comunque. E poi che oltre ad avere l'aria condizionata sul furgone, gli viene fornita anche l'acqua per dissetarsi. No, non puoi capire sta cosa, dà fastidio, ragazzi.
8: Ci danno le bottigliette d'acqua. Vabbè, buona giornata.
0: Dà fastidio, ti rendi conto? La guerra tra poveri, proprio, una cosa.
9: Ma incredibile. Hai detto bene, guerra tra poveri.
0: Ma dai, povero Jimmy, dico io.
9: Povero, sì.
0: No, perché c'è gente che dice: noi non abbiamo nemmeno l'aria condizionata, siamo sui terrazzi a passare l'asfalto. Là, capito?
9: Capito? C'è sempre chi sta peggio di un altro.
7: C'è gente che dice pure: noi non abbiamo nemmeno lo stipendio. Guarda questo, 1800 euro.
0: Se per questo c'è pure gente che dice: noi non abbiamo nemmeno l'acqua.
9: No, no, c'è pure gente proprio che muore di fame.
0: Ragazzi.
10: A Jimmy, ma non c'è di Jimmy, ma quali 1800, nei minimo 2200 e poi i pacchi doppioni, ma quali li portate indietro? Finiscono tutti su Vinted e dai.
0: I pacchi doppioni.
9: Ma perché fate i conti in tasca al povero Jimmy?
0: Oh, non ci vogliono stare. No, sto no, Jimmy, no. Ragazzi, sta creando invidia, sembra Briatore, sembra Jimmy.
7: Scusate, ma i pacchi doppi, ma vogliamo sentire se qualcuno ha ricevuto pacco doppio?
0: Come no, voglia.
7: E lo ha rimandato indietro qualche consumatore, intendo.
0: Sì,
7: voglio
0: sì.
7: sapere.
0: Ci sono storie, ho testimonianze. Avrei anche una chiamata a carico da proporvi, ragazzi.
7: Sì.
0: Sì, ma adesso vediamo un attimo se magari la proponiamo.
6: Ma tizio che ha mandato a quel paese Jimmy, ma battere a
0: ecco, finalmente qualcuno che si schiera
9: adesso
0: in difesa.
9: Qualcuno che manda a fanculo quest'altro,
0: sì,
9: però.
0: Sì,
9: a quel paese, diciamo.
0: Forza, dai.
6: Notizia in anteprima, musichetta di Temptation Island.
0: No.
6: Una delle coppie era già famosa, ma solo OnlyFans.
0: No.
7: Ah, sì, ho visto oggi un video, però visto che non mi interessa neanche a me sta storia, praticamente questi due avevano fatto anni addietro dei video hard su OnlyFans, ma non l'hanno detto alla produzione, quindi
0: vabbè.
7: Non so che è successo, però lui era sommessissimo in questo video, si stava scusando perché se n'era quasi dimenticato.
0: Vabbè, siccome però noi facciamo informazione, vuol dire che oggi pomeriggio vi tocca documentarmi a vedere sti video. Come lei è buona?
7: Non lo so, ho visto solo lui. Lui non è male.
0: A me che me frega di lui, lui può anche non esserci.
7: Dicendo che lui non è
9: la
7: male.
9: Vastità di quel che
0: subito lei, lui non è male, capito? A noi che ci frega di lui.
7: Ma scusami, c'è lui. Il popolo femminile.
0: Ma lui è un dettaglio, non sta tuffo.
6: Ma quale invidia? Ma sta a sentire che sta a piagne, che non c'ha l'aria condizionata, poi sale, scende, sale, scende. Ma va a
9: ma Jimmy ne stai prendendo pochi.
0: Ma come, ha detto che la sera addirittura si ritrova a dare qualche colpo di tosse, a volte anche qualche linea di febbre, povero Jimmy.
9: E se poi arrivano le telefonate, ma vaffanculo,
0: niente da fare. Vabbè, ragazzi, è una cosa incredibile. A tra poco,
3: Sei nel morning show di Radio Globo.
6: Quello che ha mannato a fanculo, quello che ha mannato a fanculo Jimmy, ma vaffanculo.
4: Ogni mattina fai colazione con il morning show
3: e vinci premi di Fattoria Artesano.
4: Scopri come su radioglobo.it.
11: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
12: Radio Globo
13: Promotion. Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relais dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relais.
14: Wait for me, I'll be back.
15: Chuck, motore, azione.
14: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
16: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
14: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
17: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
18: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
19: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
20: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
21: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
22: Strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
23: Via tutto! Tutto da rifare!
24: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
23: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
24: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
25: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
26: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
27: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
1: The Morning Show.
2: Sponsored by Magicland.
5: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
7: Franco, puoi cantare What is love, bravo.
8: I just love. Come on me, come on.
10: Radio Globo. From 6 to 10 a.m. This is the morning show.
12: Buongiorno, globulizzati.
13: Beh, allora, buongiorno a tutti voi che vi state svegliando anche per questo venerdì con il morning show di Radio Globo. Vi stiamo proprio portando al weekend per mano. Magari qualcuno lo stiamo già accompagnando in vacanza, ragazzi. Potrebbe essere la settimana della partenza per le ferie di qualcuno. Perché no? Se sono scaglionati, giusto? Ho detto scaglionati.
9: Abbiamo tutti pensato altro, però va bene.
13: Vabbè, perché anche quello, insomma, prima di andare quando in ferie sei sempre un po' scoglionato. Mi sembra il minimo. Però, visto che si fanno le cose prima, no? Abbiamo detto, e quindi ci sarà qualcuno che si è anticipato le ferie per risparmiare qualcosa sulla settimana di ferie, no?
27: Allora mio figlio ieri mi dice: ma mamma, domani veramente è l'ultimo giorno di scuola? Dico: sì, amore, l'ultimo giorno di scuola. Allora andiamo in vacanza. Dico: adesso un mese in un tuburio dove andrai in piscina al chiuso. Farà un po' caldo, però comunque mangerai all'aperto con degli altri bambini e ci sarà del prato.
13: Che bello!
27: Terrificante.
13: Dai, bello, bello. Mangerà zolle d'erba tutto il tempo, tuo figlio. Allora, rimaniamo con la musica triste, ragazzi, perché purtroppo c'è questa storia che ha colpito questo giornalista Rai, che insomma è stato protagonista di questo piccolo disguido tecnico. Allora, non so se l'avete visto, ma sicuramente ha fatto il giro del web il video in cui lui lancia un servizio, questo servizio non parte, a quel punto sta per riprendere la parola, poi tutto a un tratto invece parte quel famoso servizio e lui si incazza un pochino con la regia, giusto?
27: E spara un doppio dito medio davanti alla telecamera mentre era in onda.
9: Sì, parliamo di Alessandro Baracchini di Rai News 24.
27: Esatto, mica pizza e fighi.
13: Esatto. Che meraviglia. Sì, su Rai News 24, insomma, si è visto questo doppio dito medio e quindi, insomma, adesso sono stati presi provvedimenti, me l'hanno sospeso.
27: Ma poverino, ma guardate che questo fa un sacco di hype al canale, al programma.
9: Parli da Rai, però.
13: Diciamo che però ricordava un pochino il grande Mosconi, non so se vi ricordate.
9: Il grande
13: Mosconi. Tu non lo conosci, Giovanni? Davvero?
9: No,
13: non mi
27: Mosconi,
13: dire.
27: Mosconi, scusa, non era quello che bestemmiava.
13: Mi ricordava Germano Mosconi.
27: Però
13: Germano.
27: In televisione, secondo me, in questi ultimi tempi mancano questo tipo di personaggi. Adesso non dico che Baracchini sia uno di quei personaggi, perché è un giornalista stimato, però questi personaggi un po' buffi, particolari, adesso si prendono tutti quelli tutti d'un pezzo, non devi mai sbagliare, devi essere sempre serio, ma smolliamo un pochino.
13: No, che smolliamo?
27: Luca Giurato,
13: non
27: ragazzi,
13: è che devi smollare, no, più che altro invece la sospensione per questa roba, vabbè, dice perché sei in diretta su Rai News, un canale di informazione.
9: Sì, però attenzione, valutiamo anche un altro aspetto, non c'è solo l'aspetto del fatto che stai in Rai in televisione, perché poi tra l'altro non era neanche in onda, ma tu stai facendo il dito medio al regista.
13: Capito, ma se il regista sbaglia magari ti può capitare,
9: questo noi non lo sappiamo,
13: no?
9: Che abbia sbagliato oppure no, però tu davanti alla telecamera da professionista tu lo sai molto meglio di tanti, dovremmo saperlo almeno noi meglio di tanti,
13: lui
9: non dovresti farlo.
13: Fosse partito il servizio e quindi dal momento in cui parte il servizio io non sono più in onda,
9: se sei professionista sai che possono accadere queste cose in diretta, quante cose ci capitano pure a noi, così, quindi purtroppo quel dito medio, che tra l'altro, ripeto, non è andato in onda in diretta, poi si è visto dopo, però comunque è rivolto verso un regista, quindi magari verso un altro professionista e non sta bene.
13: Aspetta, senti chi tirano fuori.
0: Perché Emilio Fede, ve lo ricordate?
13: Ragazzi, era il campione del mondo di questa cosa.
9: Ma stiamo parlando dei giornalisti.
13: Ah, no. Mamma mia, mamma mia, Giovanni, mamma mia.
9: Fatevi una risata.
13: Vabbè, una sospensione sul lavoro, no? Ecco, è arrivata, e quando è arrivata, perché è arrivata? Se è arrivata.
27: Raccontaci, Massimo.
13: È interessante. No, io non sono stato io non sono stato sospeso, però potrebbe succedere. Ancora non sono
9: io,
13: stato
9: io invece
13: sospeso.
9: Stranamente non sono mai stato sospeso.
13: Davvero?
9: Sì, mai.
13: Succederà anche per te, Giovanni.
1: Sono magari sono amici, no? Che ne ha mandato a fanculo un amico per cazzarà. E dai tu.
13: Sì,
9: ma non sul posto di lavoro, magari dove poi ti guarda tutta Italia.
13: No, però non sembrava proprio un gesto d'amicizia. Adesso al di là di tutto, diciamo, c'era un po' di nervosismo in quel momento, perché insomma, poi chi conduce, sai, quando allora ci sono problemi tecnici.
9: Allora
13: succede.
9: Io sono amico di Flaminia e dico in diretta: Flaminia, ma vaffanculo. Non si fa, non queste cose.
13: Fallo.
9: Non
13: so fare. Faccio
27: ma come
13: io.
27: Ti permetti?
3: Ecco perché fate la radio, sai quanti di Medina Moista.
13: No, a non voglia. Lo possiamo più fare, ragazzi. A parte che Giovanni l'ha fatta adesso sguagliatamente, dimenticandosi
9: che
13: ci sono le telecamere. Canale 91 del digitale.
27: Guardate. Ma guarda che ce lo chiedono di farlo, non è che noi lo facciamo così.
13: Vabbè. Fammi sentire se c'è qualcuno che ha ricevuto il provvedimento della sospensione.
4: Scusate, ma mi sembra eccessiva la punizione al giornalista della RAI, pure perché in antichità, antichi romani usavano il dito medio anche per allontanare la sfortuna, e lui l'ha fatto così, per un gesto così scaramantico. Vai via sfortuna, vai via!
13: Via sfortuna, via! Certo, scaccerà la sfortuna col doppio dito medio, però la prima volta che mi capita di vederlo, sinceramente.
3: Vabbè, comunque un vaffanculo su un posto di lavoro ci può stare, non è niente di grave, il problema è che magari in televisione è diverso.
13: Solo quello, perché se no, anzi, dai, ci

0: The Morning Show.
1: Buongiorno anche ad Alessandro Baracchini, e niente, il giornalista di Rai News 24, che è stato sospeso per questo doppio dito medio che aveva fatto alla regia per un disguido tecnico, no? Ecco, succede un sacco di volte. Però in Rai sono effettivamente, soprattutto a Rai News, sono un po' severi, sono un po' severi, ragazzi.
2: Dai.
1: È possibile, dai, ci può stare, no? Un disguido tecnico, una cosa, perdi le staffe e mandi a quel paese il regista.
3: È la TV di Stato, ragazzi.
1: Ho capito.
3: Ha una sua plomb, una sua immagine.
1: Allora, se non ricordo male, presero provvedimenti anche lei, con lei, la mitica Tanghirlini, ve la ricordate? Cioè, ci fu questo insomma fuori onda, molto molto carino, molto divertente.
4: Prima pausa, ma torniamo subito dopo in diretta su Rai News 24 con gli aggiornamenti delle notizie. Restate con noi. Restateci voi, perché io me ne vado, può essere. Mi sono rotta il cazzo.
0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Mitica. Lei voglio un bene dell'anima, guarda, proprio perché mi sono terchiato.
2: Comunque lunedì dovremmo fare una puntata solo di bloopers e fuori onda della televisione italiana.
1: Comunque, presero provvedimenti anche con lei?
3: Sì, c'è stata una sospensione, però diciamo dalla conduzione del telegiornale.
2: Quindi in redazione, ma non in video. Ma di quanto tempo si parla per Baracchini? Perché il giornale non ce lo dice. Tanto, poco, non si sa, un paio di giorni.
1: Sappiamo.
5: Ragazzi, ma vi ricordate Galeazzi, che ha mandato a quel paese Maraveniere? Credeva anche lui di essere fuori onda.
1: È vero, anche quello da ritirare fuori.
6: Dito medio doppio, a voglia. Mannatevene a fa.
1: Ecco. Comunque al lavoro queste cose succedono, no? Ci può stare.
3: Sì, ma no, ma è che il solito discorso, certo che succede, ci mancherebbe altro. Solamente che qui l'ha visto tutto il mondo. Cioè, questa è la piccola differenza. Che poi le cose magari di questo tipo è come la squadra di calcio, si litiga negli spogliatoi, poi però quando si entra in campo si fa di tutto per vincere e andare d'accordo. Poi magari nello spogliatoio ricomincia a litigare.
1: Beh, Giovanni, però insomma, cioè, capita, no? In alcune situazioni lavorative, ecco, ci sono anche quelli antipatici. Ecco, sai che dovremmo fare un sondaggio. Nel vostro posto di lavoro, no? Facendo una percentuale, quante sono le facce da culo con le quali vi trovate a lavorare ogni giorno?
2: Quelli ma che si proprio sta così bene.
1: No, lascia bene. Quelli che proprio non sopporti proprio, quelli che dici io questo, mamma mia. Però poi è normale che devi fare buon viso a cattivo gioco, no? Quindi.
3: Certo. Ma lì è che tu vedi la grandezza di un essere umano, la tolleranza. Certo.
1: Però adesso a noi potete dirlo. Su 10 colleghi, quante sono quelle facce da culo che non sopportate e quelli che invece ogni giorno vedete con piacere perché ci dovete lavorare, no?
3: Almeno 11-12. Già li sente telefonare.
1: Cioè,
3: infatti,
1: aspetta, dai, quindi vuol dire 12. Che tutti i tuoi colleghi ti stanno sullo stomaco.
3: Sì,
1: e non
3: pure quello del bar sotto all'ufficio, pure quello che sta zico io.
1: No,
3: è periodo di odio, Massi, quindi che arriverà di tutto.
1: Però chi l'ha detto? Non è detto.
3: Lo so, no, io pure dico chi l'ha detto, però.
2: Guarda, secondo me è più difficile trovare il vero amico, tra virgolette, cioè la spalla. No, invece è più difficile trovare una vera spalla al lavoro, soprattutto se tutti sono allo stesso livello. Stai facendo la stessa mansione, volano i coltelli. Se riesci a trovare un amico, lì è la vera vittoria.
1: Ma amico, io non lo so, sul posto.
3: Ma non
1: di
3: è richiesto.
1: Capito? Non
2: è richiesto.
1: Che... Già avere un buon collega, persone che ti stanno simpatiche, comunque ti fa piacere vederla al mattino, no? Ecco, non è che entri con già quella roba. Massa, questa è faccia da che non lo sopporto, però, cioè, capito? Quanti sono? Mi fate una percentuale, please?
7: A Lucifo, ma quale ha visto tutto il mondo che ormai a Rai non sa, guardano manchi i parenti di quelli che la fanno a Rai.
1: Beh, no, questo è Rai News 24, il canale comunque
3: potenzialmente sì, poi dopo, insomma, infatti non ne stiamo parlando.
7: I colleghi, io al lavoro mi sto sul c***o da solo.
0: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172, Radio Globo. Radio Globo Promotion.
1: Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di 4 nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
0: Wait for me, I'll be back.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Let's go! Da Mediaworld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta Mediaworld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! Mediaworld.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Pewex, la convenienza è un fatto! Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia, mix grattugiato 100 grammi a 1,19 euro. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
15: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni, l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
16: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
17: Info e regolamento su radioglobo.it.
18: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
19: Perfetto.
18: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
19: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
18: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
19: Allora sei nel posto giusto.
20: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
21: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
22: The Morning Show,
23: sponsored by
24: Magicland.
25: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
16: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 99.

0: is the morning show on Radio Globo.
1: E allora, lavoratori, buon lavoro! Buon lavoro, e il lavoro scorre meglio se poi, ecco, uno è contornato da colleghi anche simpatici, no? Perché so, poi fondamentalmente la gran parte della giornata ormai la passiamo più con i colleghi che con i familiari, e quindi avere un ambiente di lavoro sano, divertente, dove non ci sono grandi antipatie, sicuramente potrebbe aiutare. Io ho chiesto di fare questo sondaggio: quante sono con le persone che avete, diciamo così, nel vostro ufficio, le facce da culo, quelle che proprio non sopportate? Vabbè, non trovo un altro modo per dirlo. Faccia da culo, quando uno proprio, anzi, veramente sarebbe da un'altra cosa la faccia.
2: Dai, ma non, quello non si può dire. Dai,
1: come no? Come no? Come no? Si può dire, si può dire.
2: Lo vuoi dire, io ti bippo?
1: No, non mi bippare. Oh, bippamelo.
2: Ti bippo.
1: Cristina?
3: Ciao, buongiorno ragazzi.
1: Ciao, buongiorno.
3: Sono d'accordo con voi. Quando dite che passiamo tre quarti del tempo con persone che in realtà non ce ne frega assolutamente nulla.
1: Esatto.
3: E niente, vi racconto questa cosa in breve. Allora, mia collega a distanza di lavoro, siamo andate d'amore e d'accordo fino al giorno prima. Il giorno dopo entro al lavoro, macchinetta del caffè, la saluto, gli dico: buongiorno Claudia, come stai? Lei se ne esce e fa: io ce l'ho con te. Io lì per lì, presa in contropiede, dico: ma vabbè, sì, sai, anche io oggi magari non mi sopporto. Dopo un po' risaliamo in stanza, la vedo che lei si sposta di stanza, e dico: Claudia, ma dimmi, è successo qualcosa? Magari ho fatto qualcosa involontariamente, non mi sono resa conto, ho detto, ho fatto. Adesso non mi va di parlare, adesso non mi va, semmai ne parliamo dopo. Io basita, 50 anni, io 38 in primis. E ritorno dopo un'ora, due ore, e dico: beh, adesso ti è passata l'incazzatura, vogliamo parlare? No, non mi va. Ci sono andata per la terza volta, poi basta. Cioè, essere coglionata così a 38 anni non posso insegnare.
1: Cioè, quindi
3: a una donna di 50
1: ancora
3: anni.
1: Non hai avuto una spiegazione di questo
3: Niente,
1: suo comportamento.
3: No,
2: quando è successo?
3: Ragazzi, poi no, è successo, guardate, un mese fa. Nel mezzo c'è stato il suo compleanno. E il giorno del suo compleanno sembrava, cioè, tranquilla, ritornata quella che
1: Ma
3: era.
1: Che regalo le hai fatto? Non è che hai fatto un regalaccio di quelli proprio da due soldi,
3: no,
1: e quindi ci è rimasta male? Che
3: ne so?
1: Ah, ecco.
3: No, l'abbiamo
1: ci sarà
3: fatto
1: un motivo.
3: Cristina, mi è andata pure bene.
4: Cristina,
3: mi è andata pure bene.
4: Nel profondo del tuo cuore, tu lo sai, lo sai molto bene. Tra l'altro, lo sappiamo anche noi cosa hai fatto. È inutile fare finta di niente, capito, Cristina?
3: Ragazzi, io ho pensato addirittura che lei avesse messo una penna, registratore, e magari avesse sentito.
1: E allora parlavi male alle sue spalle.
4: C'ha la coscienza sporca.
3: Adesso
4: ha ragione. Ma ridi pure adesso.
1: Ma perché? Aspetta, ferma un secondo. Hai parlato male alle sue spalle, dì la verità.
4: Vai su.
3: No, però non so veramente a che cosa amputare questa cosa. Cioè, veramente, non la so.
1: Amputiamola.
4: Non imputiamo.
1: Però se tu hai tirato fuori la storia del registratore, vuol dire che un po' la coscienza sporca ce l'hai da quel punto di vista lì.
3: No, è stata l'unica spiegazione che mi sono data.
4: Perché
3: che potrebbe
4: l'unica?
3: Avere un senso.
2: Senti, a me non mi va di parlare con Cristina, sinceramente.
1: Effettivamente, insomma, tu sto effetto lo fai, dopo un po' scadi.
2: Sì, infatti.
1: Diventi.
4: Non te li fa così.
1: Vabbè, però adesso sei in ufficio?
3: No, adesso sono in macchina.
4: Hai capito? Perché adesso è in macchina.
1: No, perché se no avremmo potuto chiedere, per esempio, di andare e magari la facevamo noi la domanda: ma che t'ha fatto questa?
3: Esatto, bravo. Magari mi toglievate questo
1: gruppo. Vai.
3: Vabbè, ma il tragitto è lungo, ragazzi.
1: Richiamaci quando sei là in ufficio.
5: Che famo? Musichetta? Dai.
1: No, vabbè, dai. Richiamaci quando sei in ufficio. Va bene?
3: Va bene, vediamo.
6: C'è sta una collega mia, sarà la persona più buona di sto mondo, ma visto quando è una cosa a pelle, quanto mi sta sul c***o.
1: Ragazzi, d'altronde.
5: Guarda, fascia da culo al lavoro, guarda, ce ne sta una sola che proprio, guarda, ma una fascia da culo di merda.
7: critica e è la mia, con la facciata.
2: È solo.
1: Si chiama autocritica questo, bravo, forza, vai.
6: C'è sta una collega mia, sarà la persona più buona di sto mondo, ma visto quando è una cosa a pelle, quanto mi sta sul c***o.
1: A pelle, ragazzi. Non la sopporta, non la sopporta. Vabbè, però dovete fare una percentuale di quanti sono e quanti vi stanno proprio sul,
4: sì,
1: sul
4: groppone. Anche, anche una motivazione se ci scappa, perché sì, insomma, beh, certo. A pelle che vuol dire?
1: Beh no, a pelle è quasi, sì, una persona che proprio non, così,
4: perché senza, come parla ti dà fastidio.
1: Senza dire niente già dà fastidio.
8: Io ce n'ho uno solo, c'ho due operai, ma uno mi sta proprio su, su, su una faccia da c***a e si chiama Luca, vero Lu?
9: Certo, ecco che era un suo fastidio che sento più di dietro. E lui, guarda, io non, non lo sopporta proprio più.
1: Sì, adesso hanno fatto la gag, ma guarda che parla male di te veramente. Non credere.
10: Guarda, noi in azienda siamo in 5 e ne stanno antipatici 4. Il quinto so io.
1: Bene, ok.
11: Però non è vero, io non c'ho un collega, io sono diventato amico del principale, invece invece vedo pure fuori il lavoro. Poi al lavoro si comportiamo bene, ma io sono amico del principale invece del collega.
1: Ah, ecco, vabbè, però capito, il collega no.
4: Ma lui è il lecchino.
1: Beh, certo, questo è il classico lecchino.
12: I colleghi mi stanno simpatici solo quelli che lavorano meglio di me. Solo che io lavoro meglio di tutti, quindi mi stanno tutti sul cazzo.
2: Hai capito, onesto.
1: Ottimo, ottimo.
13: Il mio collega è il capo e ho detto tutto.
1: Beh, quando è così è però ce la faccia a culo pure il capo.
14: Vediamo se avete gli zippy day. La stessa domanda la poniamo noi a voi.
1: Noi a voi?
4: Sì, a parte noi chi, questo plurale maiestatis.
1: No, lui dice noi, capito? Inteso come ascoltatori.
4: Magari all'altro non gli interessa.
2: Noi siamo tanti qua dentro però, tantissimi.
1: Sì, però insomma, fondamentalmente sì, dai, sì, ci vediamo.
4: Effetti, siamo tanti pure troppi.
1: Vero.
4: È un classico, no?
1: È vero.
15: Sicuramente sarò pure un po' io, ma sul posto di lavoro mio siamo una quindicina e me stanno tutti sul cazzo.
1: Bene, 15 su 15.
4: Ma non è che il problema poi è nostro, cioè non ho sentito uno che mi dice mi stanno simpatici tutti. Ancora nessuno ha detto. Allora,
1: ma
4: magari...
1: è impossibile però sta cosa, non puoi.
4: Sì,
1: ma
4: però è tolleranza.
1: È tolleranza, Gio, però non
4: saper
1: è
4: vivere.
1: Quando poi sei costretto a stare con una persona.
4: Ma 15 tutti sul cavolo te stanno.
1: Che te
2: non è saper vivere, è sapersene fregare.
1: Però ti dico una cosa, quello che ha detto che sono 15 a stargli tutti sul le palle, cioè fondamentalmente non sono le persone, è l'ambiente che è malato, cioè capito come? È quell'ambiente che ti fa tossico. Stare tutti sulle palle perché è tossico, tu lo vivi in maniera tossica, capito?
16: Sembrerà strano, ma io ho cambiato sede del mio posto di lavoro e devo dire che mi trovo molto bene per ora, quindi non voglio dire nulla, ma al momento non ho nessuna fascia di brutto.

0: a un certo punto, niente, le ha detto di non volere più parlare con lei, ma senza dare spiegazioni e motivazioni. E quindi diciamo che questa questa storia con i puntini in sospensione, perché non si è chiarita, ha generato qualche piccolissima protesta di disappunto.
1: Acci, dovevo scendere dalla macchina, ho aspettato che spiegavi, invece manco spieghi.
0: Rendi conto? Ma tutti
2: rendi conto? Cristina, ma che infamità è dire sono arrabbiato con te e non dire il motivo? Sei la peggio.
0: Comunque sì, l'ha fatto sentire in maniera composta, l'ha detto lui.
3: Sì, sei sempre tranquilla. Però mi sembra strano che tu chiedi questa cosa, Flaminia. Perché? Lo sai perché? Perché tu lo sai. Intanto la risposta delle donne è sempre quella.
4: Chiamate in diretta la collega, vogliamo sentire anche la sua voce.
0: Senti come c'è interesse intorno a questa storia. Vabbè, se lei ci richiama quando arriva sul posto di lavoro, lo facciamo noi.
3: Ma lei lo sa perché viene respinta ed è in difetto e non ci chiamerà mai.
0: Ma lei lo sa, ma non noi, quindi vogliamo adesso saperlo. Cioè, questa cosa non va bene.
5: Salve, buongiorno, sono il tecnico del microfono nascosto in ufficio. Sì, le confermo che abbiamo sentito tutte le sue diffamazioni verso la sua collega.
0: Parlava male, dai, questo, per forza. Questo. Ma 100% parlava male.
6: Lavorando in un posto particolare dove vedo tantissima gente, ma veramente tantissima gente, ma c'è sta una che è la collega mia, mamma mia, questa c'ha le manie di persecuzione.
0: Quanti sono le persone che non sopportate tra i colleghi? Cioè, facendo così una conta su 10, quanti?
7: A Giova, a pelle è come te con Flaminia, solo che fai erba con diretta, non te nasconde.
8: Adesso per fortuna al lavoro sto bene, ma c'è stato un precedente lavoro, c'avevo un collega che era un lecca culo coi capi, ma così lecca culo che Fantozzi, in confronto i colleghi di Fantozzi erano oro.
0: Ah, ecco.
2: Fastidio, il lecca culo.
0: Mamma mia, madonna mia.
9: A me diciamo che non riesco a distinguere la persona dal lavoratore, per cui praticamente su 50 persone posso tollerarne 10.
0: Bene, ok, ottima media.
10: È una sola che mi sta sul c***o, il problema è che è mia cognata.
0: No.
11: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. E adesso aggiornamento sulla situazione del traffico.
3: Eh sì, perché ci sono ancora grosse difficoltà sulla tangenziale che resta chiusa tra Batteria Nomentana e la stazione Tiburtina in direzione di San Giovanni. È in corso il taglio di un albero pericolante all'altezza dell'uscita di via Caracci. Il traffico proveniente dalla Salaria è deviato allo svincolo Batteria Nomentana e quindi ci sono molte code. In tangenziale invece abbiamo un incidente che è avvenuto diverse ore fa all'interno della galleria della nuova circolazione. Si tratta del ribaltamento di un furgone all'altezza dell'uscita dei Monti Tiburtini Pietralata. Anche in questo caso il traffico è bloccato e la galleria è chiusa a tutti i veicoli tra il bivio con la Roma L'Aquila e l'uscita Nomentana verso lo Stadio Olimpico. Sul raccordo, incidente anche lì. Siamo in carreggiata esterna, in colonnamenti a partire dall'uscita Trionfale fino allo svincolo Casalotti-Boccea, quindi verso l'Aurelia. Sempre in raccordo c'è traffico in interna dal bivio con la Roma-Firenze e l'uscita Tiburtina e anche da Casilina Ardiatina. Sull'Appia ci sono lavori tra Santa Maria delle Mole e il raccordo. Per i dettagli di queste altre notizie, roma.luceverde.it.
12: Chiama lo 06 89 28 996. Radio Globo
0: Promotion. Ci sono momenti nella vita in cui sapere quanto vale davvero un immobile fa tutta la differenza. Un'eredità, una separazione, una donazione. Ecco, in questi casi avere una stima certa e imparziale è il primo passo per scegliere con consapevolezza. La Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, ti garantisce valutazioni professionali redatte da esperti qualificati con criteri chiari e verificabili. Informati su borsaimmobiliareroma.it.
13: Wait for me, I'll be back.
14: Inforoma, le notizie di Roma Capitale.
12: Dalle 23 di lunedì 29 giugno fino al 18 luglio un tratto di via Salaria sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire i lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia su via Salaria all'altezza della motorizzazione civile danneggiato nel 2021. Durante la chiusura della parte interessata dall'intervento il traffico sarà deviato sulle rampe laterali. Gli open day dedicati alla carta di identità elettronica continuano nel fine settimana, previste domani aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei municipi 7 e 12, aperti anche domenica 28 gli ex punti informativi turistici in centro e a via Petroselli. Prenotazione obbligatoria da oggi sul sito dell'agenda CIE del Ministero dell'Interno. Roma si prepara a vivere una serata unica a cielo aperto in Piazza di Spagna martedì 30 giugno alle 20. A 10 anni dal suo debutto sarà trasmessa in diretta La Traviata di Verdi con la regia di Sofia Coppola. Info su comune.roma.it.
14: Grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
15: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
14: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
16: Sai quanto fa 500x4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
17: Ave Cetus!
18: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
19: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
20: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
21: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
22: Todis, buongiorno convenienza!
23: Quest'estate, vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
24: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
25: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agenti AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital, da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
26: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
27: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
28: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
29: Un disastro.
28: Ah, e le escursioni?
29: Abbiamo naufragato.
28: E tua moglie?
29: È scappata.
28: Con uno del post.
29: gusto.
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
29: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
28: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
2: The Morning Show, sponsored by Magicland.
4: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
5: Solo le migliori in FM
6: e sul canale 91 del digitale terrestre
7: Globo TV.
0: Su Radio Globo state ascoltando il Morning Show, su Globo TV lo state vedendo. Buongiorno, io sono Massimo Mari, quello che...

0: Morning Show.
1: Vabbè, scusa.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: È venerdì, è il 26 giugno, fa molto caldo. Beh, la temperatura naturalmente sta salendo rispetto a questa mattina che c'erano un 24 gradi quando abbiamo cominciato, adesso siamo già a 27, ma si salirà ancora. Vabbè, d'altronde la cronaca ci sta dicendo che ci sono addirittura dei morti per l'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa. La cronaca però è molto caldo. Beh, la temperatura naturalmente sta salendo rispetto a questa mattina che c'erano un 24 gradi quando abbiamo cominciato, adesso siamo già a 27, ma si salirà ancora. Vabbè, d'altronde la cronaca ci sta dicendo che ci sono addirittura dei morti per l'ondata di caldo che sta colpendo

0: quindi abbandonata da sola fino a quando la piccola non ha perso la vita. C'è una novità, perché c'è stato il processo definitivo, no?
1: Sì, siamo arrivati in Cassazione, quello è il terzo grado di giudizio. Vi ricordo che il primo grado era stato combinato l'ergastolo per Alessia Pifferi, poi in secondo grado, quindi in appello, 24 anni, e ieri la Cassazione, gli ermellini, come si dice, hanno appunto confermato i 24 anni di condanna per Alessia Pifferi, per aver lasciato appunto la piccola di 18 mesi senza nulla, per andare da un'altra parte e raggiungere il suo compagno. Lei è rimasta lì ed è morta. Molte le polemiche c'erano state soprattutto nella sentenza d'appello, perché era stato ridotto da ergastolo a 24 anni e adesso è confermato però a 24 anni e il rinvio, appunto, rinvio a giudizio. Questa sarà la decisione del secondo grado e della Cassazione.
2: Confermate anche le polemiche, ovviamente, perché di 24 anni quanti se ne farà questo mostro?
0: Questo poi, insomma, è tutto da verificare. Però, ragazzi, insomma,
2: ma è una cosa indecente.
0: La morte di quella povera bambina non la voglio nemmeno commentare, perché mi sto sentendo male solo a parlare.
1: Solo per dire, l'abbassamento, diciamo, dall'ergastolo a 24 anni per le attenuanti generiche. Gli estremi, i giudici, insomma, della corte hanno deciso questo perché per il clamore mediatico che ha sofferto,
2: poverina,
1: la Pifferi, della continua lapidazione verbale, sto parlando di un virgolettato, subito dai media, che avevano spinto la donna a confessare circostanze all'inizio non vere, così vengono definite, un impatto ritenuto certo poi sulla metamorfosi comportamentale dell'imputata. Fatto sta che andremo poi a leggere le motivazioni fra qualche
2: settimana. È stata influenzata in qualche modo.
0: Ingiuste, possiamo dire, se vogliamo aggiungere anche ingiuste.
2: Io
0: vero,
2: le aggiungo.
0: Ingiuste, come no? The Morning Show on Radio Globo. La roba da matti. Roba da matti, comunque, anche per quanto riguarda un'altra storia, ragazzi, che insomma prende delle pieghe sempre controverse, non si capisce ancora bene quello che è successo, o meglio, si sta cominciando a fare un po' di luce sulla storia delle due sorelline che poi sono state ritrovate, no? Vi ricordate che erano sparite, non si trovavano più, la mamma che addirittura cominciava a dire delle frasi un po' strane, no? Pensava addirittura alla morte di queste bambine, quando invece era lei a custodirle, o meglio, sapeva benissimo dove si trovavano.
1: Sì, parliamo di Sara e Alicia, insomma, le due sorelline che sono state ritrovate a Formia, tra l'altro, con questa operazione Blitz, che si pensava chissà in mano a chi fossero, era in mano a una zia lontana, insieme, manco capito, sta parentela. Sì, perché il fermo è stato convalidato, sapete che sono stati subito portati in carcere la mamma, il papà della mamma e un'altra persona, cioè il compagno attuale di lei, erano stati portati in carcere. Ieri fermo convalidato, obbligo di dimora a Latina, però, quindi sono uscite dal carcere Valentina D'Acunto, Vincenzo Esposito e Marco D'Acunto, e quindi praticamente questa è la decisione del tribunale di Sulmona. Sono sempre accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Loro dicono: non abbiamo sequestrato le ragazze né abbiamo usato la forza, dicono tutti insieme. Comunque adesso dovranno andare in una caserma due volte al giorno, poi in attesa, insomma, del rinvio a giudizio. Già il procuratore aveva parlato, qui non si parla di criminalità, qui si parla di una relazione familiare molto tossica, perché sappiamo che quando sono arrivate le forze dell'ordine le bambine non volevano andare dal padre, però sappiamo anche nello stesso tempo che l'avvocato difensore di lei, della mamma, non vuole difenderla, e sappiamo che ci sono, insomma, questi due, il papà e la mamma, ci sono dei problemi che ancora ben non abbiamo capito, ma sappiamo che le figlie sono in una casa.
0: Tra l'altro un papà che è stato accusato anche di cose gravissime in passato, sembrerebbe in maniera ingiusta, quindi insomma, ragazzi, è una situazione molto complicata.
1: Sì, è una situazione che al momento, secondo me, ne sappiamo veramente poco. Giustamente il procuratore di Sulmona ha detto: beh, adesso spegniamo i fari, perché veramente è una situazione familiare, aggiungendo che è una situazione familiare tossica.
0: Giusto per fare un po' il punto su alcune notizie, ecco, che in questi giorni hanno catturato l'attenzione di tutti quanti noi, e quindi vi abbiamo dato le ultime novità, le 9:12, buongiorno, questa era

0: No, vabbè,
1: buon venerdì magari.
0: È le 9:15, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: The Morning Radio. The Morning Show on Radio Globo.
0: Adesso anch'io sono un po' confuso con la canzone di Saif, buona domenica. Beh no, buon venerdì ragazzi, e se no qua perdiamo il conto dei giorni. Cioè, se diamo retta a Saif, noi domani dobbiamo ritornare, cioè mamma, capito mia, come?
5: No, leviamo dalla programmazione di venerdì questa canzone, via.
0: Tra l'altro dobbiamo ritornare in un giorno di festa, perché poi lunedì sarà San Pietro e Paolo, ragazzi.
6: Sarebbe per noi. No, sarà. Ma lavoriamo.
0: Ho capito, però sarà, la festa ci sarà. Non, è che non riguarda noi, naturalmente, gente che lavora, che non molla mai, incredibile.
6: Staccano, visti.
0: E buon lavoro, mi viene da dire. Vabbè ragazzi, in ogni caso noi saremo qui, quindi lunedì chi c'è c'è, chi non c'è pernacchia meritata.
5: Non ho capito chi non c'è. Esatto.
0: Pernacchia meritata, mi sembra giustissimo, perché noi naturalmente andremo regolarmente in onda sia in radio che in TV. In radio, dove adesso succede che
4: fai colazione con il Morning Show e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
0: Succede che fai colazione con il Morning Show e vinci i premi del catalogo di Fattoria Latte Sano, ed è lì che potete attingere il regalo che vi meriterete giocando con noi e riconoscendo il rumore misterioso di oggi. Lo sentiamo. Inequivocabile, direi, inequivocabile. Si può fare allo 06 89 28 996, ci date la risposta e vi portate via uno dei premi, forza!
4: Hai capito di che rumore si tratta? Chiama ora allo 06 89 28 996 e prova a vincere un premio a scelta dal catalogo di Fattoria Latte Sano.
7: On Radio Globo.
8: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo.
2: Radio Globo
3: Promotion.
4: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
5: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso: se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
4: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
5: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
4: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!
6: Wait for me, I'll be back.
7: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
9: Ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
10: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
11: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
12: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
13: Grano Salis.
14: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
13: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
14: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
13: Grano Salis, il gusto che emoziona.
14: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
15: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
16: The Morning Show, sponsored by Magicland.
0: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
16: Ora, indovina il rumore misterioso
17: e vinci premi di
16: Fattoria Latte Sano.
4: Ci vuole un buon orecchio per riconoscere il rumore misterioso, ma oggi nemmeno tanto.
18: Dai, oggi no, è facile.
4: Oggi è...

0: mente sano. Adriana, buongiorno, ciao.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Adriana. Allora, tocca a te. Ciao. Non so se hai già, insomma, sentito il rumore, se questo ti ha evocato qualcosa. Sembra, insomma, una roba facile.
1: Sì. Però dobbiamo. Però se me lo faccio sentire.
0: È meglio, vero? Allora, te lo faccio risentire. Te lo faccio risentire. Questo è, insomma, questo è. E okay. Di che cosa si tratta, cara Adriana?
1: Allora, acqua. Però
0: acqua? Che fa quell'acqua? Che fa quell'acqua? Che cosa fa?
1: Bolle?
0: E allora? Allora sì.
2: Vai!
0: È acqua che bolle, è acqua che bolle.
1: E vai.
0: Sì, è proprio quello il rumore, quindi bene, sono contento di dirti che ti puoi andare a scegliere uno dei tanti premi sul catalogo di Fattoria Latte Sano.
2: Che scegli?
1: Grazie.
2: Che scegli?
0: Hai già buttato un occhio?
1: Non ancora,
0: devi andare a guardare, va bene, lo farà con tutta la calma del mondo. L'importante è che anche tu ti sei portata via il premio e soprattutto ci puoi dire qual è l'unica radio che regala solo i migliori premi.
1: Radio Globo.
3: Un altro fantastico premio è stato regalato. Domani mattina torneremo a giocare. Fai colazione con il Morning Show e vinci premi di Fattoria Latte Sano. Radio Globo.

0: Buongiorno, fantastici!
1: Ho sentito il giro!

0: che come sempre va a scegliere per voi le cose migliori. Sono orgoglioso di tutto questo, però ragazzi, ancora non c'è uno che alla fine si è portato via sta cantinetta per il vino.
1: Guarda che ieri quello lì ha detto

0: per il letto. Che devi fare?
1: Così.
0: Roba da donna, Giovanni, roba da donna.
1: Se non ci pensassero loro a queste cose.
0: A casa i pantaloni importano loro, c'è poco da fare, ma capito?
2: Sì, mi e li stirano pure loro. Io infatti mi prenderei un bel ferro.
0: Vabbè, donna. Ragazzi, adesso invece noi dobbiamo fare un'altra cosa per voi che vi state annoiando in mezzo al traffico, non sapete che fare. Allora, mani sul volante, mi raccomando, alle 10:10, perché insomma, le regole vanno rispettate. So che avreste voglia di metterle sul telefono per scrollare, ma lo facciamo noi per voi, perché torna Viralissimo.
3: Viralissimo, il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in Viralissimo
4: un ragionamento ineccepibile.
5: Ma dove sta scritto che io non posso neanche guardare un'altra donna? Lei mi ha risposto sulla Bibbia. Tu guarda, c'è uno dei comandamenti è non desiderare la donna d'altro. E io la volevo rispondere, però pur tu, quando ci stanno i modelli in televisione, la pubblicità dei profumi con questi modelli con gli addominali scolpiti che alzi il volume della televisione per guardare meglio gli addominali, pure tu non dovresti farlo, ma non ho potuto. Perché il comandamento è non desiderare la donna d'altro. Punto a capo. Ho detto, ma non è che allora tutti i 10 comandamenti sono solo per gli uomini? E chi mai scriverebbe un elenco di divieti e di comandamenti riferiti solo agli uomini? Una donna.
0: Certo.
5: E allora forse Dio è donna.
3: Viralissimo.
4: Ed ora una risposta ineccepibile.
6: Ti farò una domanda, ma la tua risposta deve essere veloce. Quanto fa 6 più 7?
7: Veloce.
3: Viralissimo.
4: Una buona azione.
7: Questa è la prima e ultima volta che provo a donare sangue.
0: Come mai?
7: Vado là, un sacco di domande, un sacco di problemi. Vabbè. Dove l'hai preso? Perché stai in un secchio? Cioè, uno cerca di fare una buona azione e...
0: No, c'è qualcosa che non va.
3: Viralissimo.
4: Cosa succede se metti 4 sosia di Michael Jackson in una stanza?
0: Non è proprio il massimo, però. Troppi 4.
3: Viralissimo.
4: L'intervista al miglior tifoso del mondiale.
8: Nice to meet you.
9: Okay,
8: my name is.
9: Okay.
8: Yeah, my name is Hirochika Nakakuki.
9: Oh, wow.
8: It's live?
9: Okay.
8: It's live?
9: Yes, it's live. But
8: yeah, yeah,
9: nice.
8: Yeah.
9: How excited are you?
8: Yeah.
9: You are so excited, right? Japan, right?
8: Excuse me.
9: Okay.
8: I cannot speak English, but.
0: See?
8: But I'm excited!
9: I love it! Yeah, baby! Let's go!
8: Japan,
9: baby!
3: Viralissimo.
4: Pazzie per amore.
10: Hai mai fatto una pazzia per amore?
11: Certo.
10: E quale?
11: 80 euro d'anello. Signore, 80 euro d'anello, è 100 puro.
3: Viralissimo su Radio Globo. Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo. Meteo.
12: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Radio Globo Meteo.
13: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con l'anticiclone nordafricano ben saldo sull'Italia e dunque anche sul Lazio. Inizialmente prevarrà il sole e il clima sarà ovunque asciutto, ma nel corso del pomeriggio segnaliamo isolati fenomeni sulle zone montuose che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Il caldo si farà sentire sulla regione, le temperature massime localmente arriveranno a toccare i 35 gradi e saranno in lieve rialzo nel weekend. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
14: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
15: Radio Globo
0: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate preparati a vivere emozioni incredibili con due parchi e un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati a vivere l'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Vivi un'avventura indimenticabile a due passi da Roma. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
16: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a €5,99 e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a €2,39. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
17: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
18: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: The Morning Show,
5: sponsored by Magicland.
6: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
7: Quando è venerdì ci sono gli scioperi, quando è venerdì ci sono gli scioperi, noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate in macchina. Quando è venerdì ci sono gli scioperi, quando è venerdì ci sono gli scioperi, noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate in macchina. E dai, dopo da Gianci.
8: The Morning Show on Radio Globo.
9: È venerdì e ci sono gli scioperi, è venerdì e ci sono gli scioperi. Ma in realtà no, non ci sono, e anche da un po', quindi questa cosa insomma è da smentire, possiamo dire. Non ci sono più gli scioperi di una volta e ci davano quella bella soddisfazione quando si bloccava tutta Roma, una cosa meravigliosa.
10: Ma infatti va rivisto, perché insomma poi il traffico ne risente.
9: Si può fare,
11: senza scuole.
9: No, non c'è gusto, Comunque, ragazzi, siamo in un momento in cui ci sono una serie di cose. Allora, questo è periodo di sembra, sai come periodo dei carciofi, è periodo di fave. No, è periodo di matrimoni, poi ci sono i cresimi, i comunioni, tutto il resto, ma anche periodo di concerti. Allora, concerti, c'è stato per esempio quello di Max Pezzali, poi che ne so, Tiziano Ferro che sta girando, insomma ce ne sono.
11: Sarà quello di Ultimo,
9: è vero, che sono in fila. Ieri abbiamo sentito i ragazzi che sono già in fila lì da 20 giorni.
11: E poi anche su Globo, sul Instagram della radio ci sono poi le interviste di Mannone.
9: Vero,
11: come
9: vero,
11: no? Ragazzi.
9: È incredibile,
11: grande
9: ragazzi.
10: Davide.
9: Vabbè, comunque ci sono un po' di concerti in giro, un po' in tutto il mondo, e ce ne sono stati un paio che però non sono andati a finire proprio bene.
10: No.
9: Allora mi riferisco a quello di Lionel Richie, il grande Lionel Richie, che però diciamo non è proprio più di primo pelo, no? 77 anni.
10: È grande.
9: Comincia ad avere qualche annetto e che ha dovuto interrompere, pensate, la data inaugurale del suo nuovo tour perché ci ha avuto a un certo punto le vertigini sul palco.
10: Poveretto, è stato costretto a sedersi sul palco, ha detto di avere un malore, ha provato a continuare, però alla seconda canzone in quello stato ha detto fammi fare una pausa,
9: ha mollato.
10: Vabbè,
9: ma d'altronde questi ormai sono di un'altra generazione, cominciano ad avere qualche annetto, e fare comunque un concerto diciamo che è un dispendio di energie non indifferente, no? Magari ecco, ti calmi un pochino, sai, quando c'hanno una certa età cominciano a fare le cose da seduto, cioè sai, stanno seduti su una sedia
10: invece di fare i grandi palazzetti o gli stadi, cominciano a fare in posti più contenuti.
11: Posso dire che anche il pubblico, concerto dei 99 posse tutti in piedi, io trovo una sedia, posso seduto.
9: No, Giovanni,
11: c'erano tutti intorno a me, c'era il casino, la cacciara più totale, c'era tutto, ho fatto c'era un tavolino al 25 aprile,
9: giusto,
11: c'era un tavolino,
9: bravo.
11: L'hanno tolto, questo era uno tolto, mi sono seduto. No, mentre invece anche un altro che è stato male, Rod Stewart,
9: vabbè, ma anche lui peggio ancora. Quanti anni ha?
11: 81
9: ragazzi,
11: sono dovuti salire con una bombola d'ossigeno, sì, praticamente niente di particolarmente grave, anche se all'inizio insomma una respirata d'ossigeno gli ha fatto bene, perché se no stava sbarillando anche lui, perché si è visto prima si è appoggiato sul microfono e poi dopo sono entrati con sta bomboletta e poi ripreso.
9: Allora, ci sono i video, no, dico, se guardate ragazzi i video, non è proprio una scena bellissima da vedere, guarda come ciondola.
11: Vabbè, però dai, ballicchia, facciamo fazzoletto in mano che non ci facciamo domande, però insomma
10: ma suda,
11: ha ripreso. Sì, suda.
10: No, allora dicono che non è la prima volta che si sente male, arriverà anche in Italia il 2 luglio a Bassano del Grappa a fare un
9: se
10: concerto.
9: Se ci arriverà, che arriverà, non lo diamo per scontato,
10: però poretto Rod, dicono che si sia sentito male possibilmente anche per l'altitudine stava nello Utah mi pare e erano 1400 metri sopra il livello del mare, ha sbarellato per via dell'altitudine.
9: Non la dico, è inutile, non la dico, non la dico. Allora,
11: prenditi le tue responsabilità,
9: allora,
11: però.
9: Se io la dico, poi la dicono anche gli ascoltatori. Allora, questa su Rod Stewart, che era nello Utah, era aiutate che Dio t'aiuta. Cioè, questa. No, non te ne andare.
11: Ah, sì, no,
9: aspetta!
11: No, perché tu guarda, stai avallando.
9: No, guarda adesso che si innesca, guarda adesso che si innesca. Cioè, io l'ho appena detta e senti,
12: Ma dopo quello dell'ultimo sono finiti, no? Perché è ultimo.
9: Basta, basta, vado a dare le dimissioni.

0: presidente.
1: Ammazza che matto Sinner.
2: Ne sta più simpatico Sinner De Giovanni.
3: Dino Zoff confronta Sinner, era Claudio Bisio.
4: The Morning Show on Radio Globo.
5: Oh yeah, la Morning Show di Radio Globo alle battute finali. A proposito di battute, battute da tennis, come avete sentito, con Jannik Sinner, che insomma si è fatto monitorare per quanto riguarda i problemi di salute che ha avuto giocando. E tra l'altro, se non sbaglio, dovrebbe essere ritornato a giocare, no?
6: Allora, il 24 sì, perché è tornato a giocare il 24, mercoledì 24, allora, contro sì. Norri.
5: Ok, è ripartita, diciamo così, le partite, sono ripartiti gli incontri per Jannik Sinner.
6: Speriamo che non si senta male.
7: No, si prepara per Wimbledon.
6: Vabbè, certo, speriamo che ci vada.
5: Non molto Wimbledon.
7: Che ma ci va.
5: È un po' come
6: vabbè,
5: quella roba.
6: Anche me vai.
5: Comunque, ragazzi, niente, quando poi si comincia qua non si finisce più, quindi base.
6: Io lo sapevo. È colpa tua però.
5: Ma colpa mia, non è.
6: Vedete quell'altra.
5: No.
8: Peccato che primo il cantante è morto. Noi ne stanno primo e ultimo. Ma i capelli ce l'ha lisci o ce l'ha ricci?
9: Allora quello al concerto di Ligabue. Poi dovranno pure Liga a vacca.
8: Vabbè, alla fine questo gallo un po' di freddure ci stanno, dai, ci vanno bene.
5: No, ragazzi!
6: No, Liga a vacca no, però.
5: No. Chiudiamo. Traffic News.
10: Accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva un litro a €3,99 e Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, due pezzi a €3,99. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
4: Radio Globo, Traffic News.
5: Tornano le notizie, sentiamo cosa succede sulle strade.
6: Eh sì, perché ce ne andiamo sulla Firenze-Roma, che sarà molto percorsa in questo fine settimana, perché iniziano un po' gli esodi per le vacanze. 3 chilometri di code in questo momento. Firenze-Roma tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione di Roma. Il traffico defluisce lentamente su due corsie. Ancora, eh sì, perché vanno in vacanza e noi stiamo qua. A Roma invece sulla tangenziale è chiusa la batteria Nomentana e la stazione Tiburtina verso San Giovanni, in corso il taglio di un albero pericolante all'altezza dell'uscita di via Caraci. Il traffico proveniente dalla Salaria è deviato allo svincolo della batteria Nomentana. Poi sulla tangenziale incidente avvenuto diverse ore fa all'interno della nuova galleria della circonvallazione. Si tratta del ribaltamento di un furgone all'altezza dell'uscita dei Monti Tiburtini Pietralata. Anche in questo caso il traffico è bloccato e la galleria è chiusa a tutti i veicoli tra il bivio con la Roma L'Aquila e l'uscita Nomentana in direzione dello Stadio Olimpico. Poi è chiuso di conseguenza l'ingresso in tangenziale verso la Salaria per chi proviene dalla Roma L'Aquila. Raccordo anulare, code in carreggiata interna dalla diramazione Roma Nord alla Tiburtina e più avanti dalla Pontina alla Roma Fiumicino.
4: This is the Morning Show on Radio Globo.
5: È ora di salutarci, la chiudiamo qui questa settimana con il Morning Show di Radio Globo, però buoni tutti, perché come tutti i fine settimana vi aspettiamo con il meglio del Morning Show. Attenzione perché oltre a sentirci potrete anche vederci, perché Globo TV è attiva anche per quanto riguarda il meglio del Morning Show, quindi domani e anche domenica, se volete, dalle 7 ci trovate sia in onda in radio che su Globo TV.
7: Me devo truccare pure il fine settimana, guarda, sta cosa non la sopporto.
5: E dacce dentro, mi raccomando.
7: Ce l'ho dentro,
5: grazie a tutti per essere stati con noi. Arriva Roberta Coletti da Massimo Vari e tutto. Ciao, buona giornata. Ciao belli.
11: The Morning Show. The Morning Show.
12: E mezzo tanto rotto e ca de lavora, che posso fare?
4: Il Morning Show è stato offerto da
13: Magicland.
14: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
4: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
15: Are you ready?
4: I migliori live.
16: I migliori artisti sulla scena.
4: Per delle notti da vivere da protagonista.
16: Da lunedì 1 giugno.
4: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono,
0: Chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
16: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
13: Radio Globo.
15: Radio Globo Promotion.
5: Nelle prossime settimane, facendo colazione con il Morning Show, avrete la possibilità di vincere dei fantastici premi appartenenti al catalogo di Fattoria Latte Sano di Roma. Come? Beh, molto semplice, vi basterà stare attenti al muggito della mucca, chiamarci e riconoscere il rumore misterioso. Per parlare dell'importanza di questi rumori e della sua attività, qui con noi abbiamo Davide Del Duca, proprietario e chef di Bianca Trattoria e Osteria Fernanda. Buongiorno.
17: Buongiorno a tutti.
5: Senti, quanto è importante il rumore nel tuo lavoro?
17: Beh, importantissimo, per me il rumore è controllo. Stando semplicemente girato al pass mentre lavoro, mentre impiatto, riesco a percepire se una padella sta viaggiando nel modo giusto, se una carne sta facendo la giusta cottura, se il bollitore bolle, cioè riesco veramente a percepire molto.
5: Che cosa condiziona le scelte del cliente a tavola oggi?
17: Tanto per cominciare, il benessere è una cosa fondamentale per il cliente, vuole capire che prodotti hai usato, che cottura hai fatto. Sono molto istruiti oggi, sì. Poi la stagionalità emoziona il cliente. Se ha un prodotto davanti che parla da solo, si emoziona, no? E quindi ovviamente la scelta ricadrà sempre su quello.
5: Senti, parliamo di materie prime. Lavorare con delle materie prime di qualità aiuta il tuo lavoro?
17: Aiuta moltissimo il mio lavoro. È una grande responsabilità, perché quando è un prodotto di alta qualità devi cercare in tutti i modi di non rovinarlo, ma esaltarlo il più possibile.
5: Senti, e invece proporre i piatti che fanno tornare in mente i sapori genuini, quelli di una volta, è un'arma vincente?
17: Sì, è molto vincente. L'unica cosa, bisogna sempre fare attenzione al gusto. Il gusto deve essere veramente non tradito.
5: Grazie Davide.
17: Grazie a voi.
5: Ricordate, Fattoria Latte Sano, una scelta di qualità.
13: Wait for me, I'll be back.
10: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
18: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
19: Da quattro generazioni la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
20: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Su bestia immonda, esci da questa casa!
2: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
3: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
4: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
5: Le bombe della programmazione,
6: una dietro l'altra,
5: solo le migliori,
6: senza interruzioni.
5: Sequenza bomba,
6: tra poco
7: on Radio Globo.
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare.
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
10: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
11: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Sono le 9.56 e l'ora delle offerte di Roman Auto.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM
6: e sul canale 91 del digitale terrestre
5: Globo TV.
12: Ho troppa voglia di relax, mare, nuotate, divertimento oggi ragazzi, che venerdì. Dai, intanto

0: questa AFA. È venerdì, finalmente qui siamo tutti già nel mood del weekend. Io sono Roberta Coletti, vi tengo compagnia come tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 10 alle 14. Qui ci sono tutte le vostre hit preferite, naturalmente, che poi potete andare anche a leggere, a cercare, preascoltarvi sul nostro sito ufficiale radioglobo.it, sezione playlist.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Conosco persone che con un bambino piccolo, come dice Tiziana, non trovavano casa in affitto perché i proprietari di casa hanno paura che poi non paghi l'affitto e con un bambino piccolo non possono farti niente. Siamo arrivati a questo livello.
4: Tiziana, ma una cosa, scusami Tiziana, ma tu adesso, a parte perché stai tirando fuori questo tema decisamente delicato e anche un po' ostico, no? un po' antipatico.
5: Sì, perché ci abbiamo messo un anno.
4: No, ho capito. Però dico, nella vita sei anche tipo, sei una tipa sorridente, sei una... cioè che festaiola, sei una...
5: Assolutamente sì.
4: No, perché già Tiziana è un nome da antipatica. Ci avete fatto caso?
5: Ma che sarai? Ma
3: c'ha ragione.
5: Ma è un bellissimo nome romano, ma che dire?
4: No, per carità, le origini meravigliose, però in genere è associato a... per esempio, le Tiziana in genere sono un po' antipatiche. Ma
5: potrebbe succedere, perché io e Tiziana siamo in due, siamo dei gemelli, quindi può esserci la Tiziana non simpatica a volte, però c'è quella simpatica che c'è sempre.
3: Ah, perché è del segno gemelli, quindi ha questo dualismo. Ma Tiziana, ma invece non voglio l'età, se posso, sei sulla cinquantina. Lo vedi. Perché stavo pensando che
4: da vecchia,
3: Tiziana
4: sì.
3: È un
5: ma
3: nome.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me,
6: I'll be back. Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
7: Tesoro, l'hai sentito?
8: Nah, se sta bene non chiama.
7: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
8: proviamo a sentirlo?
7: Sì, dai.
8: Amore di mamma, come stai? Mangi?
9: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
12: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
17: Strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, 1 litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
2: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura. Parco Scuola all'Eur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
18: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Qui c'è qualcuno che già nella fase dai non ti

0: spettacolare sta canzone, Coletti, dai, sì, con sta musica.
1: Auguri Nathan, tassista, sembra abbastanza navigato qui su Radio Globo, ne sanno qualcosa i suoi clienti che rimbambisce un po' tutti i giorni.

ritorno a Shakira. I tifosi della Colombia, che dopo le ultime storie pubblicate sul suo profilo Instagram, si sono sentiti traditi da lei per il semplice fatto che indossava una maglia del Brasile e annunciava una sorpresa per il mio Brasile. Ha usato proprio queste parole qui. Ovviamente un colpo al cuore, no? Per i colombiani che le hanno dato appunto della traditrice. Ma il motivo di queste parole qui, di questa storia, era per annunciare anche la versione brasile.

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Wait for me. I'll be back.
2: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: grande!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a €3,90 al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
12: Dentro la città, fuori dal mondo!
11: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
10: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.
13: Siamo in diretta dalla Globo Car
14: Radio Globo.
15: Eh sì, perché la Globo Car è tornata in strada, amici miei. Sta girando ovviamente con a bordo la nostra Angelica Baraldi. Per poco quindi vi sveleremo dove è parcheggiata questa mattina. Ma intanto vi parlo di Romana Auto, che dal 1962 è un punto di riferimento per gli automobilisti romani e da anni accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, un'ampia scelta e tante soluzioni dei migliori brand automotive. All'usato al chilometro zero, Romana Auto è presente con 4 sedi nel Lazio, in via della Magliana 309, qui a Roma, anche ad Albano Laziale, a Viterbo e a Latina la potete trovare. Il parco auto è ampio con tantissime vetture in pronta consegna.

0: e molti altri con diverse alimentazioni, dalle benzina alle GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse e per aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Se vuoi saperne di più, visita il sito romana-auto.it. Corro subito allora ad Angelica Baraldi per scoprire dove potrete trovare, voi che siete là fuori, la nostra Globo Car. Angie, buongiorno.
1: Rodi, buongiorno, buon venerdì, che bello, tra poco è il weekend, io sono felicissima, quindi buon venerdì Roby, siamo carichissimi oggi, noi siamo sulla nostra Globo Car direzione Garbatella, ci fermeremo proprio a piazza Eugenio Biffi, staremo lì più o meno tra una mezz'oretta, quindi vi aspettiamo lì e mi raccomando, il momento di iscriversi per cercare di vincere una bellissima Jeep Avenger è proprio adesso. Ciao Roby, a dopo.
0: Ciao Angie, quindi è un'occasione che non potete perdere ragazzi, c'è solo da compilare un form a radioglobo.it.
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio Globo.

0: Villa in Sudla. Traffic News.
1: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Global,
0: Traffic News. Buon venerdì mattina.

0: di Roma Capitale dell'ACI.
1: Al momento si riscontra forte traffico in via Aurelia Antica e via Aurelia, in via Gregorio VII, via della Pineta Sacchetti, via Trionfale, sulla circonvallazione Salaria e sulla circonvallazione Tiburtina, su diversi tratti del tratto urbano della A24, in via Collatina e in via Casilina, in prossimità del raccordo anulare. Traffico sullo stesso raccordo anulare tra la via Pontina e via della Magliana e tra la Cassia Bis e via Tiburtina. Infine si segnala la chiusura lungo la tangenziale est della nuova circonvallazione interna.
2: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up.
2: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892896. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
4: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobile.
7: Auto usata da Valentino, sì,
8: da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: dai Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
3: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
4: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza!
9: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
10: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
11: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
12: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
13: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
14: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
15: Le bombe della programmazione,
16: una dietro l'altra,
15: solo le migliori,
16: senza interruzioni.
15: Sequenza bomba,
16: tra poco
17: on Radio Globo.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Manca un minito alle 11, all'ora delle offerte di Romana Auto.
20: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
21: Perfetto.
20: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
21: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
20: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
21: Allora sei nel posto giusto.
22: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Solo le migliori in FM
16: e sul canale 91 del digitale terrestre
15: Globo TV.
19: E buon venerdì 26 giugno con Roberta Coletti fino alle 14 qui su Radio Globo, in questo giorno in cui tutti fingiamo di essere operativi. Riparte una sequenza

0: questa bomba. On Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on Globo TV.
1: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: E entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
0: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Via tutto! Tutto da rifare!
5: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
4: Oh, gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
5: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal GRA.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
12: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
11: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
2: su Radio Globo
1: è tutto bloccato.
13: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magi Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think big, become big.
18: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital, da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
19: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
21: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionaria Fiori.

0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: felicità.
1: No, sì.
2: Brava.
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Radio Globo Promotion.
3: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, oltre analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate, andate da Corsetti Health all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
8: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante sconto.

and the Giants. Questa era Loser sulla radio che suona solo le migliori, Radio Global. Bisogna sopravvivere ancora un'altra mezza giornata, soprattutto per chi ha ancora un'altra riunione.

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Wait for me. I'll be back.
2: A Vecetus, ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus!
4: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobilità.
5: Auto usata da Valentino, sì!
6: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
5: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan,
6: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
5: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
6: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: valentinoautomobili.it.
7: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: La casa che sogni? Oggi costa la metà.
10: Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
11: Strepitoso! Nei supermercati Iper Triscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
12: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
13: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
15: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
14: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
15: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
16: Le bombe della programmazione,
17: una dietro l'altra.
16: Solo le migliori,
17: senza interruzioni.
16: Sequenza bomba.
17: Tra poco
18: on Radio Globo.
19: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
20: Un disastro.
19: Ah, e le escursioni?
20: Abbiamo naufragato.
19: E tua moglie?
20: È scappata con uno del posto.
19: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
20: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
19: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
21: Mancano 4 minuti a mezzogiorno, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
22: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
23: Perfetto.
22: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
23: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
22: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
23: Allora sei nel posto giusto.
24: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Solo le migliori in FM, DAB
17: e sul canale 91 del digitale terrestre
16: Globo TV.
21: La giornata ormai nel pieno, si vinge a concentrazione e si muove la testa, però perché le prossime sei spaccano. Qui non si lavora ma si vola su Radio Globo. Sequenza bomba.

0: voce e ritmi sensuali grazie al sound R&B, la voce di Jamilia Superstar.
1: Sequenza Bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.

0: tanta energia in più da catturare grazie a tutto l'intrattenimento di Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show. Radio
2: Globo. Io adesso voglio conoscere uno che facendo questo tipo di ragionamento è andato a comprare ieri a salopette per andare sulla neve. Cioè, ah. Forza, vediamo, vediamo un attimo se c'è. Vi viene adesso voglia di andare a comprare salopette o i monboot per. Oh, me vado a fare la settimana bianca. Come ce l'abbiamo? Non ci credo.
3: Non ci provare,
2: non l'avevi fatto, non è vero, non ci credo.
3: Ma sì.
2: Ma no,
3: ma è normale.
0: Innanzitutto, poi non minacciare con quella mano, eh.
4: Eccomi, ciao. Ma è ovvio.
2: Ma cioè, che è ovvio?
4: Ma come è ovvio?
2: Ma quale è ovvio? Se non c'è niente di ovvio. Ma
0: fight, sì. Dissing.
4: Ragazzi, scusate, se andate in un qualsiasi negozio adesso e cercate delle felpe, delle tute per l'inverno,
0: non ci sono.
4: Costano 10 euro, 15 sì, euro. Bravo, basta. Sì,
2: ma che ci siano, ok. Ma il fatto di comprarle che ti viene, dice, oh, siccome a dicembre c'è la settimana bianca, io sai che faccio. Oggi con quanti 40 gradi
3: sì,
2: mi vado a comprare i mombuti.
4: Ti giuro che ho fatto questo pensiero.
3: Andiamo a comprare i maglioni a collo alto di lana.
2: Ma va a cagare. Andate a cagare.
5: Ma ride Massimo. C'è una cosa che lui non farebbe, allora non la deve fare nessuno. Non esiste. No. Ma Massimo, non è che no. Si tenta a comprare roba d'estate per l'inverno, allora ordi che se deve fare. No. Cioè, che c'è il potere assoluto di decisione?
2: Assolutamente sì, e tu verrai bloccato su. Sì, bloccato su WhatsApp.

0: Subito bloccato su WhatsApp.
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
3: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
4: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
5: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
4: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
7: Ehi, ciao, ma che abbronzatura, che bella pelle che hai.
8: Merito di Corsetti, grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle, bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%, e quindi
9: solo da Corsetti. Abbronzatissimi e perfetti.
10: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33.
11: Tesoro, l'hai sentito?
12: Nah, se sta bene non chiama.
11: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
12: proviamo a sentirlo?
11: Sì, dai.
12: Amore di mamma, come stai? Mangi?
13: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, area verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
16: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
17: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
18: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
19: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
6: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
20: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: Siamo in diretta dalla Globo Car
22: Radio Globo,
23: nel super contest di Radio Globo, quello che tra pochissime settimane vi porterà a vincere una nuovissima Jeep Avenger insieme a Radio Globo da Romana Auto, che dal 1962 è un punto di riferimento per gli automobilisti da anni, romani, e da anni ormai accompagna Chi è alla ricerca di un'auto usata a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, un'ampia scelta.

0: poi ad Albano Laziale, a Viterbo e a Latina, con un parco auto immenso, tantissime vetture in pronta consegna e una scelta pensata per esigenze diverse: city car, SUV, crossover familiari e molto altro. Sono disponibili modelli dei principali marchi come Fiat, Lancia, Jeep, Citroën, Opel, Peugeot, Renault e molti altri, con diverse alimentazioni, dalle benzina alle GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse e per aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida, alla tua quotidianità. Se vuoi saperne di più, visita il sito romana-auto.it. Ragazzi, andiamo allora a scoprire dove si trova la nostra Globocar con Angelica Baraldi. Angie, ciao, raccontaci un po'.
1: Eccoci Roby, buongiorno, eccoci di nuovo insieme, buon venerdì. Sappi che ti sto invidiando tantissimo perché tu sei lì al fresco in studio con l'aria condizionata e noi stiamo morendo di caldo, non sto scherzando. Oggi veramente, come anche tutti gli altri giorni, non si respira, però vabbè, comunque resistiamo e non molliamo. Noi siamo qua con la Globocar a Garbatella in piazza Eugenio Biffi, siamo qui con tutti i nostri gadget, ma stiamo per ripartire, per tornare in studio, perché appunto poi io sarò in diretta dalle 2 alle 4, quindi poi tra poco facciamo anche il cambio insieme. Però voglio ricordare a tutti che il momento di iscriversi per cercare di vincere una bellissima Jeep Avenger è proprio adesso. Ciao Roby!
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al forum per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio Globo.

0: le prossime ore adesso con i nostri amici di Trebi Meteo su Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Giornate molto calde al centro nord, prosegue questa lunga fase anticiclonica che porterà ondate di calore su tutti i nostri settori, con temperature che toccheranno nel corso di questo weekend anche i 40 gradi nelle aree interne. Ad aumentare la sensazione di caldo molto intenso anche l'afa pronunciata, soprattutto nelle grandi metropoli, nelle ore serali. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
5: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
5: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
5: Canale 91 del digitale terrestre.
6: Morning Show live on Globo TV.
7: Wait for me, I'll be back.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 euro e avocado Hass da 200 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
12: Attenzione, grande promo da Teddy.
13: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: 78 sa di felicità.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: E te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
0: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
9: Al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni. Una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a trance a 9,90 al chilo e pesche gialle italiane a 1,49 al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
11: Da oltre un anno è diventata molto amica di Robert Smith, dei Cure, il quale le avrebbe insegnato che il segreto di una relazione duratura è

inconfondibile, lo stile, quello di Pitbull. Da sempre una straordinaria capacità di dominare le classifiche musicali in ogni angolo del globo, ancora oggi attivissimo su più fronti. Bella notizia per i fan italiani che già sanno che il 9 novembre è atteso per un grande evento live all'Unipol Dome di Milano. Lui è Alex Warren con Fever Dream su Radio Globo.

0: TV sul canale 91 del digitale terrestre, dove c'è la nostra bellissima, coloratissima Globo TV.
1: Wait for me, I'll be back. Parco scuola LEUR, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona EUR. Info su parcoscuola.it.
2: Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Successo alla tua casa, fantastica!
5: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
6: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
7: Wake up!
8: Good morning! The morning show.
9: Buongiorno!
8: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
10: Ed è il mio appuntamento mattutino.
8: The morning show.
11: On Radio Globo.
8: Sponsored by
12: Magicland.
13: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
14: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
15: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei 4 grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
16: Ave Cetus!
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Su bestia immonda, esci da questa casa.
19: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800 99 87 84. Più facile di così.
20: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
21: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
20: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
21: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
9: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
11: Le bombe della programmazione.
12: Una dietro l'altra.
11: Solo le migliori.
12: Senza interruzioni.
11: Sequenza bomba.
12: Tra poco.
22: On Radio Globo.
23: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
24: Sì, facci sognare.
23: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
24: Sì, ma poi dove sei andato?
23: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
25: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
26: Le 12.56 è l'ora delle offerte di Roma Auto.
27: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
28: Perfetto.
27: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
28: Perfetto perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
27: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
28: Allora sei nel posto giusto.
29: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Solo le migliori in FM, DAB
12: e sul canale 91 del digitale terrestre
30: Globo TV.
0: Ah, e ci siamo ormai, diciamo quasi ufficialmente. Qualcuno stava già sognando, la pausa pranzo sta arrivando. Buon venerdì, buon appetito alla

0: Sequenza Bomba.
1: Sequenza Bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Sempre solo su Radio Globo, la radio che suona solo le migliori, ragazzi.

0: non suoniamo sempre solo le migliori e sono le vostre preferite.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Quindi addirittura la Caselli che sta sempre là a perdere tempo di fronte sì. ai suoi canali immaginari, hai trovato anche un trailer?
4: Ho un trailer ufficiale, sì, ho avuto i miei contatti perché comunque hanno collaborato diverse realtà cinematografiche internazionali per realizzare sì,
5: bello,
4: sì, sì.
5: E beh comunque è una cosa importante, che, certo sì.
3: Quindi agevoliamo, andiamo a recuperare questo trailer.
6: All'inizio il Big Bang, poi l'origine del globo.
7: Radio Globo.
6: Colei che ha forgiato il suono e unito il vecchio e il nuovo mondo.
8: Virginia!
9: Sua Maestà non sorride a comando, ma solamente quando vuole farlo.
10: Lei incarna i valori della famiglia.
11: Famosissima, ma nessuno sa realmente chi sia.
12: Grazie a você eu aprendi a escutar a música.
11: Grazie a lei ho imparato ad ascoltare la vera musica.
13: Questa regina rappresenta la mia idea di regina.
14: Ammirazione, amore,
15: rispetto,
14: guida,
16: leader.
17: Che Dio la benedica!
12: Longa vida a rainha!
18: Ha abbracciato il vento del cambiamento, ha ispirato ammirazione, affetto e per molti un amore duraturo.
19: Longa vita Rainha!
20: Grazie di tutto, maestà.
3: Manca solo Roberto Teccato.
1: Tutto bloccato.
21: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
21: Solo su
1: Radio Globo.
22: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
21: Scopri come su radioglobo.it.
23: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
24: Grano Salis.
25: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
24: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
25: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
24: Grano Salis, il gusto che emoziona.
25: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
26: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
27: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
26: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
28: Tesoro, l'hai sentito?
29: Nah, se sta bene non chiama.
28: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
29: proviamo a sentirlo?
28: Sì, dai.
29: Amore di mamma, come stai? Mangi?
30: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
31: Auto usata, da Valentino, sì.
32: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, 1000 euro.

0: Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarelle colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
0: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
8: La regina del pop nella capitale francese per assistere alle sfilate della Paris Fashion Week ha indossato un mini abito asimmetrico che è scivolato in alto sul davanti. I fotografi sono impazziti. Succede?

0: falling down on my cheek.
1: Somebody save me, Eminem, Jelly Roll. Se siete fan del grande rap di Eminem, sappiate che sta per collaborare con Jay-Z in un nuovo disco, quello di Rakim, finalmente dopo tantissimi anni. È molto atteso. Siete su Radio Globo.

0: dopo Roberta Coletti sarete insieme ad Angelica Baraldi, poi il pomeriggio bollente di Radio Globo con la super coppia dei Marchetti, Roberto e Roberta tutto bloccato, e dalle 19 insieme a Tommaso Di Vito. Only the hits.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Radio Globo Promotion.
5: Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, Holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma. All'Eur, in viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Calara, in via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmacia Corsetti.it.
6: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Alles Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
7: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Mamma, io mi annoio!
13: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
14: Dentro la città, fuori dal mondo!
13: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
12: Mamma, io sono già in macchina!
13: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Comunque è ufficiale ormai, eh?

0: meglio che sto col mal di gola, almeno non mi sentono urlare, eh?
1: Buongiorno.
0: Ah, buongiorno,
1: adesso urliamo.
0: Dai, ci sei tu al mio posto, tanto che
1: sì,
0: lo
1: ci
0: puoi
1: penso
0: fare
1: io, ci penso io
0: con tutta
1: la voce,
0: quella energia, quella verba di cui sei capace, bravissima. Angelica Baraldi è la nostra NGB, che potrebbe stare anche per bellissima, per
1: dai vai,
0: beata. No, non lo so, poi ne troviamo altri di aggettivi.
1: Io sono pessima, sai, fare queste cose qua.
0: Sì,
1: tipo, se penso a una lettera e poi devo pensare a tutti i nomi,
0: facciamo una cosa,
1: con quella lettera faccio schifo.
0: No,
1: cioè,
0: dai,
1: ora non mi
0: cosa.
1: Viene un aggettivo con la B,
0: lo facciamo dire ai nostri ascoltatori con la nostra globo WhatsApp.
1: Vai.
0: Al 393 777 7172. Quindi Angelica B, B come?
1: Come?
0: Vabbè, dai, buona. Quello ti arriva subito.
1: E via.
0: Ciao ragazzi, a domani.

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Wait for me. I'll be-

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Sai quanto fa 500 per 4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
2: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
3: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
2: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Successo alla tua casa, fantastica!
6: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
7: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
8: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
9: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
10: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
11: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
14: Le bombe della programmazione.
15: Una dietro l'altra.
14: Solo le migliori.
15: Senza interruzioni.
14: Sequenza bomba.
15: Tra poco.
16: On Radio Globo.
17: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
18: Un disastro!
17: Ah, e le escursioni?
18: Abbiamo naufragato!
17: E tua moglie?
18: È scappata! Con uno del posto!
17: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
18: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
17: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
19: Le 13:57 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
16: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
19: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
19: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
19: Allora sei nel posto giusto.
20: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
21: Solo le migliori in FM
22: e sul canale 91 del digitale terrestre
23: Globo TV.
24: Ed eccoci di nuovo insieme, ragazzi. Buon venerdì e buon weekend, finalmente. Dopo la Globo Car questa mattina siamo pronti per stare insieme le prossime due ore. Io sono Angelica e ora

0: ascoltando solo le migliori qui su Radio Globo. Radio Globo Promotion. Ragazzi, finalmente l'estate alle porte ed è arrivato il momento di pensare a come far vivere ai nostri figli giornate divertenti, ricche di emozioni e nuove amicizie. Anche restando in città, grazie ai centri estivi Roma, i bambini e i ragazzi possono vivere un'esperienza davvero speciale. Giusto, Roberta?
1: Sì, certo.
0: Roberta, mi dicevi che il vostro obiettivo è far vivere ai bambini e ragazzi delle giornate indimenticabili. Grazie a tutte le attività che offrite, corretto?
1: I nostri centri estivi hanno tantissime attività sportive come paddle, tennis, calcio, danza e piscina, e facciamo anche ogni settimana dei laboratori creativi sul tema dell'estate, che è il giro del mondo in 80 giorni. E non finisce qui, perché ogni settimana abbiamo anche degli eventi speciali come lo schiuma party, i pirati e tante altre sorprese.
0: Roberta, ma tutte queste attività saranno controllate da un personale specializzato, vero?
1: Sì, esatto. Lo staff segue almeno un mese di formazione e raggiunge delle certificazioni che sono alla base per poter lavorare con i nostri bambini e soprattutto per far stare sereni i loro genitori.
0: E dici un po', come suddividete i ragazzi?
1: Allora, abbiamo il gruppo dei più piccoli che va dai 3 ai 5 anni e si chiama Mini Club, e poi tutti gli altri ragazzi dai 6 ai 14 anni che suddividiamo sempre in gruppetti e facciamo in modo che possano giocare e divertirsi insieme.
0: E come possiamo partecipare?
1: Allora, cercate il centro estivo più vicino a voi su centroestivoroma.it, oppure potete chiamarci allo 06 20 36 9306.
0: Perfetto, allora ragazzi, siete pronti all'avventura? Wait for me, I'll
2: be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Auto usata da Valentino, sì.
11: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, 1000 euro.

0: Fendina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Pronti a vivere tre giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Alles Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
7: Via tutto! Tutto da rifare!
8: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
7: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
8: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Il duo di DJ e produttori milanesi ha unito le forze con due pesi massimi della musica pop e funk italiana. Sto parlando di Marc & Kremont, Serena Brancali e The Colors.

ovviamente pubblicata nel lontano 2001, un singolo che amiamo, rifatto con la voce di Sophie Scott. Adesso però cambiamo genere, arriva un po' di latino che sa molto di estate, Karol G e Manu Chao. Ora

0: Chris Cab con Liar Liar su Globo. Sapete la cosa più interessante su di lui? È che è stato scoperto da Pharrell Williams quando aveva solo 16 anni. E la cosa bella è che è co-scrittore e co-produttore di questo singolo. Anzi, a dir la verità, sentiamo anche la sua voce nel coro, nell'intro. E ovviamente lo troviamo anche nel video musicale, che come sempre potete trovare sulla nostra Radio Globo TV.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
0: Radio Globo Promotion. Eccoci amici di Radio Globo, oggi nuovamente con noi Fabrizio Petrini, il responsabile commerciale di Cetus. Allora Fabrizio, dici un po', sei venuto di nuovo a parlarci di Cetus e del modo in cui da ben 50 anni si preoccupa di trasformare in meglio le case dei romani?
4: Non proprio, oggi ho un'offerta irrinunciabile per chi ci ascolta, la 500x4 uguale 2500.
0: Davvero? Aspetta però, fammi capire meglio, prima ti va di raccontare di che cosa vi occupate nel dettaglio alla Cetus?
4: Certo, noi di Cetus ci occupiamo di vendita di prodotti per la casa e il nostro obiettivo principale è dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa come bagni, cucine, ma ci preoccupiamo anche di porte infissi, parquet e termoarredi.
0: E aggiungo io, da voi i materiali e i prodotti proposti li possiamo toccare con mano nel vostro showroom.
4: Proprio così, e nei nostri showroom c'è sempre un esperto pronto ad aiutarvi.
0: Senti, ma Fabrizio, questa offerta, la 500x4 uguale 2500, dici un po' di più.
4: Sino al 31 agosto, da Cetus, con una spesa minima di 6.000 euro su uno dei settori bagno e ceramiche, cucine, porte o finestre, riceverete subito uno sconto di 500 euro. In più, altri 2.000 euro di sconto sugli altri settori citati prima. Per scoprire tutti i dettagli, visitate cetus.it o chiamateci allo 06 20 071.
0: E allora ragazzi, non fatevi scappare questa promozione, chiamatelo 06 20 071 o visitate cetus.it. Ave Cetus!
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: tutto sa di felicità.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: Te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

pensate che lei si guadagnava da vivere come artista di strada, come busker. Viene dall'Australia con questo singolo, ha conquistato tutte le classifiche di tutto il mondo. Era Tones and Die. Adesso però torniamo in Italia con Samurai J e Vito Salamanca su Radio Globo.

0: momento. Olivia Dean con la sua ultima Man I Need su Radio Globo. L'altro giorno ho letto un po' di articoli su Olivia Dean perché ero molto curiosa di sapere insomma qualcosa di più sulla sua storia, e mi è uscito che durante il periodo della pandemia, quindi durante il Covid, quando era tutto chiuso, Olivia Dean cosa ha fatto? Ha comprato un vecchio furgone di gelati color tipo giallo fluo, lo ha sistemato, lo ha trasformato in un vero e proprio palco itinerante, ragazzi. Ha girato tutto il Regno Unito esibendosi gratis nelle piazze, nelle vie, è andata pure sul lungomare vendendo merchandise invece che gelati. Vabbè, però non è male,
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live,
2: i migliori artisti sulla scena,
1: per delle notti da vivere da protagonista.
2: Da lunedì 1 giugno
1: ascolta Radio Globo tutti i giorni, e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
5: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. italiasurfexpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
7: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: Da 4 generazioni la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
10: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
11: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
12: Strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, 1 litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
13: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
14: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
15: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
16: Sì, facci sognare!
15: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
16: Sì, ma poi dove sei andato?
15: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
17: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
18: Le bombe della programmazione,
19: una dietro l'altra,
18: solo le migliori,
19: senza interruzioni.
18: Sequenza bomba,
19: tra poco
20: on Radio Globo.
0: Le 14.56 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
21: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
22: Perfetto.
21: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
22: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
21: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
22: Allora sei nel posto giusto.
23: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Solo le migliori in FM, DAB
19: e sul canale 91 del digitale terrestre
20: Globo TV.
0: E di nuovo buon venerdì anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Io sono Angelica Baraldi e diamo inizio alla nostra ultima ora insieme di oggi. Sul volume c'è la

0: di questo pezzo troviamo un campionamento speciale. Breakfast in America, la hit uscita nel 79 dei Supertramp. Loro sono i Gym Class Heroes con Cupid Chocolate. Chiudono la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba. Torna domani alle 9:55.

0: dalle 16 alle 19 ci saranno quei matti di Tutto Bloccato e infine dalle 19 alle 23 vi terrà compagnia il nostro Tommaso Di Vito.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
2: Global. Dopo 10 minuti l'aria fresca.
3: Non c'è nemmeno il tastino, e questo è il problema.
2: Ma lo devi cercare.
3: Vabbè, lasciamo
2: sempre
3: perdere.
2: A protestare, mamma
3: sì,
2: mia.
3: Sempre a protestare.

0: E quindi non ti fanno portare niente. Poveri bambini, no. Vabbè, escono cotti al vapore sostanzialmente.
1: Sì, esatto,
2: ma
1: esatto.
2: Il fatto che sarebbe semplicissimo, allora, la scuola non si vuole accollare la spesa di comprare questi ventilatori, cioè stiamo parlando di un ventilatore, veramente, costano pochissimo.
0: Uno per
2: allora,
0: classe.
2: Tutti i genitori ci mettiamo d'accordo, tutti quanti firmiamo, siamo tutti d'accordo che paghiamo noi un ventilatore da mettere in classe? Sì, perfetto, grazie comune, almeno ci risolviamo la situazione perché veramente questi bambini stanno male.
0: Male, però sì, i bambini si adattano e sopportano tutto. Secondo me lo stanno facendo più gli insegnanti. Sta
3: esatto.
0: Protesta, perché è per loro.
3: Il mio povero piccolo sta male, c'ha caldo e pu, e mamma
0: mia. Fanno leva sul fatto che ci sono i bambini piccoli.
3: Esatto.
0: Oh, pure i bambini
3: bravo,
0: piccoli,
3: dici,
0: ma si possono soffrire.
3: Ma i bambini sai che gli frega.
0: Capito come no? Perché i bambini entrano, non puoi capire come stanno. Maggi, poverini, a voi che ve frega del bambino. Il bambino si adatta a tutto. Siete voi che ci avete
3: la gocciolina di su.

0: adesso. E poi invece gli fate fare i lavoretti e gli fate cucire borse. Ma che non lo so.
1: Eppure i palloni che fanno fare. Pure i palloni dei mondiali. Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10
2: on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
3: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile. Ave
4: Cetus! Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
5: Tesoro, l'hai sentito?
6: Nah, se sta bene non chiama.
5: Loggia di lusso, amici, una spa tutta per lui, però...
6: Proviamo a sentirlo?
5: Sì, dai...
6: Amore di mamma, come stai? Mangi?
7: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
16: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
17: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Lui è un giovanissimo talento, classe 2005, viene da New York ed è diventato uno dei più grandi fenomeni pop della Gen Z. Uno stile intimo, c'è Sombra.

0: è diventata in pochissimo tempo un inno da festival. È stata suonata durante i DJ set di Solomon, dei Medusa. Lui è il DJ inglese Jonas Blue, insieme al DJ e producer brasiliano Maleve. Si chiama Edge of Desire su Radio Globo. E se non l'avete ancora fatto, ragazzi, sapete cosa dovete fare in questo preciso istante? Dovete scaricare l'app ufficiale di Radio Globo, così potete seguire la diretta streaming in qualsiasi momento, ovunque voi siate. Potete anche rimanere aggiornati su tutti i nostri eventi, tutte le nostre novità, i nostri contest, qualsiasi cosa. Ovviamente poi trovate tutto anche sul nostro sito radioglobo.it, oppure se siete a casa, quindi non siete in macchina e volete ascoltare la diretta di Radio Globo, potete, se avete i dispositivi Alexa, basta dire: Alexa, riproduci Radio Globo.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
1: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Wait for me. I'll be back.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
7: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
2: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
1: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
3: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
4: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
5: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia mix grattugiato 100 grammi a 1,19 euro. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
6: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
7: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magi Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, Auto. Dove l'auto è magia.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
11: Le 15.39 di questo venerdì 26 giugno, io sono Angelica Baraldi, abbiamo ancora una ventina di minuti a passare insieme, ma prima c'è l'ultima di Madonna.

Ovviamente questo pezzo ha ridefinito tutta la carriera musicale di The Weeknd, ma cosa ancora più importante, è stato uno degli ultimi immensi regali discografici del leggendario gruppo, il duo elettronico francese, i Daft Punk, prima del loro scioglimento. Ora c'è Tommaso Paradiso su Globo.

del brano agli American Music Awards nel 2015. Charlie Puth e Meghan Trainor hanno scioccato tutto il pubblico, finendo la canzone con un lunghissimo e appassionato bacio sul palco. Cambiamo un po' genere, arriva un po' di rock con i Kasabian, Great Pretender su Globo.

0: fino alle ore 19. Noi ci sentiamo domani, come sempre, dalle 14 alle 17. Da Angelica Baraldi è tutto. Ciao belli!
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
7: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
8: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobile.
9: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
10: Auto usata da Valentino, sì.
11: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e aziendali a super prezzo Auto Scout 24.
10: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
11: Fiat 500, 600 la prima. Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
10: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
11: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
10: valentinoautomobili.it.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
13: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
14: Strepitoso! Nei supermercati Iper Triscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
15: Via tutto! Tutto da rifare!
16: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
15: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
16: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Tutto bloccato
19: è offerto da
20: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
21: Scopri KGM da Magi Auto.
22: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
22: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
22: Assistenza completa e consulenza su misura.
21: Magi Auto,
22: dove l'auto è magia.
23: Dai un po' che mi stavo aspettando per pane, che sto messo al traffico su Tarsuli. Dai,

0: ascoltando Tutto Bloccato on Radio
1: Globo. Quello che mi preoccupa è che se stasera ha organizzato un evento nella sua terrazza, magari chi lo sa, con qualcuno che voleva vedere la sua terrazza, Marchetti, pensa se piove stasera. Mi domando ormai, se piove stasera quando se ne riparla, Marchetti? Lei è pieno di eventi, Roberta pensa come rosica.
2: E se piove se mettiamo tutti sotto al davanzale di Roberta.
3: Volevo fare un ringraziamento speciale ai signori Marchetti, poiché un tempo dovevo spendere ingenti quantità di denaro in alcol e droghe, mentre adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda gratis.
4: Che bello, guagnè, trovate la forma, quando un blucchetto che la moccia parla troppo, spegne l'auricolare, ah, cingiolin, cingiolin, cingiolin, non capisci un che c'è, mordiamo comunque.
5: Comunque cotoletta in giapponese dice cazzo rizzo, che è ancora peggio.
6: Ah, Roberta, te stai a nascondere dietro lo spillo.
7: Ma quale ronde? Basta mandare Paone a petto nudo in giro per i quartieri, vedrai che non si muove una foglia.
8: Marchetti? Ma con questo caldo perché non spegni tutti i condizionatori e ti togli i vestiti e ci tiri fuori quel petto villoso e così ci fai venire anche un po' di brividi?
9: E niente, alla poetessa si è bruciato il cervello.
10: Oh, Roberto, sono rimasta male perché non mi hai invitato. Ti portavo una cassa piena di perlage. Potevamo fare anche baci perlati.
1: Buona serata, Marchetti. Speriamo che non piove, se no capirai rosicona, chissà la sente. Arrivederci, Marchetti, arrivederci.

0: only on Radio Globo.
1: Ma Rob, buonasera.
2: Buonasera.
1: Stamattina ho incontrato il Pomata. Ma no. Detter Pavone parla bene, ieri si sono finti i parcheggiatori abusivi al concerto di Ultimo. Ma ci hanno trovato il padrone. Questo si avvicina al Pavone e gli dice: mi dispiace Pavò, ma stavolta sei arrivato Ultimo. E rideva, e rideva. Poi parla bene, esclama: chi se m'ha rotto cazzo? Allora il Pavone gli si sciacca la vena, lo pia per petto, lo solleva da 30 centimetri da terra e lo lancia come un coriandolo. Poi gli si avvicina e gli dice: ricordati soldati che gli ultimi arriveranno sempre i primi. Comunque Roberto, ho comprato 3 ombrelli, tante volte devi fare qualche altro invito e una pompetta per levare l'acqua dal terrazzo, ok?

0: 26, attenzione, 26/6/2026, mamma mia ragazzi, e allora possiamo dire che anche oggi abbiamo delle combinazioni decisamente magiche. Vi sta parlando Roberto Marchetti con me, davanti a me Roberta Marchetti.
1: Buon venerdì!
2: Mamma mia, che giornata! Oggi è venerdì, è finita la settimana, ma sì, soprattutto questo venerdì anticipa un lungo weekend. Non per noi che lo diciamo, lunedì saremo qua, senti quanto saranno contenti adesso, 29 certo, giugno, festa sì, a Roma, ma noi insomma ci ascoltano anche da altre parti, quindi saremo comunque in onda. Però insomma questo è un bel venerdì per chi farà poi il ponte.
0: Sì, questo sì, sarà
2: contenti.
0: Capirai, ci sarà un giubilo. Secondo me già da quest'ora, da oggi 26 giugno, sì, avremo meno gente all'ascolto, secondo
2: sì,
0: me.
2: Pure secondo me. Vabbè, noi ci siamo qua fino alle 7, un po' appesantiti oggi e un po' sonnati, ne parleremo.
0: Ma sì,
2: tanto abbiamo 3 ore, sì, ne parleremo di ieri.
0: A voglia, ancora lunga, così lunga come la strada che dovrà percorrere anche oggi la Ileana Caselli. Buon pomeriggio, guardala.
1: Buon pomeriggio! No, niente, no, volevo farvi vedere la mia faccia.
0: Eccola.
1: Ora sì.
2: Apri le braccia come Cristo in croce.
1: Sono contenta oggi, nutrita, dormita.
0: Capirai, ieri non ti pareva vero.
1: Mamma mia.
0: Hai pranzato e hai cenato, cioè roba
1: è
0: incredibile.
1: Sta roba che poi c'hai anche energia dopo, assurdo, mamma. Da rifare.
2: Vedo dei peli e sono di Tommaso Di Vito, il pippatore che si è avvicinato, eccolo là.
0: No, io pensavo che guardassi, siccome la casella appunto ha alzato le braccia,
1: no,
0: tu hai detto vedo dei peli,
1: no,
0: ho detto aspetta un attimo, che è successo? Siccome non mangia mai, dice magari appena mangia la terra si ritrova no, rinvigorita e tira fuori i peli.
2: No, invece erano di Tommaso Di Vito, oggi fanno un po' come gli pare là dietro l'assistenza, perché non c'è Miriana Di

0: di Daie, insomma un originalissimo invito in bocca al lupo che ci facciamo prima di iniziare lo show, perché di questo si tratta, signore e signori, è uno show che vi piaccia o meno, siamo qua tutti insieme anche grazie a voi. Globo WhatsApp 393 777 7172.
1: Dai ai poracci che stanno in mezzo al traffico, e noi qui dal magazzino stiamo senza aria condizionata. Ma non ci frega un c***o, ecco. Perché inizia

0: Sono le 16.10 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Houston, abbiamo un problema.
5: Non conosco problemi che non si possano risolvere con una buona cena. Facciamo in terrazzo? Da me?
6: Che sei?
7: Delle forti emozioni che proveremo solamente una volta nella nostra vita.
8: Fa tutto parte del menù.
9: Devi provare la palatabilità della vittoria.
10: Sai, domani sera andiamo a cena con degli amici.
11: Davvero?
10: È incredibile.
11: Congratulazioni.
10: Ti andrà bene, dirci.
11: Grazie, cliente.
10: La regista ti presenta i miei.
12: Sei questa sera o no?
10: E domani?
12: Guarda che stasera.
10: E mi presenti i tuoi?
13: Dinner on Marchetti's Terrace. Ne assaggerete.

0: Roberti!
1: Sì!
0: Fagallo!
2: Te ci mette pure te, eh!
0: Buonasera Roberti!
2: Buonasera!
0: Damo treni!
2: Sì, vai Benone!
0: Questa era la mia prima Peroni. Oh. Mamma mia, come si sta bene oggi! Niente l'acqua, niente sole!
2: Ma
0: si sta benissimo! Dai ragazzi, dai! Stasera vado al calcetto! Vinco sempre io, come di solito! Ai rigori non mi batte nessuno! Dai treni!
2: Dai, sì, ho capito Benone, ma se già inizi con le birre, poi a calcetto vai a fare pallanuoto!
3: Alle 4, già sta così!
2: Allora via
4: Marchetti, ecco. Marchetti buonasera. Marchetti, per noi lei è il re del sole. Quella allegria, quella spensieratezza, quel sorriso. Ieri sera in un tratto è diventato il re del tuono. Era una serata bellissima, stupenda. Stavamo tutti in giro a stendere. Chi è al ristorante è arrivata lei e che ha portato l'acqua, il temporale, il tifone. Vogliamo essere sicuri di richiamarla o vogliamo fare di questa estate un'estate unica? È stata colpa sua di quando ha offeso quel radioascoltatore col tapiro. Ha visto come gli ha detto: ma che mi ha regalato questo il tapiro? E da lì si è girata la giornata. Ma Marchetti, solo lei poteva fare e sistemare il tutto con la sua tranquillità, con la sua spensieratezza. Quindi bene Marchetti, fino a ottobre non ci sarà posto per una nuova cena. Buona domenica Marchetti, avanti col suo sorriso e la sua allegria. Arrivederla, arrivederla.
5: Comincia tutto bloccato.
0: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
6: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
7: Oh, Pagallo, Pagallo, ma che fortuna che c'è sta Radio Globo con noi. Namo treni!
3: Ai!
7: Tutto bloccato!
2: Dai, forza, signori, via! Esorcizziamo, mandiamolo via con le nostre energie, facciamo appunto gli dèi del sole.
3: Che è tornato stamattina, per fortuna, ieri veramente ce l'hanno gufata comunque.
2: Mamma mia, che gufata che avete fatto, brutti animali che non siete altro.
3: Abbiamo organizzato, ha organizzato Roberto Marchetti una cena di tutti noi del programma sul suo terrazzo per inaugurare questa nuova casa che ha preso, e è andata malino, nel senso che dopo una mezz'oretta, devo dire che ci ha fatto finire di cenare quantomeno.
2: Sì, infatti, no, dopo una mezz'oretta, grazie a Dio, no, un po' di più perché abbiamo mangiato.
3: No, però ci abbiamo provato a rimanere, perché è vero, ha tutta una tettoia, tutta una copertura, quindi io ho detto, ma dai, saranno due gocce, le solite due gocce, e invece no, poi il tifone è arrivato effettivamente.
2: Cioè, in un attimo, veramente, ragazzi, film apocalittico, l'unica che non si è accorta niente, la Caselli, che continuava a star là, così l'abbiamo presa per un braccio, come fosse una bambina abbandonata e sperduta, una piccola famiferaia, e portata dentro.
3: Sì, l'abbiamo dovuta portare in salvo, però devo dire una cosa, poi per fortuna il tempo ci ha graziato di nuovo, perché ha smesso di piovere, siamo quindi riusciti e ci siamo goduti la fine serata, sempre sulla terrazza di Roberto Marchetti, che è molto molto molto carina e accogliente.
2: Grazie.
3: Ma soprattutto è un ottimo padrone di casa Roberto Marchetti, questo va detto. A parte hai fatto una cena, ma veramente.
2: Ma era una cena estiva.
3: Cena estiva, ma pensata, fatta bene, quei pomodori gradinati erano uno spettacolo. Ma io non immaginavo che cucinassi così
2: il
3: bene.
2: Il complimento tipo sembrano quelli de nonna.
3: Sì, veramente.
2: Perché sono vecchio.
3: Ci ha fatto dei pomodori gradinati che erano la fine del mondo. Mi è piaciuto molto anche quella padellata di zucchine
2: patate e salvia
3: fresca ma buona. Poi insalate, caprese,
2: il prosciutto di cervo,
3: la salsiccetta di cervo, il caprino, un tagliere veramente da baita di montagna, non c'è mancato niente.
2: Adesso mancato. E per l'appunto, infatti, da oggi c'è la testa della Caselli impagliata lì all'ingresso,
3: è rimasta là
2: tipo rifugio
3: imbalsamata lì,
2: che ogni tanto fa l'occhiolino di notte. Oddio, che terrore. No, ma è stato un piacere, sarà la prima di una lunga serie, insomma, è qua dietro 3 minuti, quindi.
3: Poi ci ha aperto lo champagne, veramente un signor padrone di casa.
2: Lo sai che qui poi si sveglia il pavone, non insistere.
3: No, vabbè, te lo meritavi, te l'ho già fatti ieri, complimenti, ma volevo farlo in diretta davanti a tutti, perché veramente ci hai fatto passare una bellissima serata.
2: Caselli, che c'è che sbracci?
8: No, visto che poi io ieri dopo ho fatto le ore piccole, perché non riesco mai ad addormentarmi subito, visto che ci stava un trailer sulla mia TV senza cavio, lo guardiamo perché è bello, cioè, allora, non so se lo conoscete.
2: Guardiamolo in radio, questa ancora si deve riprendere, deve riprendere la signora Caselli. Vabbè, comunque
8: Lo udiamo
2: Udiamo,
8: perché secondo me lo conoscete, è bello questo.
2: Ma è famoso, quindi.

0: è famoso, sì, è conosciuto.
1: Ma vabbè, cos'è? Il trailer?
2: È un trailer.
0: È partito,
2: sì.
0: Vai.
2: Sentiamo.
3: Tutto ciò che è illuminato dal sole è il nostro regno. Ma il periodo di reggenza di un re sorge e tramonta come il sole. Un giorno il sole tramonterà su tuo padre e sorgerà sul nuovo re e sarai tu.
2: Ah, mi sa che ho capito.
1: È chiaro.
4: No, questo no, però. Non c'era.
1: Verso il confondibile.
3: Ricordalo.
5: Il re pavone al cinema.
6: Tutto bloccato on Radio Globo.
7: Voi siete tritati come il prezzemolo ieri, di la verità.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo.
4: Radio Globo
3: Promotion.
5: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e Provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
8: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
9: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
10: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
13: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
14: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
16: Todis, buongiorno convenienza.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro.
10: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato!
10: E tua moglie?
7: È scappata! Con uno del posto!
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
10: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
0: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
9: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
0: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
1: tutto bloccato.
20: Sponsored by.
21: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magia Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

0: vero?
1: Allora, calcola che sto sul raccordo,
2: sì.
1: La macchina che non funziona, l'aria condizionata, i vetri si abbassano e sto a fare schiuma come un cavallo in affitto.
3: Ma rischia di morire.
4: Pezzo di merda che vai sulla Colombo a 40 all'ora. Ma fatte in carro funebre se vuoi la processione dietro.
5: La prima volta che mi ascolto, tutto bloccato ed è tutto libero.
2: Ah.
5: Mamma mia!

0: noi siamo qua, eh.
1: Vabbè, comunque avremo, sia chiaro, noi veniamo a lavorare, ma avremo paga doppia. Festivo. A chiare lettere, festivo, paga doppia, paga doppia, ripeto.
0: Anche lui,
2: Ma sai le frequenze? Arrivano.

0: magari, oh, 29
1: per l'age.
0: Riposatevi, cioè no.
1: Assolutamente
0: al
1: no.
0: Chiodo. Allora, allora siamo contenti, dai, ci facciamo compagnia al 29, un sacco di gente lavora, un sacco di gente non sta a Roma e quindi comunque lavora lo stesso.
1: Ma che c'è?
2: Bravo Roberto, ma quanto hai speso rosticceria?
1: No, rosticceria non ci sono andato.
0: No, no, ha cucinato lui.
3: Fatta, merita, possiamo organizzare delle uscite e visite nella terrazza di Marchetti. Dite, dite.
1: Allora, non è

0: Allora, dipende, insomma, se mandate un giusto curriculum possiamo organizzare delle visite, magari non necessariamente in terrazza o sull'amaca.
1: Allora, devo dire che quella è la classica casa da scortico, eh?
0: Ma signora Marchetti!
1: Vedi, la Caselli è d'accordo con me, lì annuisce in assistenza. È una bella terrazza, perché è una terrazza giusta, secondo me. Non è piccola, non è enorme. Se vuoi fare una cena, un pranzo con una decina di persone, stai comodo. Se vuoi fare una cosa più intima, stai bene lo stesso, c'è quell'amaca. Quindi sì, se le farà le sue seratine, Marchetti, là, capirai.
0: No, chi va? Ma poi questo caso. C'è sempre l'Arietta là, però. C'è sempre l'Arietta.

0: Se hai trovato la ciotola mezza vuota, lei se l'è portata dietro.
1: La roba più entusiasmante della Caselli che fa: ma, ma questo piatto, cioè questo piatto tipo è 20 euro.
0: Esatto,
1: piatto,
0: certo.
1: Ma che roba è?
2: E che i sordi dei marchetti sono buoni tutti a fare i cenoni. Mica come noi comuni mortali con aglio, olio e peperoncino.
3: 06 89 28 996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
4: 40 gradi all'ombra, l'umanità cerca di difendersi dall'ondata di caldo rifugiandosi al sole. Pieturbo arriva a scoprire l'ombrello. Con questo caldo anche i vecchi sono bruciati come la gioventù. Se con il nuovo codice della strada gli automobilisti irresponsabili rischiano di andare agli arresti, il posteggiatore rischia dal canto suo di andare arrosto. Ogni cosa ha una doppia faccia e anche il sole offre i suoi vantaggi pratici. Niente più cucine americane a tripli fornelli e a piastre elettriche. Per due uova al burro basta il davanzale infuocato del balcone. Fa caldo, tanto caldo, così caldo che ormai le povere galline fanno le uova direttamente sode.
1: Le uova sode, direttamente sode, 1959.
0: Sì, era un servizio del telegiornale del 59. Io sono rimasta quando l'ho visto perché praticamente non è cambiato niente rispetto ad oggi. Fa lo stesso caldo, 40
1: sì.
0: gradi.
1: No, in mezzo poi, essendo cicli, essendo ciclica il cambiamento.
0: Sì,
1: no?
0: Ci sono state estate più fresche, assolutamente. Però se guardi a quell'estate del 59, guardi oggi, è praticamente identica. Siamo semplicemente vestiti diversi. Tra l'altro nel servizio si vede questa signora che mette le uova sul davanzale nella padella e si cuociono. E vedevo ieri che un influencer a Parigi, che è una delle città europee in cui stanno soffrendo di più il caldo, hanno superato i 40 gradi, ha cotto una bistecca sul davanzale, uguale, l'ha messa sul piatto e si è cotta la bistecca. Un caldo che non si sopporta.
1: Oh ragazzi, è caldo, basta, vi prego. Ma non è che poi ogni giorno uno sta lì e fa: è caldo, e basta.
0: Anche perché questo sarà il weekend peggiore, il picco sabato e domenica si superano i 40 gradi. Poi ho letto che in settimana ci dà tregua e mercoledì dovrebbero arrivare i temporali, anche se qua ha piovuto lo stesso.
1: Ma che, ci abbiamo una cena? Abbiamo fissato?
0: No, ancora no. Se vuoi possiamo riorganizzare.
1: A sto punto, se volete un po' di fresco, vi prego, spingete Roberta Marchetti a venire a cena da me. Così piove, mica peraltro.

0: Cinetti, ma ieri vi siete tirati nell'aria?
1: No, nell'aria, per l'aria.
0: Per l'aria?
2: Sì, raga, però mi dovete dare una regolata con sti jingle.
3: Quanto mi piace la pannocchia.
4: Dai, e bomberoni!
5: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
6: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
7: Stai ascoltando
8: Tutto Bloccato.
9: Tutto Bloccato, perché non funziona mai niente qua.
7: On Radio Global.

Amici, il suo assegno mi è tornato indietro, e se si ricorda bene, per l'evento che ha fatto ieri sera, quindi l'attendo fiducioso, altrimenti sarò costretto a percorrere delle vie

0: gaffe di chi è questa che fa tutto a posto?
1: Tutto a posto? Una povera ragazza, esatto, che quando poverina. Ci fu veramente la bufera 2 settimane fa,

0: vedevo ieri che un influencer a Parigi, che è una delle città europee in cui stanno soffrendo di più il caldo, hanno superato i 40 gradi, ha cotto una bistecca sul davanzale, uguale, l'ha messa sul piatto e si è cotta la bistecca. Un caldo che non si sopporta.
1: Oh, ragazzi, è caldo, basta, vi prego. Non è che poi ogni giorno uno possa lì e fa: è caldo, è caldo, e basta.
0: Anche perché questo sarà il weekend peggiore.
2: Roberta, quando Roberto dice sempre che è tutto un complotto, è che ci stanno a pià per culo, come fanno a dargli ragione? Vabbè, io ho sempre dato ragione. Ragiona, no?
3: Ma vai a spiegare a Thunberg che 50-60 anni fa faceva lo stesso callo di oggi. Vai a spiegare.
4: Fa callone brutto. Sto sbroccando per il caldo. Serve un po' di pioggia torrenziale su.

0: su Radio Globo.
1: Allora, poco fa dicevamo, lunedì siamo comunque in onda, perché lunedì è patrono, sono i patroni di Roma.
2: San Pietro e Paolo.
1: Esattamente, e quindi mi raccomando, andate alla messa, andate a celebrare Pietro e Paolo, perché se no andate a lavorare, capito? Non è che se uno fa, si approfitta.
2: Questi staranno, vedrai, già alle case al mare per chi ce l'ha, oppure comunque spaparanzati da qualche parte.
1: Andate alla, alla chiesetta più vicina alla vostra casetta al mare. Oh, perché se no fate come quelli che si approfittano delle festività. Invece no, date un senso, siate a posto con la vostra coscienza. E quindi abbiamo detto che siamo qui, e poi altri siamo alla ricerca di quelli che invece lo stesso saranno al lavoro. Ecco, visto che c'è gente che conosciamo, e molti sono anche sponsor, che conosciamo, c'è un'attività che ormai da qualche anno, da diversi anni, è aperta sempre tutte le festività.
2: Sì. È aperta sempre di più, poi con orari sempre più prolungati. Ormai addirittura c'è chi è aperto H24, signori.
3: Ma a me spiegate come cazzo fate ancora a lavorare ai supermercati? Ma non siete impazziti ancora? Iniziano dalla mattina, il supermercato apre alle 8, alle 7.55, lui sta de fuori che te guarda dal vetro, te bussa. Fra quanto aprite che io devo comprare insalata gentile? Ah signore, apriamo fra 5 minuti, ma ripassi fra 2 ore, perché a quest'ora pure insalata io del culo. Del gentile non c'è un cazzo qua.
1: Beh sì, l'ho visto diverse volte anch'io, gente che sta lì che aspetta già 10 minuti prima e fanno a quei poveri lavoratori che stanno sistemando un pochino il posto di lavoro del supermercato, stanno lì e dice vabbè, ma tanto sei già dentro, aprimi, no?
2: Ma sì, ma poi perché vanno prima? Non è che finisce la roba in 5 minuti?
1: No, ma perché uno si annoia evidentemente a casa, allora ricorre, non sono mai ragazzi in genere,
2: sono
1: diversamente giovani.
3: Oppure al contrario, alla sera, quando sono le 8 meno 5, che ti vedono sudato, stremato. Ma che è già stata chiude? No, stiamo a prise, stiamo a preparare per fare la notturna, perché del giorno non c'è nada di fancazzo. Allora famo il turno di notte oggi.
1: Ecco, molti lo fanno il turno di notte.
2: Questo mi capita un po' più spesso a me, di arrivare quasi in chiusura perché manca una cosa. Sto tornando qua dalla radio, devo prendere delle cose, quindi proprio al volissimo.
3: Ma le peggio sono le signore di una certa età che cominciano, entrano in frutteria, al primo reparto che incontrano, girano, poi, scusa ragazzo, ma zucchine solo queste c'hai, non ce l'hai un po' più dure? No signore, sono quelle. E i cetrioli non ce l'hai un po' più duri? Signore, sono quelli dentro la cassetta. E le carote, signore, te vuoi il cazzo, non vuoi la frutta?
2: Dai!
1: vabbè, stava lì, incideva. Insisteva sulla durezza, quindi.
2: Un po' nervoso.
1: È normale.
2: Sì, ti ci porta.
1: Quanti, ma non adesso perché stavamo parlando dei supermercati, ma quanta altra gente c'è all'ascolto che è a contatto con il pubblico?
2: Quello, guarda, è un lavoro che è veramente una missione a volte.
1: Anche noi siamo a contatto con il pubblico, però è giusto la differenza. Solo che non ci vediamo in faccia.
2: No, ma soprattutto a noi non ci chiedono, non ci stressano chi lavora tipo al supermercato, nei negozi.
1: Aspetta, questi però non c'hanno la poetessa. Poi dimmi che non torni a casa stressata.
2: Sì, questo è vero, però è una, capito? La poetessa è una, la riesce a gestire.
1: Comunque, i lavori, ecco, a contatto col pubblico, sbrocchi naturali, quanto è difficile effettivamente mantenere la calma.
4: Tutto bloccato, torna tra poco
0: su Radio Globo.
4: Radio Globo Meteo.
5: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
4: Radio Globo Meteo.
6: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
7: Giornate molto calde al centro-nord, prosegue questa lunga fase anticiclonica che porterà ondate di calore su tutti i nostri settori, con temperature che toccheranno nel corso di questo weekend anche i 40 gradi nelle aree interne. Ad aumentare la sensazione di caldo molto intenso anche l'afa pronunciata, soprattutto nelle grandi metropoli, nelle ore serali. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito! Support.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Radio Globo Promotion. Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, Holter e analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate, andate da Corsetti Health all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Tutto bloccato. Sponsored by.
9: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
11: Roberto. Roberto, avvicina orecchio. Oh, comunque sì. Ieri sera mi potevi pure aprire, eh? Hai fatto aspettare un'ora e mezzo qui, cazzo, dei pasticcini in mano, me ne sono spogliati tutti per pianerotto.
12: È
11: su.
13: Dai a Marchetti che te stavo aspettando, dai a Marchetti!
14: E namo, mo comincia la festa.
15: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
16: Roberta Marchetti! Tutto bloccato!
8: Now on Radio Globo.
16: Tutto bloccato!
17: E i cetrioli ce l'hai un po' più duri? Signore, sono quelli dentro la cassetta. E le carote, signor, te fa il cazzo, un po' è la frutta.
12: vabbè, stava lì, incideva. Insisteva sulla durezza. Quindi.
18: Un po' nervoso.
12: È normale.
18: Sì, ci porta.
12: Stavamo parlando dei supermercati, ma quanta altra gente c'è all'ascolto che è a contatto con il pubblico?
18: Quello, guarda, è un lavoro che è veramente una missione a volte,
19: Lei da fai corrieri con Amazon sotto Prime Day? Fa passare la voglia, sto pure a parte.
20: Io c'ho una palestra, che devo dire? Apro alle 7, alle 7 meno 10 c'ho la gente già che sartella là fuori, pronti via come apro la serranda. Io l'ho incrostati. Manco mi ricordo chi sono, ma che cazzo, dove eravamo a dormire la gente la sera? Ai 5 del pomeriggio.
21: Allora, io dopo ho detto una lavanderia sartoria in un centro commerciale. La cosa peggiore è qua. Quando tu lavi una cosa macchiata, gli la fai vedere la macchia e quindi sì. Qui è macchiato, loro vengono a ritirare, la macchia c'è e ti dicono Ma non me l'avete lavato perché la macchia è rimasta e quindi tu gli spieghi, ma loro non capiscono. Oppure se portano un pantalone con una misura e tu gli fai l'orlo, tornano e ti dicono tu l'orlo non me l'hai fatto. Cazzo, ma se la misura me la porti tu, perché devi dire che io l'orlo non te l'ho fatto?
0: Facendo il decoratore all'interno degli appartamenti mi è sempre piaciuto fare tutte le prove colore, star bene, messe con il nastro per essere belle squadrate, belle grandi su una parete. Allora una signora, me ne fai almeno 10 per favore, già 10 già mi veniva da tagliare una mazzetta in testa. Va bene signora, facciamo 10 No, ma queste qua non mi piacciono, possiamo provare colori più caldi. Va bene signora, va bene, facciamo colori. Dopo tipo 52 prove colore, che fa la signora? Sceglie il primo. No. Il primo codice, sai, capì?
18: Ti sento agitati.
12: Sì, fantastico.
1: Oh, io sto un po' sode mare dentro una pizzeria a 300 gradi davanti al forno con tutte le pizze che ci stanno nel menù. Mi hanno chiesto la pizza valdostana. L'ho aggredito.
12: L'ho aggredito.
18: Ma certo, ma con sto caldo la valdostana non so che ci sarà, ma sarà qualcosa di pesante, tipo il gorgonzola,
12: sì,
18: le patate,
12: funghi.
18: Mamma mia, mi immagino una cosa proprio che fa caldo solo a vederla.
12: Soccoli de daino, non lo so, roba dai no, roba del genere, mi immagino code di animali misti, no, una coda di volpe sopra la pizza. Però quello che vi chiedo è, ma che te cambia, scusa, scusa.
18: Infatti a lui non cambia niente, perché comunque sempre il caldo è lo stesso davanti al forno, quello è, non è che la valdostana fa più calore.
12: Ma hai capito?
18: Vabbè, perché lui talmente soffre il caldo che si mette anche nei panni di chi mangia la pizza e dice: prenditi una marinara, una fiori alici.
12: Ma se non si impicci il pizzettaro, faccia la pizza, zitto, schiavo, e mi fai quella che voglio. No. Ma attenzione, signori, perché qui arriva la parte meravigliosa di questa giornata, forse la più bella. Allora, visto che parliamo di lavori a contatto con il pubblico, abbiamo sentito storie di, ecco, pizzaioli, lavandare.
18: Esatto, decoratori.
12: Sì.
18: Però c'è un altro lavoro che è a contatto con il pubblico.
12: Spesso.
18: Ma che poi non è proprio pubblico, ma è proprio il cittadino. Quindi ecco. È super pubblico.
12: Esatto.
18: Perché è chiunque. Cioè non è che uno che entra in pizzeria è il cliente della pizzeria, il cittadino siamo tutti. E a Roma è successo che un vigile è stato condannato perché avrebbe chiesto il numero di telefono a una donna che aveva fermato a un posto di blocco, a cui aveva fatto la multa, e pare che abbia detto: dammi il numero e ti tolgo la multa.
12: Mamma mia, Massio, ce l'hai più il tapiro che ti hanno portato ieri? Io lo portiamo al vigile. Monsieur Vigile. Però pensa, adesso tutti scandalizzati, no? Infatti è stato condannato perché, insomma, evidentemente non si può fare.
18: È una condotta assolutamente che non si può tenere all'interno di questo corpo.
12: Deprecabile, deplorevole. Ma, però effettivamente, no? Un paro vigile. Cioè, che sta sempre là in divisa, magari tante ore sotto al sole, magari al freddo d'inverno. Aspetta, al freddo d'inverno. E trova, cioè, magari si invaghisce follemente, si innamora di una bella donna, no? E poi come fa a riraggiungerla? Prova a battere, cioè prova a chiedere il numero.
18: Beh, ma lo chiedi lo stesso nonostante fai la multa. La multa non c'entra niente col numero, con una di cui ti invaghisce, dai, su.
12: Però quante follie si fanno per l'amore.
18: Vabbè, ho capito.
12: Se tu ci pensi, i gatti quando morono in mezzo alla strada, che non guardano, che non attraversano, muoiono per amore, perché c'è l'altra donna, sì, la gatta che sta dall'altra parte, che si mette lì tutta, no, a richiamo.
18: Vabbè.
12: E lui è così cieco per amore che attraversa. Stessa
18: gatti,
12: cosa lui.
18: Non c'hanno una divisa.
12: Come no? Poi, cioè, di diversi colori, anche a righe, cioè, oppure bianche.
18: Con zampette bianche.
12: Con i pappastrelli rosa, caucce.
18: Un gatto silvestro.
12: Mi è sembrato di vedere un gatto. Ecco, quindi dico io, pure questa avrà fatto una follia per amore. Dice: non ce la faccio a raggiungerla, no. Questa gatta, questa cittadina.
18: Il problema è che ha fatto un out, capito? Cioè, è stata proprio una roba tipo. Sì, cioè, se vuoi che ti tolgo la multa, mi dai il numero di telefono. Non è che ha detto: vabbè, io dammi il numero di telefono, comunque la multa te la levo lo stesso. Sei talmente bella, la multa te la levo lo stesso. È una condotta sbagliata anche questa, però potevo capire, la multa te la tolgo lo stesso. al di là poi del verbale che ti ho fatto, che guarda non esiste più, se mi vuoi dare il tuo numero mi hai colpito, ed è un'altra cosa. Ma così
12: sì, dai, tutti i numeri dei tuoi ragazzi, a tutti, poi
18: io le pagine
12: pure
18: bianche, quelle ancora che c'hanno i miei a casa, gliele porto.
12: No, no, lasciamela la multa, lasciamela, non importa, anzi me ne metti in alta, riempimi di multe.
18: Però devo dire che recentemente, 2 settimane fa, un sì, ausiliario del traffico mi ha tolto la multa che mi aveva appena messo, ma perché? ero a quella partita di beneficenza, sì, e quindi sono rimasta 5, avevo messo ovviamente il parcheggio, sì, avevo pagato, ma sono arrivata esattamente 5 minuti dopo il parcheggio, quello mi aveva già fatto la multa. Io vado là, dico: signor ausiliario del traffico, no?
12: Che cosa?
18: Questa è la macchina mia, ero a una partita di beneficenza,
12: non ci interessa,
18: finita 5 minuti dopo,
12: ma chi
18: e non avevo tempo di prolungare la sosta, no, e lui me l'ha tolta
12: subito. Iliana, per favore, mi trovi dei contatti, vado, andrò subito dopo la puntata in qualche procura a denunziare questo ausiliario.
18: Sai che m'ha detto? Ha preso qualcosa, ha stato sul computerino, aspetti, ta ta ta ta ta, poi mi guarda e mi fa: questa la butti che non esiste più.
12: Mamma mia, ma signor ausiliario, ma perché vi zerbinate così? Perché?
2: Ma quale multa? Erdici, lei voleva togliere un'altra cosa.
12: Gliela riscrivo sulla mutanda, la multa.
18: Becero
12: Cerbero o Becero, pensa a te se devi scrivere molto su biancheria. Nel mezzo del cammin di nostra vita trovai una macchina oscura che parcheggio, nel parcheggio aveva smarrita. Signori, forza, il pubblico sicuramente si dividerà di fronte a questo gesto d'amore di questo, certo, vigile. Vediamo come si posizionano gli amici di Tutto Bloccato.
18: Ci saranno gli indignati.
12: Esatto.
18: Sicuramente.
12: E invece e anche gli eroi. Traffic News.
3: Accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva un litro a €3,99 e Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, due pezzi a €3,99. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
22: Radio Globo Traffic News.
18: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. A seguito di un incidente ci sono delle code su via Pontina dal bivio per la Colombo e Castel di Decima in direzione di Latina. Altre code verso il mare sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzo Cammino e via di Malafede per traffico e per un incidente. Si sta in coda anche in via del Foro Italico, tratto nord della tangenziale, tra Corso di Francia e la via Salaria verso San Giovanni. Solite code poi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e la Romanina e sull'interna tra Cassia e Salaria e tra la Nomentana e la Rustica. Domani e domenica doppio appuntamento all'Olimpico con Tiziano Ferro, quindi ci sono delle modifiche alla viabilità, ma le potete controllare domani stesso. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
12: Amore,
18: sì. Ho capito, questo è matrimonio.
12: Ormai, certo, questa è la classica roba da matrimonio. Ormai hai capito.
18: Quando entra lo sposo.
12: Ma no, questa è la sposa proprio. Tira sul velo e poi lo riabbassa, per carità.
23: Radio Globo. Ammazza che puntualità! Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
24: Stai ascoltando
25: Tutto Bloccato on Radio Globo.
18: Era una partita di beneficenza.
12: Non ci interessa.
18: 5 minuti dopo.
12: Ma chi se ne frega?
18: E non avevo tempo di prolungare la sosta, no, e lui me l'ha tolta.
12: Subito, Iliana, per favore, mi trovi dei contatti. Vado, andrò subito dopo la puntata in qualche procura a denunziare questo ausiliario.
18: Sai che m'ha detto? Ha preso qualcosa, ha stato sul computerino, aspetti, ta ta ta ta ta, poi mi guarda e mi fa: questa la butti che non esiste più.

0: Pensate al contrario, tu stai camminando, ti ferma la vigilanza e ti dice: ah, è in contravvenzione, ma se mi dai il tuo numero te la tolgo. Per numero io te do pure una bella incarcata.
1: Senta, il cheat l'abbiamo fatto? Ancora no? Ok, pensiamoci ora a farlo insieme, eh?
2: Come vedi che bordia, c'è una quinta.
3: Ma fatemi capire, quindi il vigile è stato multato? Cioè, il paradosso proprio. Comunque è proprio vero, tira più un pelo di fila che una macchina in doppia fila.
4: Forse ho capito il trucco da Marchetti. Nel momento in cui è andata lì dal vigile, gli ho fatto sentire rumore pip pip. Quella ha capito a che si riferiva e gli ha torto tutto.
5: Questo?
6: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
7: Arbe, tutto a posto?
8: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show

0: Chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Artesano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: A Los Alis
4: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Sai quanto fa 500x4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
6: Ave Cetus!
7: Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
12: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
13: Chuck, motore, azione!
14: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
15: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
14: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
16: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
0: Tutto bloccato.
19: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magia Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
0: Solo le migliori in FM da
2: Hub e sul canale 91 del digitale terrestre.
21: Globo TV.
22: Forse sì, le nuove 4 Cavaliere in onda con il costume. Sono 3 minuti dopo le 5 di venerdì 26 giugno 2026. Signore e signori, qui c'è tutto bloccato.
23: Non fa così caldo.
24: Non fa così caldo! Stamattina quando si è svegliato, quello lì era bianco!
25: Sto sudando! Sto sudando anche senza fare niente! Fa caldo!
26: Ma sempre la pubblicità ci sta, ma che ha deciso Bruno se vuole comprare a Lussemburgo?
27: Messaggio di servizio per Bruno del Sorduca Conte. Se ti chiedono due spicciotti in più, marchetti toglieli perché sto programma spigne.
21: Tutto bloccato on Radio Globo.
28: Tutto a pozzo!
29: Buonasera Roberta, mi sono scordata di dirti che avevo anche un pensierino per te se venivo invitata a cena. Vediamo se indovini e chiedo anche alla banda dei Arrapati del Tutto Bloccato se indovinano. Vediamo chi indovina.
22: L'Arrapati, sembra l'Arrapacis, tutta la banda dell'Arrapacis che salutiamo! E poi quelli dell'Arrapacis diciamo urlano come le aquile.

0: E attenzione, visto che Elena, Elena o Yelena, per essere precisi, ci riporta verso sonorità un pochino appassionate.
1: D'amore.
0: Ecco, proprio d'amore andiamo a parlare.
2: Io non augurerei a nessuno di incontrare l'amore della propria vita, ad esempio a 20 anni, perché secondo me deve finire. Cioè, a prescindere se lo incontri a 20 anni, comunque dovrà finire, perché è giusto che tu faccia le tue esperienze, tu capisca chi sei anche relazionandoti con altre persone. Quindi per me ci può stare che uno conosca la persona giusta a 20 anni, ma io non lo augurerei a nessuno, perché è giusto che tu ti possa lasciare con quella persona. Quindi magari rimarrà dentro di te per sempre l'amore della tua vita, magari vi rincontrerete, ma quella relazione a 20 anni dovrà finire.
1: Un po' eccessiva mi sembra, eh?
0: Allora, va un pochino approfondita la questione. Cioè, se non avesse detto, avrei potuto darle ragione, se non avesse detto perché devi lasciarti e devi fare altre esperienze. Devi fare altre esperienze. Beh, è lì, secondo me, che trovo la stonatura. Altrimenti si potrebbe augurare veramente di dire: guarda, siccome sei giovane, siccome hai tutto la facoltà per, ecco, approfondire i vari sistemi del mondo, invece di impegnarti in maniera precoce.
1: Certo.
0: Però è vero pure che conosciamo tanta gente che si è appassionata, si è innamorata in età giovane. Lascia stare che una volta a 20 anni già eri molto adulto.
1: Ma anche oggi succede. Ma infatti, a parte quel devi che hai sottolineato giustamente tu, c'è anche questa certezza che lei ha, che se ti metti con uno a 20 anni poi sicuro ti lasci. Non è detto, ogni storia a sé. Sì, molto spesso si fa il paragone col passato, no? Cioè, una volta ci si fidanzava anche prima dei 20 anni, si stava insieme una vita. I miei genitori domenica fanno 50 anni di matrimonio,
0: sì.
1: Si sono fidanzati a 17. Quindi va da sé, veramente passavi la vita intera insieme.
0: Mia zia si è sposata che ancora non era maggiorenne e hanno dovuto chiedere il permesso tipo a un monsignore, a qualcuno.
1: Ah,
0: sì, sì, sì, perché erano molto giovani. Lui sì, già maggiorenne, ma lei ancora no.
1: Ah,
0: a parte che poi credo che una volta fossero maggiorenni a 21, quindi...
1: Vabbè. Sì, prima era diverso. No, però anche oggi io conosco tante coppie che si sono fidanzati, se non a 20 anni precisi, magari a 24, 25. È vero che poi cambi, cioè, soprattutto in questa società così veloce, a volte purtroppo, a volte per fortuna, cambi quando hai 20 anni, sei un'altra persona rispetto a quando ne avrai 30. Però poi se ti innamori non è detto che quel cambiamento non possa avvenire di pari passo.
0: Ma certo. Certo, e poi soprattutto tu dici che la società oggi è molto più veloce, sì, ma ha anche molti meno capisaldi, magari morali, comportamentali, si fugge subito, non che io sia migliore, anzi magari l'ho fatto anch'io, prende alle prime difficoltà, sai che c'è, ma hai rotto, basta. Quindi,
1: sì, si hanno anche più stimoli, stimoli... Per quanto riguarda gli incontri, è più facile incontrare più persone.
0: Ecco, però tralasciando adesso, scrollandosi di dosso per una volta il confronto con il passato,
1: sì.
0: Ecco, oggi, stiamo sul pezzo oggi, cioè ha ragione questa signorina qui quando dice sì, ma non ti augurerei mai di trovare l'amore a 20 anni, perché devi fare altre esperienze, tanto comunque te lascerai ed è giusto che sia così, perché anzi ti auguro di incontrarlo più tardi possibile.
1: Sì, ma anche incontrarlo tardi ha le sue controindicazioni, perché comunque se tu ti innamori magari che hai già 40 anni
0: il giorno dopo muori
1: senza arriva al dramma però hai sicuramente delle sovrastrutture che non ti fanno, poi anche qui non è sempre vero, però hai delle sovrastrutture che non ti fanno lanciare come quando ti lanciavi a 20 anni, quindi sicuramente...
0: Ma infatti, Marche, ti lanciati,
1: lanciati,
0: ma
1: che...
0: basta, sei tesa, sei legata, si vede che vorresti sfondare...
1: No, ma io se posso mi lancio, ma è più difficile lanciarsi a 40 anni che lanciarsi a 20, a 25, a 30.
0: È un po' infatti come imparare a suonare uno strumento o imparare un'arte,
1: certo.
0: Quando sei più ragazzino non hai vincoli, buttarsi negli sport quando sei o nelle lingue, nello studio delle lingue, perché poi cresciamo e ci irrigidiamo tutti, no? Compreso anche questo grande sentimento che ha ispirato i più grandi artisti che possiamo conoscere.
3: Ragazzi, c'ha perfettamente ragione, perché dopo a 40 anni gli viene la voglia di fare quello che hanno fatto a 20 anni. E infatti te le ritrovi in giro così, vestite come una quindicenne a 40 anni con due figli. La verità è quella, ma pure per gli uomini vale, eh? Vogliono rifare quello che hanno mai fatto, eccoci qua.
4: Perché le esperienze non le può fare quella persona perfetta che ha incontrato a 20 anni?
5: Ma io sono dal 2009 che sto con la mia attuale moglie e non perché dovrebbe finire? Non capisco.
0: Si è sentito un rumore sotto come se fosse una grattata. Dice, ma perché proprio adesso dovrebbe finire? Signore e signori, questo è Radio Globo.

0: 17.14 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Roberto.
5: 06 89 28 996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
0: Allora, signore e signori, eccoci qua, 17.14, dicevamo di venerdì 26 giugno 2026, quello che state ascoltando è Tutto Bloccato, si parla di amore. Una ragazza che abbiamo sentito, presa dal web, che diceva ti auguro di non incontrare mai l'amore della tua vita a 20 anni.
6: Sì, perché poi è sicuro che ti lasci, perché uno cambia e quindi è meglio incontrarlo dopo l'amore, ma come se ci fosse un'età poi giusta per incontrare l'amore.
0: Andiamo da Gianluca, benvenuto a Radio Globo.
7: Buonasera signori Roberti.
6: Ciao Gianluca.
0: Ciao Gianluca, vai.
7: Io ho incontrato la prima volta mia moglie quando avevamo 13 anni, è stata per me lei la mia prima fidanzatina e io per lei il suo primo fidanzatino.
0: Ah.
7: Poi ci siamo persi per 24 anni, ora ho 51 anni, nel 2010 ci siamo ritrovati e nel 2018 ci siamo sposati.
0: Ma dai.
6: Ma dai, ma nel frattempo avete avuto sicuramente le storie sì, ma magari
7: sì,
6: matrimoni, convivenze, altri figli?
7: Io ho avuto un altro matrimonio con un altro figlio.
6: Ok, e lei no?
7: Lei no.
6: Ok, quindi vi siete rincontrati poi in età adulta.
7: Esattamente, siamo reinnamorati nuovamente e ci siamo sposati. Abbiamo una bellissima bambina di 10 anni.
6: Ma che bella storia, di questo amore. Vedi, aveva ragione Venditti, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi, in questo caso 24 anni, e poi ritornano.
2: Il giro del 3-4 giri di raccordo.
8: Io sono d'accordo con Robertina, se ti metti insieme a una persona a 20 anni non è sicuro che te lasci, ma è sicuro che c'è un cesto di corna che pari una lumaca, quello sicuro.
9: Ha ragionissima, grande amore provato a 20 anni e quelli dopo sono tutti inferiori.
10: Innamorarsi a 20 anni è fantastico ragazzi, è la tua vita, non esiste nient'altro, è la storia più importante del mondo. 40 anni magari è diverso, no? Quindi come fai a augurare di non innamorarti a 20 anni?
11: Io nella mia vita mi sono innamorato 3 volte seriamente, una a 18 anni, una a 30 e una a 40. E lessi una volta sul libro che un essere umano troverà l'amore vero soltanto 3 volte nella propria vita, quindi io a 46 anni mi sono bruciato.
0: Ecco.
6: Beh dai, ma mo non è detto.
0: Finito.
6: L'amore è diverso.
0: Tutto finito.
6: Io non ci credo a questa cosa che uno si innamora solo una volta nella vita oppure poche volte. Certo, neanche troppo, però.
2: Sono molto sfiduciato sul mio futuro da questo punto di vista, lo sai?
6: Pensi che non ti innamorerai?
2: No.
6: Perché?
2: Non lo so, così c'ho st'immagine.
6: No, no, ma non è detto.
2: Oh, che per carità. Va tanto bene, però.
6: No.
2: Però sono sentimenti belli da provare.
6: Ma l'amore è stupendo.
2: È tutta una primavera di nuovo.
0: Allora, andiamo da Enrico, vai Enrico, tocca a te.
12: Roberti, buonasera.
6: Ciao Enrico.
2: Vai, corri.
12: Allora, io ho conosciuto, l'ho vista alle medie, mi sono innamorato di questa ragazza, poi però non ci ho mai avuto il coraggio di dirci niente.
0: Mm.
12: L'ho rivista a una festa di Capodanno a 17 anni, purtroppo io la stavo a fare, una festa di quelle che si fanno a casa, quindi io stavo qui e servivo un po' i cocktail fatti così, arrangiati. È ubriacata, io mi sono spaventato, quindi me la sono tenuta un po' da una parte fino a che non arrivano i genitori, ci ho prestato la felpa e tutto quanto. Poi lei mi ha ridato la felpa e da quel giorno non ci siamo mai lasciati.
0: Ma che bello.
12: Oggi ho 46 anni.
0: 46?

0: Quindi sono 30 anni che stiamo insieme praticamente.
1: Ma dimmi te, sta ancora ubriaca? Ancora ubriaca, no?
2: Ma più che altro la
0: vabbè, tu ti sei innamorato della Guinness, quindi.
1: E lo sai che mezzo che ci stiamo lasciando, lo sai, Enrico?
0: No, non di così, non di così.
1: Ultimamente non ultimamente non mi appassiona più.
2: Non te capite?
1: Non ci capiamo più.
2: Mi
1: sono buttato sulla Scotch Ale, capito, della Tennent's.
2: Ogni tanto uno vuole cambiare.
1: Esatto, sto provando altre esperienze.
2: Come
1: così
2: dicono tanti, no? Poi spizzichi fuori. Se fa così tu.
1: Eh sì, mi sto buttando sulle bionde. Per quanto stupide, però. Francesco, buonasera.
3: Buonasera Roberti.
1: Vai
2: Ciao,
1: Francesco. Corri.
3: Ciao ragazzi, allora no ragazzi, vale la pena aspettare, eh. Vale veramente la pena aspettare, anche perché io ho vissuto le fasi che avete scritto voi, 20 anni, 30 anni, gli amori sbagliati, i cesti di lumache,
1: sì, le corna,
3: i tradimenti scoperti tramite un SMS, poi la voglia di voler smettere di amare, poi ecco, arrivava in un momento in cui personalmente perdevo tanto, a livello personale, due lutti importanti, il periodo del Covid, non volevo più stare con nessuno. Io a 45 anni sono felice, perché ho una donna di 36 anni che a ottobre, oddio mi sto emozionando, scusate, oddio che bello,
1: non manco fa così però.
3: No ragazzi, scusate,
1: no. Ma che scherzi,
2: che bello sentire le emozioni vere, scusate, l'amore, no. E quindi tu l'hai conosciuta a 45 anni, lei 36?
3: Sì, no, allora l'ho conosciuta 3 anni fa, a 45 anni lei ne ha 36, noi ci sposiamo a ottobre.
2: Sì.
3: Oddio, mannaggia la miseria, per durare. E mi ricordo proprio il primo giorno che ho deciso di parlargli, e ero fuori un pub sotto la pioggia, ho alzato la testa, ho guardato il cielo, ho chiesto a papà se era il momento giusto, e ci ho parlato, e quindi ha illuminato tutta la mia vita. Oh ragazzi, annaggio voi, scusate.
2: Ma Francesco, ci hai fatto commuovere anche a noi, ci hai raccontato una storia bellissima, io ho i brividi addosso.
1: Sceneggiatura di Mucino praticamente, dai, sotto la pioggia.
3: No, perché era proprio un periodo brutto,
1: certo.
3: Le perdite che non ti aspetti, una persona che se ti molla nel momento peggiore, un anno brutale, la perdita del lavoro, poi ti rialzi in piedi, vai avanti per la famiglia e tutto, non vuoi più nessuno, e c'è questa donna che ti capisce, ti comprende, ti ama, e in 3 anni ha migliorato tutto. E quando mi sono inginocchiato, gli ho chiesto se voleva sposarmi, era la cosa più bella che potessi fare, lei ha detto sì, quindi lo farei 600 volte tutta la mia vita, tutti i miei 43 anni prima di incontrarlo, uguale identici. Quindi aspettate, ne vale la pena, credeteci, non odiate le donne, non fate lo sbaglio che fanno tanti, perché c'è sta quella che mi tradisce. Aspettate.
1: Ho retto fino adesso, però così non ce la faccio, mi ho cominciato a piangere pure io, Francesco.
3: Scusate.
1: Ma che scusate, bellissimo, grazie veramente.
3: Grazie a voi, grazie ragazzi.
2: Francesco, auguri soprattutto.
3: Grazie.
2: Buona
3: grazie
2: vita.
1: Sì, grazie, l'invito.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Io al metà luglio farò 20 anni di matrimonio con mio marito, e io ne ho 41 di anni, quindi molto giovani, sposati e ancora felicemente.
6: C'hai ragione, sì, niente, no, 20 anni non li fate, li fate a 60, così che chiamano nonno.
7: Da una parte non è che tu devi necessariamente fare altre esperienze, però io vi assicuro che anche nella cerchia dei miei amici, e ad oggi ho 43 anni, quelli che si sono fidanzati a 20 anni dopo hanno sentito l'esigenza di avere altre esperienze, anche tradendo a rotta di collo.
4: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato tra poco on Radio Globo.
8: Ciao a tutti e tutto.
4: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
9: Radio Globo
10: Promotion. Il mercato immobiliare cambia. Esperienza, affidabilità e competenza restano. Dal 1989 la Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, supporta le agenzie immobiliari e i cittadini interessati alla vendita, acquisto, locazione e valutazione degli immobili. Una rete di agenti qualificati, uniti da un codice etico condiviso e da procedure trasparenti. Borsa Immobiliare di Roma, la casa di tutti. BorsaImmobiliareRoma.it.
11: Wait for me. I'll be back.
12: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
2: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
3: Da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Bizzicchieri.it.
1: Da quattro generazioni la famiglia Bizzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bizzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bizzicchieri.
2: Tesoro, l'hai sentito?
3: Nah, se sta bene non chiama.
2: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
3: Proviamo a sentirlo?
2: Sì, dai.
3: Amore di mamma, come stai? Mangi?
4: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Wake up!
7: Good morning! The morning show!
8: Buongiorno!
7: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
9: Ed è il mio appuntamento mattutino.
7: The morning show!
10: On Radio Global.
7: Sponsored by
11: Magicland.
12: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
15: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800 99 87 84. Più facile di così.
16: Tutto bloccato.
17: Sponsored by.
18: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magi Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
20: Il cielo che fa parlare era il momento giusto. E ti ho parlato e quindi ha illuminato tutta la mia vita. Oh ragazzi, annaggio voi,
21: ma Francesco, ci hai fatto commuovere anche a noi, ci hai raccontato una storia bellissima, io ho i brividi addosso.
22: Sceneggiatura di Mucino praticamente, dai, sì. Sotto la pioggia.
7: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Global.
23: A Francesco, ma sei in te dovevi buttare sulla droga! Sulla droga!
24: Ah, Francesca, amore fa così, lascia aperto.
25: Sì, questo sta piagna adesso, figure dopo.
26: Ma che cazzo sta di oggi sta piagna? Oh, arrivigliate!
27: Dai, ha trovato la pupa! Se sposa, Chicco!
28: Cazzo te piagni! Che cazzo te piagni, porco due!
29: Oh, ma che cazzo, ma non è stata a far piagna da morire oggi? No, certo. Non va bene!
30: Sì, fateli i figli che poi non scopre più. Mannaggia le pesci.
31: Mi sono commosso pure io, perché diciamo che c'è una storia quasi simile. Ho 62 anni, sono 38 anni che sto con questa stupenda donna. E proprio ieri alle 4 siamo andati al comune per mettere l'affissione il 14 luglio, che poi tra l'altro è anche il giorno del compleanno mio, ci sposiamo. E sono veramente molto contento, portarci questa emozione pure io. Bella ragazzi.

0: c'è talmente tanta bellezza nell'amore che appunto fa commuovere, fa piangere.
1: Vabbè, però è giusto pure che ogni reazione è giusta, perché è spontanea. Poi, chiaro, che cazzo di piangi mi sembra un po' eccessivo, uno piangerà quanto vuole, no?
0: Francesco ci ha raccontato una storia bellissima, dei lutti importanti, ha perso il lavoro e quando meno se l'aspettava, a 45 anni, è arrivato l'amore della vita, che bello.
1: Roba da mare. Duval.
2: Su Radio Globo è tutto bloccato. Do-wop-a-do-wop-a.

0: Posso fare una richiesta all'eminenza, signor Bruno? Ma è possibile alla fine del concerto di Ultimo attaccare in diretta con una puntata di Tutto Bloccato? Da mezzanotte alle 3 entriamo nella leggenda, vi prego.
1: Socia!
2: Eccola là, l'impallata da Bologna.
1: Poche parole chiare e mordenti.
3: Arrivo con lo skill.

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Sì, continua, continua.
2: Continua. Se la ride, se la ride. Ormai è la diva, veramente come gli Anchorman gli Anchorwoman che stanno là, no? E fino a un secondo prima di poi di riprendere il notiziario nazionale. Sì. Sta là.
1: Si mette in riga. Ma no, ma sì, sembra che ci sta facendo un favore ultimamente lei a venire in onda con noi. Se ti va, sempre.
3: Beh, io come gli Anchorman, che prima della notizia vi dico cose su TikTok invece.
1: Oh. Meno male. Ci porti sui social.
3: Sì. Vabbè, ma si è creata una tendenza in realtà proprio sotto casa mia, cioè a Tiburtina.
2: Spaccio. No. Non so.
3: Un'altra. No, diversa. Praticamente ci sono sti due ragazzi che hanno iniziato a fare questo video su TikTok dove dicono buonasera Tiburtina, buonanotte Tiburtina.
1: Sì, li ho visti, i Tiburtina Blessers si chiamano, sono questi due ragazzi, sì. E stanno proprio dove sei tu?
3: Stanno da me, ma infatti ora ho capito perché ci stava tutta sta ressa di gente sotto, perché poi la gente si ritrova lì sotto, fa buonanotte,
1: sì, comunque,
3: salutano e via.
1: Una tendenza incredibile se ci pensi, questi qui li ho visti, è un mese, hanno fatto giovedì sera proprio un mese, ogni sera loro due, sono due ragazzi, credo due studenti fuori sede, immagino, che dal balcone del loro appartamento aprono la finestra e urlano alle 11 in punto tutte le sere.
2: Deus Vult! E parte la crociata.
1: Buonanotte Tiburtina.
2: Adesso farò quella io. Faccelo dal terrazzo.
1: Dal terrazzo fa quello.
2: Deus Vult!
1: Ognuno può
2: crociata.
1: Farlo. Può farlo. No, questi sì, fanno così.
4: Giorno 22 che diamo la buonanotte Tiburtina. Oggi salutiamo Matteo che è qua nella folla. Ciao Matteo, grande. Buonanotte Tiburtina! No, il camion! No, Rifacciamo! Buonanotte Tiburtina!
1: Ma senti la folla sotto?
3: Ah, anche proprio i saluti dedicati, capito?
1: Sì.
3: Matteo, uno dei nostri.
1: Beh, insomma, io non so come sia stato possibile. Praticamente questi primi giorni non c'avevano nessuno. Ovviamente tu immagina un matto che strilla buonanotte Tiburtina dal balcone e dici, ma chi è questo qua?
2: Ma stanno pure in live, credo.
1: Sì, poi mettono, esatto, si mettono su TikTok, quindi si è sparsa la voce per Tiburtina e già dopo una decina di giorni le persone hanno iniziato ad andare sotto il loro balcone, per cui ora ogni sera hanno la folla sotto il balcone che gli dà la buonanotte.
3: Io non mi capacito di questa cosa, devo essere onesta e dire che di cose strane, cioè nel senso,
2: dai, su,
3: ce le stanno, però almeno allora a Bologna da me ho dei casi umani un po' più simpatici, cioè,
1: sì, nel quartiere?
3: Beh sì, c'è una coppia un po' alticcia che ogni tanto quando insomma adesso non so se stiano ancora insieme, però quando litigavano lei saltava su alcune macchine però si metteva a cantare a squarciagola. Era una roba sì, cioè era particolare, non del tutto, un po' al limite, però era
1: molto
3: simpatica, capito? Era carino, vabbè.
2: Quello è un fenomeno che purtroppo poi si è andato così a perdere, ma banalmente per quello che dicevamo anche ieri, no? Cioè che la rete sociale magari di quartiere, tendendo a un individualismo proprio estremo, non si è andata un pochino a sgretolare, cioè nel senso vivi meno il quartiere, stai per i cavoli tuoi, quindi anche il matto del quartiere o della zona non lo conosci. Cioè c'è,
3: sì,
2: ma non lo identifichi più,
3: sì,
2: perché non lo commenti nemmeno con gli altri, no?
1: Esatto. Viene un po' meno, in effetti anche da me adesso se ti dovessi dire uno che un po' conoscono tutti nel quartiere non c'è. In passato ce n'è stato più di uno, non necessariamente il matto,
2: No, magari non anche, estremo.
1: Anche
2: però
1: la persona, che ne so, l'anziano che ferma tutti e parla con tutti. Capito? Queste
2: il
1: cose qua.
2: Il pippone del quartiere.
1: Che si attacca al pippone. Da me era piatto. Regaia ci sono stati diversi personaggi nel passato. In effetti meno.
2: Capirà, dentro al castello Roberto il Guiscardo.
1: No, insomma.
2: Tenevano i grandi discorsi, le adunate, proprio, immagino. Allora dai, sentiamo, facciamo una sorta di inventario da quartiere.
1: I fenomeni del quartiere.
2: Se ci sono ancora.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
5: e vinci premi di Fattoria Artesano.
6: Scopri come su radioglobo.it.
5: Thank you.
7: ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità. Radio Globo
2: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia. Wait for me, I'll be
8: back. Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tuo a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
9: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare!
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
12: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Tutto bloccato.
14: Sponsored by.
15: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magi Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
17: Secondo me non è solo la gente che non vive più il quartiere, secondo me anche i matti hanno cambiato abitudini. Per esempio, magari invece di andare in giro dalle 4 alle 7 mandano i vocali a tutto bloccato.
18: Tu sei uno.

0: tutto a posto.
1: Vivi meno il quartiere, stai per i cavoli tuoi, quindi anche il matto del quartiere, della zona, non lo conosci, cioè c'è,
0: sì,
1: ma non lo identifichi più, sì, perché non lo commenti nemmeno con gli altri, no?
0: Esatto, viene un po' meno, in effetti anche da me adesso, se ti dovessi dire uno che un po' conoscono tutti nel quartiere, non c'è, in passato ce ne sono più di uno, non necessariamente il matto,
1: No, magari non estremo,
0: anche,
1: però...
0: anche la persona, che ne so, l'anziano che ferma tutti e parla con tutti,
1: sì,
0: che
1: sì, cosa, sì,
0: capito, queste
1: il
0: cose qua.
1: Il pippone del quartiere,
0: che attacca il pippone.
2: Noi abbiamo il mitico Paiella, il Forest Gump di casa Lotti.
3: Sì. No, raga, tranquilli, se cercate i matti stanno tutti a Pomezia. Sono venuti tutti qua.
4: Pensa che sta cosa ho provato a farla pure io, dal barcone a Ostia. Niente, mi sono arrivati subito due schioppettate sul vetro.
5: Scusate, io abito a Borgata Finocchio, a Roma, sulla Caselina.
0: Sì, sì.
5: Allora la sera posso dire buonanotte Finocchio.
0: Sì,
5: come
0: sì,
5: danno l'omofobo, del fascista, del nazista, che ne so.
1: Perché?
5: E poi il giorno farei buongiorno Finocchio. È sempre la stessa storia, si può fare?
1: Ma certo,
0: farlo, certo,
1: puoi fare tutto, caro amico, puoi fare tutto. Non penso che si scandalizzino così tanto, se in fondo mica l'hai battezzata tu la zona in quella maniera. Questa, signori, è Radio

0: qui tutto libero, tutto regolare.
1: Ma vattene a fa.
2: Guarda angenziale, sta cammina manca a carci in culo.
3: Ma quando fate sto programma è tutto più bloccato del solito. Ma niente niente, portate sfida.
0: Mi so bloccato pure io.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Per un secondo stavo guardando la televisione e ho visto un programma, io capisco che a tanti piaccia e mi domando perché. Stavo iniziando Temptation Island ed io mi domandavo, ma cazzo, scusate, ma queste persone, questi ragazzi, queste ragazze, ma un padre, una madre, un fratello, ma ce l'hanno? Perché a me se mia figlia mi dice che va a Temptation Island, ma io la prendo a capocciate per 3 giorni e 3 notti di seguito ed è la gioia più grande della mia vita, mia figlia. E invece vedo che i genitori sognano attraverso queste cose la loro soluzione, il futuro dei loro figli. Just go.

0: Temptation Island è riniziato.
1: Ma è ricominciato con questa canzone. Io mi vedo già lì a fare il falò di confronto. Bello. Sì, è ricominciato. È ricominciato mercoledì, l'altro ieri. Tra l'altro non l'ho visto. Un po' mi dispiace. Vabbè, recupererò mercoledì prossimo. Perché poi c'è da dire che nessuno ha il coraggio di ammetterlo, o comunque in pochi. Ma Temptation Island se lo vedono tutti. Just gonna stay.
0: Ma che se lo vedono tutti? Non è possibile, non è vero.
1: Tutti, tutti. Allora, c'è chi lo segue perché proprio si appassiona, c'è chi lo segue per prendere in giro le coppie, c'è chi lo segue per ridere. Anche se oggettivamente alcune cose sono un po' allarmanti, cioè è veramente la celebrazione dell'amore tossico, Temptation Island. Ci sono ste coppie che stanno a dei livelli allucinanti.
0: Allora, sugli insospettabili devo dire che effettivamente non immaginavo mai come un grandissimo illustre personaggio che lavora in questa radio e anche soprattutto Globo Vintage, Federico Mancosu, l'insospettabile, perché a quanto pare proprio c'ha il tatuaggio del Temptation Island, cioè no, proprio è in fissa totale. E come quelle persone si oh, ma sai quello se droga, come
1: no, ma non me l'aspettavo da Mancosu.
0: Gioca le macchinette, quello, ma che dici? Ci si è buttato via tutto, c'erano i soldi proprio. Uguale, chi guarda Temptation Island, ma lo sai che quello guarda, no, non mi di poraccio, pensa alla moglie, porella. Just gonna stand
1: there. Poi tra l'altro so che c'hanno il gruppetto WhatsApp qua nella radio per commentare in diretta Temptation Island. Vabbè, è un argomento di conversazione, dai, perché comunque no, ci sono delle dinamiche, alcune veramente tossiche, altre molto divertenti, che un po' hanno toccato, toccano tutti, perché parlano d'amore soprattutto, anche d'amicizia, di tradimento, perché poi sai come funziona, no? Temptation Island.
0: Sì, guarda, per un periodo io l'ho visto.
1: Lo vedi?
0: No, ma non perché... ma no, aspetta, era solamente per dare addosso al mio collega giornalista al mattino. E quindi dovevo essere preparatissimo, non potevo parlare per sentito dire, che è una cosa che odio da sempre. E quindi, poi dopo, la puntata dopo, aspetta, fammi vedere se ancora ci stanno. No, ma perché soprattutto mi ricordo di questa parata iniziale pieno di fregature. Poi dopo
1: le tentatrici sono belle, anche i tentatori.
0: Sì, ero più attratto dalle tentatrici.
1: Là.
0: Chiedo scusa, stavo lì a guardare, dicevo, ma no,
1: sì, vabbè, quello fanno il lavoro loro, devono tentare, quindi sono bei ragazzi, belle ragazze.
0: Sì, ma poi volevo andarmi a denunciare dai carabinieri una volta finita la puntata, cioè dicevo, vorrei essere accusato di qualcosa, vi prego. Invece loro, i carabinieri, stavano guardando Temptation Island.
1: Certo, anche in casella.
0: Questo era il campanello dei carabinieri di San Paolo. Forza signori, giù la maschera, quanta gente c'è? Proprio andiamo a fare la conta, andiamo a fare la conta. Quanta gente c'è che si guarda Temptation Island sia in maniera così, con occhio sì, occhio no, un po' di curiosità, invece quelli che stanno addirittura in fissa, che magari sanno il gruppetto, che magari parlano.
1: Ma sai anche quanti costretti dalla compagna a casa, però poi gli piace più a loro che alla compagna.
0: Ecco, quelli costretti per me andrebbero messi dentro a un sacco con delle scimmie e buttati al Tevere, come facevano una volta i
1: romani. A casa magari vogliono stare insieme, lei lo vuole vedere, se lo vede anche lui, e poi lui quasi sempre si appassiona più di lei, vedrai. Traffic news.
2: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
1: Traffic News. Gli aggiornamenti sul traffico. C'è un incidente che provoca code sulla A1 nel tratto Roma-Napoli, tra lo svincolo A24 e la diramazione di Roma Sud verso Napoli. Rallentamenti ma per traffico sulla diramazione Roma Sud a San Cesareo, da San Cesareo all'Autosole. Incidente con code a tratti sulla via Pontina tra la Cristoforo Colombo e via di Decima verso Pomezia, dove la voglia Pomezia a falò di confronto su quelle spiagge.
0: Tu non ti distrarre!
1: Sempre sulla Pontina, code a tratti ma per traffico tra Castel Romano, Pomezia, Aprilia in direzione di Latina. Trafficato anche il raccordo anulare con code a tratti lungo le due carreggiate. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it. Just

0: on Radio Globo.
1: Temptation Island, il programma è fallitica a tutti, perché quando tu vedi la tua ragazza ti guarda imbruttita e ti fa e ti resta al posto suo, tanto ormai è inutile, quello che rispondi rispondi, te litigato, non ci aveva fatto niente.
2: Arcolate che io non lo seguivo, l'ho visto per la prima volta perché mi ha quasi obbligato la mia compagna. Mamma mia le risate che me so fatto, perché so veramente dei coglioni.
3: È vero, io anche me lo vedo perché proprio mi fanno ridere. Situazioni imbarazzanti, pieni di cornuti come i buoi, proprio le corna come grandi come buoi, e poi là se non c'hai tutto il corpo pieno di tatuaggi, secondo me non ti fanno entrare. Complimenti.
4: Se mi fia mi dice papà vado a Temptation Island, gli dico vengo pure io.
5: Io ho perso giusto per vedere quante erano buone le femmine, dopo ho visto che cominciano a piangere qua e là, tradimenti, ho chiuso tutto quanto e...
6: Che cazzo so vedi Temptation Island, magari scoppia per programma dei mentecatti.
7: Dai, non fate così.
8: No, vabbè, lui seguirà sicuramente solo Rai Storia, certo. Sicuramente o Barbero o come si chiama? Mieli.
7: Sì, sì.
8: Paolo, tu senti lui. Aspetta, senti lui,
6: Che cazzo so vedi Temptation Island, magari scoppia per programma dei mentecatti.
8: Addirittura secondo me il programma quello ACDC. Quello avanti Cristo dopo Cristo, sì. Sì, sì.
0: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
9: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
0: Radio Globo Promotion.
8: L'estate è ufficialmente arrivata e è arrivato anche il momento di regalare ai nostri figli una vera e propria avventura. Non importa l'età, non importa che rimangano in città, grazie ai centri estivi Roma vivranno un'esperienza meravigliosa. Giusto Roberta?
10: Sì, certo.
8: Allora Roberta, mi dicevi che il vostro obiettivo è far vivere ai bambini e ai ragazzi delle giornate indimenticabili grazie alle varie attività che offrite, giusto?
10: I nostri centri estivi hanno tantissime attività sportive come paddle, tennis, calcio, danza e piscina. E facciamo anche ogni settimana dei laboratori creativi sul tema dell'estate, che è il giro del mondo in 80 giorni. E non finisce qui, perché ogni settimana abbiamo anche degli eventi speciali come lo schiuma party, i pirati e tante altre sorprese.
8: E tutte queste attività saranno controllate da un personale specializzato, no?
10: Sì, esatto. Lo staff segue almeno un mese di formazione e raggiunge delle certificazioni che sono alla base per poter lavorare con i nostri bambini e soprattutto per far stare sereni i loro genitori.
8: E i ragazzi come li suddividete?
10: Allora abbiamo il gruppo dei più piccoli che va dai 3 ai 5 anni e si chiama Mini Club, e poi tutti gli altri ragazzi dai 6 ai 14 anni che suddividiamo sempre in gruppetti e facciamo in modo che possano giocare e divertirsi insieme.
8: Come possiamo partecipare?
10: Allora cercate il centro estivo più vicino a voi su centroestivoroma.it oppure potete chiamarci allo 06 20 36 9306.
8: Perfetto. Allora ragazzi, siete pronti all'avventura?
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura!
13: Che bella pelle che hai!
14: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
15: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Gale del L'Aeronautica 33.
16: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
13: quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
17: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
18: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
19: Auto usata? Da Valentino, sì!
20: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
19: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
20: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
19: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
20: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
19: valentinoautomobili.it.
21: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Tutto bloccato.
22: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
23: Scopri KGM da Magi Auto.
22: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
23: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
22: E affronti il traffico con un sorriso.
23: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
22: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
0: Solo le migliori. In FM DAB
24: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
8: Eccoci signori, le 18 superate da due minuti di venerdì 26 giugno 2026. Buon pomeriggio, buona serata, buon weekend, quello che vi pare. Qui è tutto bloccato. Poi volevo andarmi a denunciare dai carabinieri una volta finita la puntata, cioè dicevo vorrei essere accusato di qualcosa, vi prego. Invece loro, i carabinieri, stavano guardando tutte le scenari.
25: Certo, anche Casella.
8: Questo era il campanello dei carabinieri di San Paolo. Forza signori, giù la maschera, quanta gente c'è?

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Eccolo, io vedo sempre.
2: Noi per assurdo lo guardiamo, lo aspettiamo, tutta la famiglia, fratelli, zii, cognate, nipoti, figli. Però tante volte penso, Madonna Santa, questi vanno in televisione davanti a tutti dai a fare una figura di merda.
3: Oh, ma è fantastico, ragazzi, cioè tu vai in un programma dove già parti che c'hai 2000 problemi di coppia, corna e così via, e porti la tua lei o il tuo lui in un'isola dove ci stanno tentatori per salvare la relazione.
4: Eccomi, eccomi presente. Io lo guardo ormai da anni perché adoro, ho un fetish per il trash italiano, quindi non posso non guardarlo, è troppo bello.
1: L'unica trasmissione di queste trash che mi guardo perché mi piace capire la psiche umana e di quanta gente scema che si fa per culo in diretta nazionale, che c'hai problemi però vai lì perché li vuoi risolvere e che in realtà se vanno a cannà però devi trovare quello che trova che pia il coraggio. Questa edizione è bella, come sono entrati e due femmine subito allupate e poi fanno la morale i ragazzi, capito? Questi maschi sempre più gnoccoloni.
5: E in The Island mi pare come saremo, tutti lo criticano ma poi tutti solo guardano.
6: Certo,
7: o come Berlusconi, non lo votava nessuno e vinceva le elezioni.
6: Esatto, ma se lo vedono tutti, tra l'altro organizzano addirittura in spiaggia, sulle spiagge, a molti stabilimenti mettono il maxi schermo, visto che non si possono vedere i mondiali, la gente va là e si vede Temptation Island in spiaggia la sera.
7: Non ho parole. Ho incontrato il povero Fabietto qua, un mitico ragazzo per bene, una persona morale, una persona integra. Ho detto, oh Robert, come sta andando la puntata? Ho detto, guarda, sto parlando di Temptation Island. Mi fa male, eh?

0: Radio Globo 06 892 896. Andiamo da Chiara.
1: Ciao, buonasera a tutti.
2: Ciao Chiara, vai.
1: Ciao. Allora, io faccio anche il Fanta Temptation Island.
0: Va bene.
2: Come il Fanta Temptation Island? Ma come funziona il Fanta Temptation Island?
1: Allora, praticamente abbiamo scaricato un'app, cioè un'app su Play Store. È come il Fanta Sanremo, quindi tu decidi, dai un nome alla tua squadra, decidi il capitano, la squadra, quella che magari arriva alla fine del programma, oppure quella che accetta prima il falò, che si lascia prima.
2: Ok.
1: E abbiamo pure puntato dei soldi.
2: Quanto hai puntato, scusa?
1: 5 euro, no, roba, roba, 5 euro.
2: Ah, vabbè, quindi praticamente ognuno di voi ha scelto le coppie che sicuramente magari arrivano alla fine o fanno più notizia. E quindi,
0: scusa, sto segando un attimo il telefono, visto mai mi prendesse la tentazione di scaricare roba del genere.
2: E poi è come il Fanta Sanremo, cioè quest'app ti conteggia i punti puntata,
1: sì,
2: dopo puntata.
1: Sì, adesso è appena iniziato, quindi ancora siamo un po'
2: tutto
1: a zero,
2: aperto, perché la gara è ancora aperta.
1: Certo. Il primo palò, dobbiamo vedere la prossima puntata se viene accettato o no.
2: Chiara, come si chiama la squadra tua?
1: Fanta Falò.
2: Fanta Falò.
0: Mi devo andare a confessare, credo.
2: Sì.
0: Credo
2: l'abbiamo chiusa così.
0: Credo di anticipare l'accostamento al sacramento della confessione, di anticiparlo un pochino, soprattutto negli ultimi.

0: Sono le 18.10 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Io mi vedo beautiful, eppure lì è mezzo troiaio.
0: Io pure.

0: Allora, giusto per chiudere in bellezza, per capire, per conoscere ed esplorare l'abisso in cui ci siamo un attimo buttati, ossia parlare di Temptation Island, ma abbiamo trovato un forte riscontro tra gli
1: ascoltatori. Certo, il suo pubblico fa record di ascolti sempre, sì.
0: Segnala, Tommaso Di Vito segnala un audio preso da una puntata di Temptation.
1: Un estratto, sì, per capire proprio le menti eccelse che partecipano a questo programma.
0: Sentite.
2: Cioè, lui ha scoperto che l'albero di Natale è finto. Cioè, che gli alberi di Natale, quelli che compriamo dai cinesi, dai centri commerciali,
3: non è un albero vero piantato.
2: Non è un albero vero, cioè un albero
3: schiantato dalla terra.
2: È tipo cascato. Ti ho fatto un esempio stupido.
1: Hanno affiato l'albero di Natale.
0: Quello di plastica.
1: Cioè, quello con la base in ferro, capito?
0: Ma... Perché andiamo ad emulare? Perché vi rilassate con sta roba? Poi il cervello s'annacqua.
1: Esiste anche questo, dai.
0: Sì, ma non deve essere relax, sempre attivi, belli, spavaldi e fieri sempre.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: C'è una cosa che mi lascia sempre perplessa. Prendiamo un bambino, cioè lo chiudiamo per anni in un edificio, lo obblighiamo a stare seduto per ore, gli chiediamo di imparare nozioni che spesso si dimenticano pochi giorni dopo una verifica, poi lo priviamo di movimento, natura, silenzio, esplorazione e curiosità spontanea, e quando quel bambino si annoia, si distrae o si dovesse mai ribellare, il problema diventa lui. Affascinante, vero? Perché nessuno si domanda mai se sia normale chiedere a un bambino di comportarsi come un impiegato di 40 anni. Cioè, la scuola dovrebbe insegnare a ragionare, però purtroppo troppo spesso insegna a eseguire, e la differenza è enorme. Poi attenzione, prima che qualcuno abbia una sincope qua nei commenti, io non sto dicendo che i disturbi non esistano. Sto dicendo che abbiamo una velocità impressionante nel medicalizzare qualsiasi comportamento che mette in discussione il sistema. Un bambino vivace? È un problema. Un bambino che fa troppe domande? Problema. Un bambino che non riesce a stare immobile per 6 ore? Problema. Un adulto che passa 12 ore al giorno davanti a uno schermo, ante nel medicalizzare qualsiasi comportamento che mette in discussione il sistema. Un bambino vivace? È un problema. Un bambino che fa troppe domande? Problema. Un bambino che non riesce a stare immobile per 6 ore? Problema. Un adulto che passa 12 ore al giorno davanti

0: sono finite, credo che siano usciti anche i famosi quadri.
1: Sì, quindi si sa chi hanno promosso, chi hanno bocciato, a parte quelli che hanno fatto, che stanno ancora facendo la maturità, dove sono iniziati appunto gli orali. Sì, e chi ha preso il debito, quella più che altro, no? Il grande cruccio, secondo me, di tante famiglie, perché poi magari ti eri organizzato le vacanze e pensavi che era tutto a posto. E invece no, perché dovrai rientrare prima, magari perché tuo figlio deve fare l'esame di recupero, quindi dovrà anche studiare per l'esame di recupero.
0: Oh, ecco, come funziona? Ma durante la pausa estiva comunque non deve andare alla scuola?
1: No.
0: Se ne riparla comunque
1: ti
0: a settembre.
1: Ti devi ripresentare
0: un po' prima,
1: tra fine agosto e primi di settembre, e sostenere
0: l'esame di
1: recupero. Sì, però ti devi preparare per l'esame di recupero, perché se hai preso il debito in matematica e poi non fai niente per 3 mesi d'estate, non è che a settembre sarai preparato per fare l'esame di matematica.
0: Ma tu dici che incide sulla sull'organizzazione delle vacanze. Vabbè, se sei in una famiglia che insomma si porta anche il ragazzo, il ragazzetto, quello studierà mentre sei in vacanza.
1: Ragazzetto di 15, 16, 17 anni studia mentre è in vacanza.
0: Vabbè, in teoria dovrebbe fare anche i compiti delle vacanze.
1: Questo è un altro grande dente avvelenato di molti.
0: Mai fatto, mai assolutamente mai fatti. Mi sono ritrovato sempre gli ultimi
1: all'ultimo
0: giorni.
1: Sì.
0: Spremuto. Sono arrivato il 15 settembre a scuola già devastato. Perché...
1: Oppure li inizi subito i primi giorni, poi ti prendi quel mesetto e mezzo di stacco, a fine agosto ti rimetti a fare i compiti. Però ecco, quello è un'altra grande, un altro bel accollo, quello dei compiti estivi. Perché poi non lo so, magari alcuni vengono proprio caricati di compiti estivi.
0: Ecco, giusto per farsi una panoramica con gli ascoltatori, tanto sono pieni di figli, ecco, appunto, se va ad incidere sull'organizzazione delle vacanze, ma su effettivamente, perché senti sempre lamentarsi, troppi compiti delle vacanze, troppi. Anche i docenti stessi si sono divisi nel tempo.
1: Tanti insegnanti non li assegnano più i compiti estivi, no, proprio per partito preso.
0: Era quella d'italiano del biennio al liceo scientifico, c'era 400 libri da leggere d'estate, cioè arrivavi, io sono arrivato il primo giorno di scuola, il secondo liceo vestito da Dante, sono arrivato là tutto un po',
1: immagino,
0: un po' stanco, tutto con questa tonaca rossa, questo vestito fiorentino del 200, perché così, perché
1: troppa roba, dai.
0: No, per fortuna
1: roba.
0: C'era Lara Marrocelli, che insomma copiavi da lei la sintesi del libro,
1: da lì vedevi gli amici veri, quelli che a fine agosto ti davano il quadernone e tu copiavi i compiti.
0: Ma mi posso leggere Elio Vittorini? Mi posso leggere Il Garofano Rosso? Dai, su.
1: Dai, poi esagerati.
0: Leonardo Sciascia a 14 anni.
1: Si deve dare un libro, due libri da leggere e un paio di cose da fare. Non puoi stare là.
0: La ragazza di Bube di Carlo Cassola. Il giovane Holden.
1: Però bello il giovane Holden.
0: Oh, però me li ricordo tutti.
1: Certo.
0: C'è da dire questa cosa.
1: Ma
0: vedi?
1: Ma magari fossero solo quelli i compiti estivi, perché una bella lettura fa anche bene, no? Ti rilassa anche.
0: Sì, certo. Io sto al mare a leggere con gli amici che giocano tutti a tedesca.
1: Vai,
0: fino ai scogli, vai. Sto leggendo Elio Vittorini. Porca troia. Non mi va.
1: Vabbè, ma sempre meglio di una versione di latino. Sempre meglio di fare 27 equazioni, cioè sempre meglio di tante altre cose.
0: Anche quello, cioè le versioni di latino d'estate erano sempre i costumi dei parti. Queste che non sono le feste, parti della popolazione.
1: Però già al liceo sei più grande, ma quando sei più piccolo, io mi ricordo alle elementari davano quelli, come c'era il sussidiario per studiare, c'era una sorta di sussidiario estivo, quello era un librone così pieno di ogni tot capitoli era una materia. Dovevi farle tutte, quello pure è complicato perché a 7-8 anni mettiti a fare i libri da sola.
0: Ma scherzi,
1: da
0: noi erano più avanti invece. Elementari cucivamo i palloni.
2: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
3: Ma guarda, per quanto mi riguarda potevano dare quanti compiti di vacanze volevano proprio. Matematica, geografia, storia, quello che vi pare tanto, ma che cazzo li faceva? Non li fate i compiti di vacanze, non servono a niente. Mo dice uno che è stato bocciato 3 volte.
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live

0: grazie a Leonori.
1: E Radio Globo.
0: Radio Globo.
2: Promotion. Ci sono momenti nella vita in cui sapere quanto vale davvero un immobile fa tutta la differenza. Un'eredità, una separazione, una donazione. In questi casi, avere una stima certa e imparziale è il primo passo per scegliere con consapevolezza. La Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, ti garantisce valutazioni professionali, redatte da esperti qualificati, con criteri chiari e verificabili. Informati su borsaimmobiliareroma.it.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
5: Via tutto! Tutto da rifare!
6: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
5: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
6: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
7: Grano Salis.
8: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal GRA.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
10: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo. Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza!
15: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
16: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
17: Ave Cetus.
18: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game e digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
19: Tutto bloccato. Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto. Scopri KGM da Magi Auto,
20: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
21: A me per le vacanze mi diedero da leggere Ivanò, che era veramente uno stufato del Boegrasso. Io tornai e gli dissi: professoressa, mi metta due perché è un libro che io non leggerò mai, non mi piace, mi fa schifo. Mi metta due, lo accetto, lo recupererò. Preferisco recuperare un due che legge sta merda.
2: Ma no, ma perché Ivanò, romanzo storico?
3: Sei impuntato.
2: Sì.

0: Ivano.
1: Mi sa che di Ivano forse ho copiato la sintesi,
2: sì,
1: finale.
2: Sì, tutto copiavi.
1: No, quell'altri l'avevo letti. Certo, però Ivano non mi ricordo. Mi ricordo Ivano c'era. Come si chiama lei? Rowena, Lady Rowena.
2: Era protagonista.
1: Era protagonista, sì, di questo libro. Comunque, 06 89 28 996, si parlava di scuola, signore. Andiamo da Roberta. Benvenuta a Radio Globo, Roberta.
3: Ciao carissimi.
2: Ciao Roberta.
1: Piacere nostro, prego.
3: Io ho mia figlia che praticamente quest'anno purtroppo fa il primo superiore, scienze umane, ha preso 3 debiti.
1: Subito così. Pum. Che materia ha preso? 3 debiti di che cosa?
3: Ha preso scienze umane, latino e italiano.
2: Ammazza.
1: Scienze umane?
3: Belle toste.
1: Che è scienze umane?
3: Scienze umane è psicologia, sociologia, vorrebbe fare, esatto, invece criminologia.
2: E poi è proprio l'indirizzo del suo liceo.
3: Sì, brava. Proprio quello.
2: Come l'ha presa lei?
3: Oddio, non benissimo, perché sta cominciando a continua con le ripetizioni e quindi è tosta. Questa settimana ha iniziato il corso di recupero di italiano e va tutte le mattine a scuola fino al 30.
1: Ah.
3: E poi i primi di settembre recupera queste 3 materie.
1: Bene. Deve sostenere degli esami poi?
3: Sì.
1: Ah.
3: Sì,
1: ma che succede? Inizia. Che succede se poi non va? Adesso ci auguriamo che vada tutto bene. Che succede se non va bene anche una materia, non la supera?
3: Una materia, se non la supera, si salva. Potrebbero salvarla.
1: Due?
3: Una sola, sì, due no.
2: Due ti bocciano.
3: Due ripete l'anno. Anziché è stata salvata con 3.
2: Vabbè, Roberta, voi la state incoraggiando, sì?
3: Sì, tanto.
2: Perché quello è importante.
3: Poverina, sì, è un po' demoralizzata,
2: vabbè,
3: sì, però
1: fa bene.
3: Ce la mettiamo tutto. E poi c'hai i compiti dell'estate e 4 libri da leggere.
2: Mamma mia.
1: È giusto.
2: Vabbè, ma prima la priorità è adesso i debiti che ha preso.
3: Assolutamente.
1: Io la mandavo pure a lavorare insieme tutta sta roba. Che ne so, qualche restauro a scuola, qualche ristrutturazione, un servizio sociale con la palla al piede, ovviamente una bella catena.
3: Che poi è tosta riprendere a settembre e ricominciare il tutto. La mente non proprio libera. Vabbè
2: Roberta, ma voi le vacanze le fate? Lei se le ha un po' rovinate? Le
3: quest'anno
2: farà comunque?
3: Quest'anno fortunatamente purtroppo non le facciamo perché dobbiamo fare dei lavori a casa e quest'anno partiamo.
2: E quindi a lei tocca stare a casa a studiare tutta l'estate praticamente?
3: Sì, ci organizzeremo un po' a piscina, un po' nel mezzo, vediamo un po'.
1: Vabbè.
4: La scuola è la fabbrica di schiavi moderni, non per accendere il tuo pensiero, ma per spegnerlo, per insegnarti a obbedire. Ti premiavano con voti e faccine felici, mentre dentro di te qualcosa moriva. Perché al sistema non servono geni o ribelli, servono persone docili e silenziose. Ma tranquillo, è per il tuo futuro. Hai applaudito il tuo stesso condizionamento, celebrato con toga e tocco. Un bravo cittadino, un numero che lavora, obbedisce, paga e muore.

0: tutto a posto.
1: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
2: Come fai a girare, tu mi fai girare come fossi una bambola.
3: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
4: Mamma mia come parla bene Roberta.
5: Mamma mia riga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
6: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
7: Io ho mia figlia che praticamente quest'anno purtroppo fa il primo superiore, scienze umane, ha preso 3 debiti.
0: Vabbè Roberta, voi la state incoraggiando, sì?
7: Sì, sì, tanto,
0: quello è importante.
7: Poverina, sì, è un po' demoralizzata vabbè. Sì, però
8: fa bene.
7: Ce la mettiamo tutto. E poi c'hai i compiti dell'estate e 4 libri da leggere. Assolutamente.
8: Io la mandavo pure a lavorare insieme tutta sta roba. Che ne so, qualche restauro a scuola, qualche ristrutturazione, un servizio sociale con la palla al piede. Ovviamente è una bella catena e...
7: sì.
4: 3 debiti. Mio padre il primo superiore se ne è entrato con 4 debiti. Mi ha detto bella papà si è portato un mutuo, noi debiti.
9: Ma che ci mandate a fare a scuola sti ragazzini? Tanto saranno tutti influencer su Instagram, TikToker su TikTok, OnlyFanser su OnlyFans.
10: Tutta la comprensione per questa mamma, ma insomma io credo che la ragazza abbia scelto l'indirizzo sbagliato. Forse se cambiasse sarebbe pure più serena.
11: Ha preso 3 materie di debito, di cui una è pure la materia di indirizzo, vuol dire che durante l'anno non hai fatto una mazza.
8: Oh.
11: Io pure prima liceo ho preso il debito storia dell'arte, ammetto, non ho fatto niente perché non mi piaceva l'argomento in quell'anno.
12: Non te lamentare, mi avevano rimandato a 4 materie: inglese, francese, italiano e matematica.
0: Linguistico.
12: Che bella estate, mamma mia.
9: Comunque sono proprio cambiati i tempi, La ragazzina 3 debiti, poverina. Mio padre quando mi hanno bocciato subito a lavorare tutta l'estate, carci in culo proprio da una

0: mio padre tirava fuori questa scure immaginaria che diceva te mando dai muratori. Oddio, c'era questo Lucconi, sto te mando da Lucco. Io no, non ci voglio andare, vado a far muratore a 14 anni, no.
1: E poi
0: non, grazie a Dio recuperavo, riuscivo, mi si stringevano, certo, i panni addosso, oltre che al bucio, no, nel senso.
1: Non volevi andare a lavorare e quindi ti sei messo a studiare, ma sì.
0: A tutti gli altri lavori, perché in Italia andavano bene, ma no, il muratore non mandava.
1: Proprio da Lucconi.
0: Quello,
1: vero,
0: ma io me lo immaginavo, tipo, io ero un cuccioletto di Palombina, capito, che stavo lì, e quindi 14enne con un po' di brufoletti qua in giro, quattro peletti qui
1: al posto dei baffi, magro, secco
0: come uno spino, e stavo lì, dice no. Cioè, qui mi immaginavo sto Lucconi come mangia fuoco,
1: esatto.
0: Cioè, mi immaginavo un personaggio orribile,
1: certo.
0: Magari invece sarei diventato un grande costruttore,
1: pensa, chi ne sa. Un sliding doors anche quello,
0: no?
1: Certo, magari andando da Lucconi capivi altre cose della tua vita, magari prendevi un'altra strada.
2: Vieni qua tu, inutile che a scuola sei un asino, vieni qua.
0: E mi imprigionava insieme a Lucignolo.
1: Ma dai, no! Esagerato. Devi sempre esagerare.
0: Non
1: ce l'ho
0: io, no, Lucco, no.
1: Meno male non ci sei andato.

0: no, la voglia. È importante. Certo, non è italiana, arriva dall'Inghilterra e stiamo parlando di Re Carlo e della sua consorte Camilla, che hanno deciso di traslocare pure loro col fresco aggiunto. No,
1: sì, invece, me lo immagino adesso Re Carlo col fresco, perché me lo immagino che è proprio lui con gli scatoloni che scende sotto, no?
0: Vabbè, ma comunque il trasloco, anche se te lo fanno, è comunque stressante. Allora, intanto Carlo e Camilla hanno deciso di lasciare Buckingham Palace, anche se in realtà non ci sono mai stati in pianta stabile, però il re deve stare là, cioè la regina Elisabetta viveva a Buckingham Palace.
1: Sì.
0: A Carlo non è mai piaciuta Buckingham Palace, ha deciso di lasciare definitivamente il palazzo, anche perché così fanno cassa, capito? Perché essendo il palazzo libero i turisti ci possono entrare quando vogliono per visitarlo.
1: Ah.
0: E sono comunque soldi.
1: Beh, perché prima non si entrava a Buckingham Palace prima.
0: Sì, ma in determinati giorni non in tutte le aree.
1: Chiaro, mica ti entravano in camera. Un giorno trovai Carlo che dormiva. Oh, che cazzo è? Turisti. Prego,
0: adesso
1: prego.
0: Si potrà andare anche a visitare le stanze reali, no?
1: Certo.
0: Penso. Vabbè, comunque loro se ne tornano a Clarence House, che è una loro casa, figurati, immagino 50 metri quadri, e vanno lì e quindi sono nel bel mezzo del trasloco. Ora sicuramente è ovvio, ci avranno i vari paggetti che li fanno su e giù. Beh, con le cose.
1: Paggetti, magari il cugino dei Rucconi che si chiama in un'altra maniera, ci avranno una ditta.
0: Vabbè, no, io me li immagino elegantissimi.
1: Gallo! Che dici, sto letto, vogliamo buttare, che cazzo
0: è? Ma che ce fai? Camilla,
2: no, sta fermo, quello lasciamelo. E quello era il mio nipote, quella che ha studiato in attuati.
0: No, secondo me saranno elegantissimi anche quelli che fanno il trasloco a Carlo II.
1: Certo.
0: Cioè, comunque regali,
1: ma
0: non
1: chiaro,
0: è che.
1: Ma chiaro, arriveranno là. Buongiorno,
0: ma
1: sua
0: certo.
1: maestà. Allora, un
0: dove
1: attimo,
0: lo metto questo scatolone?
1: Me l'immagino, i traslocatori che abbiamo all'ascolto, gli ascoltatori traslocatori.
0: Penso se dovessero andare da Carlo e Camilla.
1: No, me l'immagino. Ecco, sì, esatto. No, ma mi immagino che proprio parlino così, con una voce diaframmatica.
0: Sì,
1: proprio.
0: Certo.
1: Sì, allora potremmo operare in questa maniera. Per prima cosa gli accessori più grandi, così riempiamo il furgone e poi procederemo con i suppellettili.
0: E sicuramente chiameranno figliuolo il figlio che si portano dietro a dare una mano, no?
1: Ah, scherzato, è giovane,
0: certo.
1: Ma imparerà che cos'è la fatica.
0: Comunque io un po' li capisco, io ne ho fatto solo uno di trasloco che era semplicemente da casa dei miei a casa mia, che devi attraversare una
1: 20
0: strada
1: metri,
0: e è stato comunque faticoso. Quindi immagina, perché Clarence House è vicino a Buckingham Palace, però immagina loro con tutta quella roba, comunque non, anche se te lo fanno è stressante, dai, il trasloco.
1: Sì, ma perché stiamo parlando di due mondi completamente diversi, adesso loro proprio non dovranno occuparsi di niente, quindi lo stress sarà zero. Beh, per noi, anche se uno è facoltoso, che dici tutto, tipo, che ne so, a pranzetti deve traslocare, sta là,
0: si stresserebbe.
1: Allora questo lo voglio portare io, perché comunque ci tengo una penna, quindi io in realtà adesso ho traslocato, ma c'avevo poca roba, però ho fatto tutto io.
0: E ti sei fatto mazzo tanto,
1: aiutato da Della Valle, quindi però riempi la panda a incastro tipo Tetris, che sono infatti cancellate delle valigie, perché l'abbiamo incastrata così bene che sono andati giù le file. Però uno stress, attraversa la strada, gente in te si ferma.
0: Sì, sì. Stress fisico in primis, se lo fai te, ma pure mentale.
1: C'è una polemica, a quanto pare, poi sentiamo conferma, sui traslochi.
0: Perché? Quale polemica?
1: La polemica dei traslocatori, che raccontano, ne parlavo con uno recentemente, ho fatto un'inchiesta, parlavo con uno al pub, che fa traslochi, e diceva che la maggior parte delle persone, quando devono traslocare, e dicono, allora no, anche per capire il prezzo, e dice, guarda, c'ho sta roba qua, questo e quest'altro. Ok, se guarda, sono 300 euro.
0: Okay.
1: Poi arrivano là e in realtà spunta fuori un miliardo di roba in più che prima non c'era.
0: Ah.
1: E va, ci mettiamo pure questo, ci mettiamo pure quest'altro, e signora, non so più 300.
0: Allora cambia il preventivo.
1: Ma come? Ah, no, allora lasci perde tutto. Perché
0: ci
1: provano come i dannati.
0: Ah, non la sapevo sta cosa.
1: Sì, sì, guarda che possiamo chiedere conferma.
3: Ma vi dai, Re Carlo chiamere Maggi, sa capì, per far trasloco.
4: Tutto bloccato on Radio Globo. Radio Globo Meteo. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
5: Radio Globo Meteo.
6: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
7: Giornata di sabato sul Lazio con caldo intenso, sabato e domenica con i valori più alti di questa settimana, si arriveranno a toccare anche 40 gradi nelle aree interne, quindi prosegue questa lunga fase anticiclonica destinata a durare anche per la prossima settimana, con probabile interruzione, qualche possibile temporale che andrà a alleggerire un po' la morsa di questo caldo di questi giorni. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
4: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
5: Entra direttamente
4: nel nostro studio.
5: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
4: Quello che ascolti in radio
5: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
4: Canale 91 del digitale terrestre.
5: Morning Show live on Globo TV.
8: Wait for me, I'll be

0: 8 sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: E te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Tutto bloccato.
6: Sponsored by.
7: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magia Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
9: È

0: ieri sera ogni tanto si sentiva, eh?
1: Come stappavi, come sbocciavi?
0: Stappavamo ieri sera. Ma secondo me abbiamo creato quindi un vuoto di pressione, per cui si è creata la tormenta.
1: Che è venuto tutto giù.
0: Ieri sera abbiamo fatto questa cena sul terrazzo mio e niente, certo. Oh, non pioveva da due mesi, incredibile sta cosa, incredibile.
1: Cioè, no, non pioveva in zona tua perché ha fatto l'ira di Dio l'altro giorno in giro.
0: No, nel senso che non ha proprio fatto il bordello così rapido.
1: Sì.

0: con lo champagnino quando è arrivato Tommaso Di Vito. Champagnino.
1: Ti è speso ieri, eh?
0: Oh, ma no,
1: speso
0: tutta
1: ieri. Infatti sembrava strano.
0: No, allora, anzi, no, dovete sapere che carina, che squadra meravigliosa, veramente, ieri sera pure. Mi hanno fatto i regali.
1: Che bello. Vabbè, casa nuova, l'abbiamo fatto giustamente, no? Un vaso per mettere le penne del pavone. Io te l'ho portate io personalmente dalla radio, ieri giravo per il quartiere dove sei con queste piume, sì, che sono più alte di me, sembravo il sindaco di Punta Marina. Giravo con queste piume del pavone.
0: E pensa che l'hai staccato, che il pavone è ancora vivo, che sta là, che poi ne mancano tre.
1: Ma fanno senso, eh?
0: Ce n'ha tante.
1: Hanno senso, perché sono proprio spesse.
0: Allora, attenzione, ecco, sì, dobbiamo per forza dire una cosa importante.
2: Vorrei ringraziare i bangladini per la loro nobile arte di far pagare la Peroni da 66,20 € invece di 3,50 € come costa al bar. Grazie bangladini, siete il mio cuore.
1: Ecco,
0: mi sembrava un comunicato necessario da divulgare attraverso il mezzo radiofonico. Ecco, ieri prima di insomma finita la puntata, appunto, dovevo preparare un po' di cose prima che arrivaste a cena, e allora, però gran caldo, così la birretta di dopo la puntata ce la dovevo avere, allora non facevo in tempo ad andare al pub, quindi ho preso due birrette.
1: Infatti l'ho vista la bottiglia vuota ieri,
0: certo, perché ero accaldato e quindi mi sono messo là, così ho stappato sta bella Ceres, e solo che l'ho presa appunto dal bangladino sotto casa. Ora è vero che costano meno, come dice la signora qua,
1: sì,
0: però ieri ci ho avuto proprio sta domanda, dico, ma possibile, siccome li conosco quelli che lavorano alla ristorazione e ho visto i NAS arrivare e sfondare il mio amico, perché tu praticamente anche nelle preparazioni, nei sughi, ci vuole un foglietto attaccato fuori con scritto sugo amatriciana, con la data.
1: Deve essere tutto tracciato.
0: Nel frigo si era, leggermente, forse con una goccia d'acqua di condensa del frigo, così si era cancellata un po' la scritta. E quindi giù, ma €1,000 di multa, una roba così.
1: €1,000 di multa per una scritta cancellata.
0: Poi c'era anche tipo il cartello vietato fumare, che era tipo 4 centimetri messo più in alto, e giù altre centinaia di euro di multa. Allora dicevo, poi invece dentro a sto bangladino ieri guardavo polvere ovunque, c'erano pure, sapete quelle pallettine che sembrano le cacatine dei sorci. Sembrano chicchi di riso neri. Dentro la Ceres. No, scherzo. Dentro tipo il caffè con la mosca.
1: Sugli scaffali?
0: Sì, sugli scaffali. Io ho detto, madonna, poi stanno lì, queste ciabatte pure. Ciabatte di pelle.
1: Che c'entrano le ciabatte?
0: Ma pure quello è un po' decoro del locale.
1: Ma
0: su.
1: Che c'entra?
0: Che sta con le ciabatte?
1: Vabbè, folklore.
0: Ma qua capirai, queste camicie bianche, lente. Vabbè, comunque, a parte quello, sì, sta roba, dico, va bene, è vero che spendi meno, però, ma com'è, lì i NAS non ci vanno, non lo so, mi chiedo, come fai a stare aperto con tutta quella polvere, tutta quella sporcizia? Quello mi chiedo, non è possibile.
1: Ma facciamo tipo, come si dice, hai mai visto il funerale di un cinese? Hai mai visto i controlli del NAS a un bangladino?
0: Ah, magari ci saranno, non lo so,
1: io non l'ho mai visto.
3: Alla certa, talmente sta ambriaca Roberta che si è messa a cantare sere d'estate dimenticate, c'è un dondolo che non dondola.
0: Ah, ma perché poi vi siete persi le altre canzoni che ha cantato, ragazzi.

0: on Radio Globo.
1: Madonna, che ansia. C'ho un amico avvocato che mi scrive continuo.
2: Vabbè, ma se va a fare il programma, vabbè, che ti scrive?
1: Aspetta, rispondo allora.
2: Ma ciao, fa il programma, che ti scrive? Che dobbiamo, è urgente.
1: Che andiamo alla festa del cacciatore a Fiano Romano
2: stasera?
1: Sì.
2: Un'altra volta a Magnaro?
1: Sì.
2: Ma basta, ricominci.
1: Ma stasera roba forte, roba seria, la pecora, in umido, giù, un cinghiale.
2: Capirai, saranno tutti contenti, hanno approvato il DDL caccia.
1: Ma lo sai che anni fa, giustissimo, grandissimi, bravi, penso, avanti così.
2: Un po' meno.
1: Avanti così.
2: Ma avanti che?
1: Avanti, vabbè, a spada, vai, tratta, ipocriti, poi sono dopo, voglia Magnale le pappardelle col, sì, cinghiale.
2: Dai,
1: detto questo,
2: tutti.
1: Certo, ma no, non è vero, non diciamo inesattezze.
2: Sì,
1: allora, invece, una volta lì ho vinto pure la cariola con dentro i prodotti tipici.
2: La cariola, sì. Ma la cariola vera?
1: La cariola
2: come
1: vera?
2: Come l'hai portata a casa?
1: No, l'ho regalata a un amico che c'ha l'azienda.
2: Ah.
1: L'azienda agricola. Però, che culo. E la gente gridava lo scandalo, diceva, che te perché c'hai riconoscenze.
2: Ah, vabbè.
1: Dentro c'erano tipo i salami, un prosciutto intero,
2: wow,
1: la pasta, il pomodoro.
2: Quelli mica gliela lasciati.
1: Vabbè, scusa, se no sembrava veramente il pizzo.
2: Quindi, alla festa dei cacciatori ci sono anche,
1: sai, la ruota,
2: sì,
1: quelle cose là,
2: quindi,
1: col sorteggio,
2: ricchi premi
1: e cotillon,
2: ricchi e cariole, cotiche.
1: Esatto, e vai. Traffic News.
3: Accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva un litro a 3,99 euro e Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, due pezzi a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
2: Traffic News. Devo andare gli aggiornamenti sul traffico sulla A1 Roma-Napoli. A seguito di un incidente si è formata una coda di 9 chilometri tra la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli. Sul raccordo anulare file in carreggiata interna tra la Flaminia e Salaria, e poi più avanti tra Nomentana e lo svincolo dell'A24. Stessa situazione, carreggiata esterna, code a tratti tra la Pontina e Casilina, code a tratti anche su via Pontina tra il raccordo anulare e Pomezia Nord verso Latina. Ce la faccio più a parlare, venerdì anche per me. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
4: Bangladino, io sono stato al San Camillo, dove ha partorito mia cognata poco tempo fa. C'erano 6 dita di polvere sui televisori che stavano dentro le stanze. E non parlate dei ragni che giravano col permesso di soggiorno.
1: Signori, buon weekend. Poi se lunedì, anche che non siete a lavoro, se proprio volete accendere qui tutto bloccato, noi ci siamo.
2: Noi siamo qua. Ciao.
5: Tutto bloccato torna tra poco su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
6: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magi Auto.
6: Tivoli correndo Torres Action in Rexton.
7: Benzina GPL full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
8: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show.

0: Chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Artesano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Dalle 23 di lunedì 29 giugno fino al 18 luglio un tratto di via Salaria sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire i lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia su via Salaria all'altezza della motorizzazione civile danneggiato nel 2021. Durante la chiusura della parte interessata dall'intervento il traffico sarà deviato sulle rampe laterali. Gli open day dedicati alla carta di identità elettronica continuano nel fine settimana, previste domani aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei municipi 7 e 12, aperti anche domenica 28 gli ex punti informativi turistici in centro e a via Petroselli. Prenotazione obbligatoria da oggi sul sito dell'agenda CIE del Ministero dell'Interno. Roma si prepara a vivere una serata unica a cielo aperto in Piazza di Spagna martedì 30 giugno alle 20. A 10 anni dal suo debutto sarà trasmessa in diretta La Traviata di Verdi con la regia di Sofia Coppola. Info su comune.roma.it.
5: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Auto usata da Valentino, sì.
8: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
8: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
8: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: valentinoautomobili.it.
9: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
11: Ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
12: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
13: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
16: Un disastro.
15: Ah, e le escursioni?
16: Abbiamo naufragato.
15: E tua moglie?
16: È scappata con uno del posto.
15: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
16: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
15: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
8: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
18: 19:02 minuti ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
19: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
20: Perfetto.
19: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
20: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
19: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
20: Allora sei nel posto giusto.
21: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
22: Solo le migliori in FM
23: e sul canale 91 del digitale terrestre
24: Globo TV.
25: Mannaggia, il tutto bloccato. Vabbè, ma mo adesso c'è sta tutto Tommaso.
18: Sì.
25: Dai,
18: eccolo! Io, Tommaso, fino alle 23 si chiude il weekend, cioè si inizia il weekend. Sì.

0: Music Session volume 52 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo.
1: E c'ha ragione, vi vado un bacio di mito, ciao.
0: E mamma mia, quanti siete a quest'ora, ma soprattutto quelli che ascoltano sempre dalle 19 alle 23
2: Radio Globo, traffica da traffico,
0: e che alle 19 e 10 vogliono sapere com'è la situazione, anche perché diciamoci la verità, in molti in una giornata come questa sono andati al mare, in piscina, e proprio a quest'ora si stanno muovendo verso casa, verso l'aperitivo del venerdì. E quindi 393 777 7172, come siamo messi lì fuori? Che cosa vi dice il navigatore? In tanti sicuramente si stanno spostando, visto che a lunedì sarà festa qui a Roma, quindi ci sarà una sorta di ponte lungo. 393 777 7172, ponte lungo non inteso come la fermata, la zona di Roma, però un lungo ponte o un ponte lungo. 393 777 7172, dai, prima raffica da traffico. Nel frattempo ci prepariamo ascoltando uno dei dischi che sicuramente DJ metterà in discoteca stasera.

0: dal 2024 su Radio Globo.
1: Tommaso è arrivato. Eccomi, mamma mia, che brutta idea che ci ho avuto, venire al mare di venerdì pomeriggio.
2: Tommaso,
1: ecco. No, vabbè, sulla puntina il delirio, sono Nettunenza il delirio. Cioè, arrivano, non so, forse alle 9 a casa. Mamma.
0: Certo che è incredibile, no? Che poi uno dice: che facciamo sti giorni, via, tutti quanti al mare. Mica vi siete scottati, no? Io spero di no.
3: All'ombra dell'ultimo sole stava attaccando un bippatore, ecco. Dalle 19 alle 23 Tommasone, pensaci te. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
4: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
5: e vinci premi di Fattoria Artesano.
4: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità. Radio Globo
0: Promotion. Il mercato immobiliare cambia, esperienza, affidabilità e competenza restano. Dal 1989 la Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, supporta le agenzie immobiliari e i cittadini interessati alla vendita, acquisto, locazione e valutazione degli immobili. Una rete di agenti qualificati uniti da un codice etico condiviso e da procedure trasparenti. Borsa Immobiliare di Roma, la casa di tutti. Borsa Immobiliare Roma.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: Canapando è la cannabis CBD della capitale. 6 grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
1: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata a WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Sai quanto fa 500x4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
8: Ave Cetus!
9: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
10: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
12: Mamma mia come scorre sto programma con Tommaso. Dai che stasera...

0: Globo.
1: Allora, io sto tornando da Aprilia verso Roma. Ho fatto praticamente tutte le strade: la Nettunense, la Pontina, la Laurentina e ora sto sull'Ardeatina.
0: Però sono tante le strade, sicuramente non le hai fatte proprio tutte. Impegnati, potresti farne un altro paio.
2: Per qui percorrere a Roma-Napoli in direzione sì. Napoli, incidente da Monte Porzio Catone e fila oltre San Cesario. Si consiglia uscita Monte Porzio Catone per chi proviene da Roma andando verso Napoli sulla Roma-Napoli A1.
0: Ma ragazzi, che bello questo servizio che stiamo facendo. Secondo me possiamo migliorarci ed essere meglio di Luce Verde, sapete? Radio Globo. E a proposito di strade, sapete che ieri c'è stato praticamente un incidente dove sulla Pontina al chilometro 14 dove sono cadute diverse bottiglie di prosecco. Ovviamente non ci sono notizie se qualcuno ha preso o meno queste bottiglie di prosecco, però l'idea ovviamente mi è arrivata, cioè ti cadono delle bottiglie di prosecco, ti pare che

che circolano un sacco di video, come per esempio dalle parti di Padova, un camion ha perso del cavolfiore e le persone poi si sono radunate per prendere di spontanea volontà questo cavolfiore.

0: a un matrimonio. Io sono tra quelli. Domani a quest'ora, chissà, forse ci stiamo avviando verso la cena di questo matrimonio. Questa è la radio che suona solo le migliori.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Radio Globo Promotion.
0: Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
8: Al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a €3,90 al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
13: su Radio Globo
12: è tutto bloccato.
14: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
16: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di

0: Info e indirizzi su w.com.
1: Su bestia immonda, esci da questa casa!
2: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Io preferisco andare a lavorare che andare a qualche matrimonio. Comunque eccomi qua, lavoro sia sabato che domenica.
7: Ma non ti preoccupare.

0: Eyes su Radio Globo. Radio Globo. Ma vi ricordate di questa signora qua?
1: Attenzione pickpocket! Attenzione borseggiatrici! Pickpocket! Pickpocket! Attenzione borseggiatrici!
0: Famosissima soprattutto a Venezia, poi è diventata idola mondiale, tanto da finire addirittura al Tomorrowland con una canzone dedicata a lei. Il problema è che è stata accusata e denunciata per diffamazione dopo aver accusato in uno dei suoi video pubblicamente sui social praticamente due uomini che sembravano borseggiatori ma che borseggiatori non erano, quindi finirà a processo. Ah signora Lady Pickpocket, ma che cosa mi fa? Ma vi è mai capitato di sbagliare a salutare qualcuno per strada o addirittura fare qualcosa di peggio, come per esempio strombazzare con il clacson qualche vicino perché vi sembrava un amico ma in realtà non era? Ecco, cosa che è successo a me qualche giorno fa, per questo ho fatto questo esempio. 393 777 7172, ne parliamo alla Globo WhatsApp quella volta che non hai riconosciuto quel tuo amico, l'hai scambiato per un'altra persona. Angelina Mango, Marco Mengoni.

0: Harry Styles su Radio Globo. Traffic News.
1: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Radio Globo, Traffic News.
0: Scendiamo in strada con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Partiamo dal raccordo anulare, dove troviamo residui rallentamenti in carreggiata interna tra la Nomentana e la Rustica, mentre sul resto dell'anello il traffico sta gradualmente diminuendo. Residue code in uscita da Roma anche sul tratto urbano della A24 tra le uscite Portonaccio e Togliatti. E sempre in uscita da Roma si sta in coda sulla via Salaria tra la motorizzazione civile e Castel Giubileo per traffico e lavori. Ma i problemi maggiori si incontrano al momento fuori città sulla 1 Roma-Napoli, dove troviamo ancora 7 km di coda a causa di un incidente tra il bivio per la Roma-L'Aquila e Valmontone, direzione Napoli. Difficoltà anche sulla diramazione di Roma Sud, e qui troviamo code tra Monte Porzio e San Cesareo verso l'Autosole. Torniamo in città perché questa sera alle 21.30 all'Ippodromo delle Capannelle ci sarà il concerto di Caparezza. Traffico intenso è segnalato dunque sulla via Appia Nuova e sulle strade limitrofe.
0: Radio Globo Promotion. Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane, con servizi su misura. Loggi confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Auto usata da Valentino, sì.
6: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e aziende.

0: e Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
3: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
4: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
5: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
4: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Pronti a vivere tre giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
8: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
9: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
10: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
0: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
3: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
4: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
5: 23 minuti ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Solo le migliori in FM
10: e sul canale 91 del digitale terrestre
11: Globo TV.
12: Grande Tommaso,
5: eccolo qua. 24 minuti, una nuova ora sulla radio che suona solo le migliori. Lo so, è solo venerdì.

0: praticamente nel mondo della musica nel 2020 con Let Me Reintroduce Myself alle 20:10 sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo.
1: Andiamo, dammi che è venerdì!
2: Manda un messaggio vocale al 3.

0: riconosci un tuo amico e fai delle figure veramente ma veramente brutte.
1: Ho visto una foto di una mia amica di vecchia data, che ma perché sui social c'avevamo la gente che non frequentavamo da 15 anni, non lo so, foto di profilo, mani sulla pancia con la scritta sopra "non può piovere per sempre" e un cuore celeste. Allora che faccio io che ne scrivo mai? Gli ho mandato un messaggio scritto "addio, auguri, che emozione". Risposta di lei: "No, veramente non sono incinta, non li posso neanche avere". Vabbè, ma allora ditelo.
0: Vabbè, ma qua è proprio una di quelle situazioni dove puoi solo ed esclusivamente sotterrarti, veramente, guarda. Anche perché a me, per esempio, una cosa del genere è successa quando lavoravo in negozio. Comunque, signora, complimenti, che bel pancione.

0: MF era lo scorso anno sulla radio, che sono solo le migliori. Allora sapete che dobbiamo chiudere questa settimana nel miglior modo possibile. Noi di solito tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 23, visto che mi trovate qua sulla radio che suona solo le migliori, andiamo a chiudere ogni giorno riascoltando il meglio della giornata, quindi gli argomenti un po' più forti del morning e di tutto bloccato. Tra pochissimo toccherà proprio il morning.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
7: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Parco Commerciale Da Vinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: Da Valentino.

0: automobili.it.
1: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
2: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti! Abbronzatissimi e perfetti!
3: Farmacia Corsetti, Roma Nord, 20.

0: Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, EUR, viale dell'Aeronautica 33.
1: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Wake up!
7: Good morning!
8: The morning show!
9: Buongiorno!
10: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
11: Ed è il mio appuntamento mattutino.
12: The morning show!
13: On Radio Global.
14: Sponsored by
15: Magicland.
16: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
17: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
18: Ave Cetus!
19: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
20: Sì, facci sognare!
19: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
20: Sì, ma poi dove sei andato?
19: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
21: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
22: 20:23, c'è una, diciamo, dichiarazione d'amore verso Pino Daniele in questa canzone, perché in crema...

0: di Calvin Harris, My Way. Radio Globo. Andiamo però a riascoltare quello che è successo questa mattina nel Morning Show.
1: Quante sono con le persone che avete, diciamo così, nel vostro ufficio, le facce da culo, quelle che proprio non sopportate? Vabbè, non trovo un altro modo per dirlo. Faccia da culo. Quando uno proprio, anzi, veramente sarebbe da un'altra cosa la faccia.
2: Dai, ma non, quello non si può dire. Dai,
1: come
2: culo,
1: no? Come no? Come no? Si può dire, si può dire.
2: Vuoi dire io ti bippo?
1: No, non mi bippare. Oh, oh. Bippamelo.
2: Ti bippo.
1: Cristina?
3: Ciao, buongiorno ragazzi.
1: Ciao, buongiorno.
3: Con voi. Quando dite che passiamo tre quarti del tempo con persone che in realtà non ce ne frega assolutamente nulla.
1: Esatto.
3: E niente, vi racconto questa cosa in breve. Allora, mia collega a distanza di lavoro, siamo andate d'amore e d'accordo fino al giorno prima. Il giorno dopo entro al lavoro, macchinetta del caffè, la saluto, gli dico buongiorno Claudia, come stai? Lei se ne esce e fa: io ce l'ho con te. Io lì per lì, presa in contropiede, dico ma vabbè, sì, sai, anche io oggi magari non mi sopporto. Dopo un po' risaliamo in stanza, la vedo che lei si sposta di stanza e dico Claudia, ma lì mi è successo qualcosa, magari ho fatto qualcosa involontariamente, non mi sono resa conto, ho detto, ho fatto, adesso non mi va di parlare, adesso non mi va, semmai ne parliamo dopo. Ci sono andata per la terza volta, poi basta, cioè essere coglionata così a 38 anni non posso insegnare,
1: cioè, quindi una donna di ancora 50. Non hai avuto una spiegazione di questo suo comportamento?
4: No. Sta una collega mia, sarà la persona più buona di sto mondo, ma visto quando è una cosa a pelle, quanto mi sta sul c***o.
0: Radio Globo. Dai, parliamo proprio di colleghi che non riuscite a sopportare. 393-777-7172. Poi ci sarà un collega che proprio ce l'avete lì, non riuscite proprio niente, ma anche a pelle. Potrei fare una lista infinita qui nella radio che suona solo le migliori, Radio Globo. A voglia! Intanto Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, questo è Globo.

0: 7 e 36.
1: Eppure sta settimana se la siamo levata dai coglioni. Dai, bella domanda.
0: Dai, che è finita. Su. Io sono alla ricerca di una controfigura per domani pomeriggio. Se non avete nulla da fare, potete trasformarvi in me e andare pagando anche il matrimonio. Quindi al mio posto, vi cedo il mio posto per un pomeriggio. Vi spacciate per Tommaso Di Vito. Vi piace come idea?
2: Radio Globo Meteo.
3: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
2: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Giornata di sabato sul Lazio con caldo intenso, sabato e domenica con i valori più alti di questa settimana, si arriveranno a toccare anche 40 gradi nelle aree interne, quindi prosegue questa lunga fase anticiclonica destinata a durare anche per la prossima settimana, con probabile interruzione, qualche possibile temporale che andrà a alleggerire un po' la morsa di questo caldo di questi giorni. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Globo, il morning show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
6: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Entra direttamente
6: nel nostro studio.
2: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
6: Quello che ascolti in radio
2: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
6: Canale 91 del digitale terrestre.
7: Morning Show live on Globo TV.
8: Wait for me. I'll

0: 1878 sa di felicità.
1: No, sì.
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
8: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, 1000 esperienze.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
13: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
15: Perfetto.
14: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
15: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
14: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
15: Allora sei nel posto giusto.
16: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: 20 e 42 di questo venerdì 26 di giugno. Come va? Tutto bene? Dai, su, si riparte da Siena Spyro Material Lover.

0: Rose Villain con Tony F su Radio Globo. Radio
1: Globo.
0: Allora, praticamente stavo parlando del matrimonio che ho domani e se c'è qualcuno disposto a sostituirmi.
2: Ah, ma io posso pure fare per te, però la letterina con dentro i soldi ce la metti te, però io mi presento tutto caruccio, tutto un bel vestito, pettinato, capelli tirati belli carucci. Buonasera, sono Tommaso De Vito.
0: Ma non sono siciliano comunque, ma sapete che c'è un servizio come questo, si chiama Family Romance. Si trova in Giappone, ma chissà come mai in Giappone hanno sempre questi servizi stranissimi. Se non ti va di andare personalmente a un matrimonio o comunque ad una festa, praticamente puoi affittare una persona che si finge o si sostituisce a te e niente, alla fine ci va lui al posto tuo. E il prezzo, insomma, è anche abbastanza modico. Uno dice, ah, ma mi immagino sarà praticamente una persona costosissima. No. Prendi un osservatore a noleggio, una persona a noleggio che va al posto tuo a qualsiasi evento della serie. Guarda, l'idea di venire c'era, ma la voglia mancava. Preferisco rimanere a casa. Mick, Beautiful Freaks, questa è Radio Globo.

0: servizio per la sostituzione. Quindi se devi andare ad un matrimonio puoi tranquillamente chiamare questi di Family Romance che vanno al posto tuo. L'idea di andare c'era, ma la voglia mancava.
1: Ho avuto due matrimoni tutti i miei settimane, porco giù da sapello. Prima una rottura de palle, ci mandavo qualcun altro.
2: Guarda che uno dei due era il mio de matrimonio, eh? Ah.
3: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show e vinci premi di Fattoria Latte Sano. Scopri come su radioglobo.it.
4: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
5: Wait for me. I'll be back.
6: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
7: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
8: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
9: Radio ufficiale Radio Globo.
10: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobile.
11: Sai quanto fa 500x4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
4: Da quattro generazioni la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Discount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.
1: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
7: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
8: 21 ed un minuto ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
9: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
10: Perfetto.
9: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
10: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
9: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
10: Allora sei nel posto giusto.
11: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Solo le migliori in FM.
13: E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

praticamente stanno registrando vibrazioni del suolo ogni volta che la Norvegia fa un gol ai mondiali. Praticamente ogni volta che c'è un'esultanza c'è una scossetta più o meno di 2 punti sulla scala. È una cosa che è successa già a Napoli per il 3° e per il 4° scudetto ed è successa anche a Liverpool. Pensate, a Liverpool per esempio è stata una delle scosse di terremoto più forti causate proprio da un gol, e stanno cercando di studiare insomma quello che accade ogni volta che c'è un gol e sperano di farlo anche stasera, visto che ci sarà praticamente il test più grande tra Francia e Norvegia, e chissà se ci sarà un'ulteriore scossa di terremoto. Certo, stiamo parlando proprio di una scossa sul soltoria di 0.5 secondo che comunque si aggira intorno ai 2 punti.

0: Lisa, Doja Cat, Ray su Radio Globo. Allora 21:16, ma oggi quanto ha fatto caldo? Dai, diciamoci la verità, oggi ci si squagliava praticamente. Anche se poi senti sempre quelli che dicono: ah, ma sai, oggi tirava un po' più di vento. Ma è comunque un forno ventilato, teso, non è che, cioè, veramente adesso abbiamo risolto con un pochino di vento, eh? Cioè ci rendiamo conto di come siamo messi qua? Siamo solo a fine giugno, ad agosto che cosa succede? Mamma mia! Pensate che addirittura doveva esserci un incontro per cercare di gestire il caldo, ma è stato rimandato per il troppo caldo. Tra un po' ne parliamo.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Aiutare!
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
2: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
1: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
5: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
6: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agenti AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
7: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
8: Un disastro!
7: Ah, e le escursioni?
8: Abbiamo naufragato!
7: E tua moglie?
8: È scappata! Con uno del posto!
7: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
8: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
7: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni

0: su adr.it/promozioni. È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
1: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
0: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
1: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
2: 21 e 21, dai, esprimete il desiderio, sapete quale? Mamma mia, queste temperature, basta, non se ne può più.

0: estremo, ma va. Perché la sede dove doveva tenersi questo incontro, questo convegno, era priva di aria condizionata. Ma io sono vicino anche a tutti i ragazzi che praticamente stanno sostenendo l'esame di maturità, l'orale in questi giorni. La stessa identica cosa per tutti quei lavoratori che sono costretti senza aria condizionata ad andare, insomma, sul proprio posto di lavoro. Io che sono uscito all'1:30 di pomeriggio, ragazzi, veramente stavo malissimo, quindi sono vicinissimo a voi. Però a Roma si stanno facendo grandi cose.
1: Questi sono i cannoni che ci piacciono. Abbiamo attivato dei punti con nebulizzatori e aree di ristoro. Insieme ad Ama stiamo aumentando il lavaggio, la bagnatura delle strade con acqua di riciclo. Con Acea invece abbiamo una rete di oltre 3.000 punti d'acqua tra case dell'acqua e i nostri storici nasoni, dove è possibile rifornirsi gratuitamente di acqua fresca.
0: Praticamente c'è Gualtieri che ha messo diversi cannoni, cannoni che poi di acqua, che spara acqua sulle persone per rinfrescare.

Night, si chiamava proprio così questa canzone. Pensate che è diventata un grande spot di telefonia ed è stata proprio una colonna sonora famosissima, soprattutto nei primi anni 10, qua sulla radio, che suona solo le migliori.

0: mezzi, come per esempio insomma i cannoni sparati, cioè cannoni d'acqua praticamente, di nebulosa, che possiamo trovare in centro a Roma. C'è un video di Gualtieri su Instagram dove praticamente ci sono questi cannoni proprio a ridosso del Colosseo. Voi siete riusciti a trovare un metodo per rinfrescarvi? Anche perché nei giorni scorsi siamo riusciti a capire che bisogna usare dei calzini messi prima in congelatore. Un'ascoltatrice ci aveva detto di mettere delle bottiglie ghiacciate ai piedi del letto, quindi molto molto vicine ai piedi, questi cavoli, insomma, se ci si bagnava, e addirittura mettere dei ghiaccioli dietro il ventilatore, ovviamente una bacinella sotto per raccogliere tutta la condensa. Avete altri metodi? 393 777 7172. Tra un po' ne parliamo nel nostro momento che abbiamo richiamato Ice Ice Baby. The Morning Show Reload on Radio Globo.
1: Ciao a tutti da Massimo Vari. Ragazzi, su Radio Globo ogni mattina ci si sveglia con il Morning Show, che vi risparmia la fatica di scrollare con il cellulare per scoprire cosa c'è di viralissimo. Reload.
2: Viralissimo. Il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in viralissimo
3: un ragionamento ineccepibile.
4: Ma dove sta scritto che io non posso neanche guardare un'altra donna? Lei mi ha risposto: sulla Bibbia. Guarda, c'è uno dei comandamenti, è non desiderare la donna ad altri. E io la volevo rispondere, però pure tu, quando ci stanno i modelli in televisione, la pubblicità dei profumi con questi modelli con gli addominali scolpiti, che alzi il volume della televisione per guardare meglio gli addominali, pure tu non dovresti farlo. Ma non ho potuto, perché il comandamento è non desiderare la donna ad altri, punto, bene, a sì. Capo. Ho detto, ma non è che allora tutti i 10 comandamenti sono solo per gli uomini? E chi mai scriverebbe un elenco di divieti e di comandamenti riferiti solo agli uomini? Una donna. Sì. E allora forse Dio è donna.
3: Viralissimo. Ed ora una risposta ineccepibile.
5: Ti farò una domanda, ma la tua risposta deve essere veloce. Quanto fa 6 più 7?
6: Veloce.
3: Viralissimo. Una buona azione.
7: Questa è la prima e ultima volta che provo a donare sangue. Perché? Vado là, un sacco di domande, un sacco di problemi. Dove l'hai preso? Perché stai in un secchio? Cioè, uno cerca di fare una buona azione.
8: C'è qualcosa che non va. No.
3: Viralissimo. Cosa succede se metti 4 sosia di Michael Jackson in una stanza?
8: Sentiamo. Bello, stupendo. Bel dialogo.
3: Viralissimo. L'intervista al miglior tifoso del mondiale.
9: Nice to meet you.
10: Okay.
9: My name is.
10: Okay.
9: Yeah, my name is Hirochika Nakakuki.
10: Oh wow.
9: It's live.
10: Okay.
9: It's live.
10: Yes, it's live.
9: Yeah.
10: How excited are you?
9: Yeah.
10: You were so excited, right? Japan, right?
9: Excuse me.
10: Okay.
9: I cannot speak English, but.
10: Okay.
9: But. I'm excited!
10: Yeah, baby! Let's go!
9: Japan!
10: Japan, baby!
3: Viralissimo. Pazzie per amore.
11: Hai mai fatto una pazzia per amore?
12: Sì,
11: e quale?
12: 80 euro d'anello. No, 80 euro d'anello, è 100 pure.
3: Viralissimo su Radio Globo. The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10. Su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a trance a 9,90 euro al chilo e pesche gialle italiane a 1,49 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: E dopo il grande successo di 12 to 12, torna sulla radio, che sono solo le migliori sombre. Questa è la sua Potential.

tempo, dove andiamo a capire se ci sono dei metodi poveri per rinfrescarsi, no? Per esempio, ho visto ultimamente, avete presente quegli scatoloni di polistirolo o anche di cartone? Praticamente dentro ci si mette del ghiaccio e poi un ventilatore che ci spara dentro, in modo che si rinfresca la stanza senza dover accendere il condizionatore. Praticamente metti a fare i ghiaccioli dalla sera prima, ventilatore, e poi addirittura si crea un po' di refrigerio dentro la stanza. Questo è un altro metodo povero per rinfrescarsi, e stiamo raccogliendo metodi poveri per rinfrescarsi, e devo dire che negli ultimi giorni veramente ne sono usciti di tutti i colori. Quindi 393 777 7172, come avete trovato il refrigerio in queste giornate così afose? Dai, ne parliamo alla Globo WhatsApp. Martin Garrix, Ed Sheeran tornano insieme con Repeat It su Radio Globo. Stay.

0: dedicato al rinfresco povero, cioè non rinfresco cose che si mangiano, ma il modo per rinfrescarsi sicuramente spendendo poco poco poco.
1: Hai visto quelle bustine che tu riempi e poi metti al congelatore e poi si fanno tutti i ghiaccioletti?
0: Sì,
1: quelle plastica.
0: No. Sì, sì.
1: Che costano una cazzata.
0: Sì.
1: Te prendi una ventina, una trentina, quello che te ne possono servire. Poi compri un rotolo di nastro, quello trasparente, con euro.
0: Sì.
1: E ti metti tutte queste bustine con ghiaccetto dentro, te le metti addosso e ci fai due giri di nastro.
0: Secondo me mi stai a prendere in giro, lo sai? Non lo so. Ma anche perché poi ti bagni o sudi, non lo so, non mi convince. Non lo so. Radio Global Promotion. Farsi pubblicità è un lavoro a tempo pieno e proprio per questo, per chi non vuole stare H24 dietro ai social, ai commenti, ai follower, bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata con idee nuove, originali e soprattutto un'agenzia che faccia tutto il lavoro sporco al posto vostro. Infatti, per parlarne ho qui Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
2: Ciao a tutti.
0: Senti Giorgio, ho detto tutto oppure vuoi aggiungere qualcosa?
2: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Spiegaci meglio però.
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: E se invece uno ha bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Certo che ce n'è veramente tanta di originalità e soprattutto Giorgio, adesso sanno a chi chiedere, come vi possono contattare?
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Quindi vai sul sito pensaingrande.it. Wait for me,
3: I'll be back. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. Sai quanto fa 500 per 4? 2.500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
4: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
5: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
4: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
6: Tesoro, l'hai sentito?
7: Nah, se sta bene non chiama.
6: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
7: Proviamo a sentirlo?
6: Sì, dai.
7: Amore di mamma, come stai? Mangi?
8: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
9: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
11: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
12: Sono le 22 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Solo le migliori in FM
17: e sul canale 91 del digitale terrestre
18: Globo TV.
12: Arrivati all'ultima ora insieme di questo venerdì 26 di giugno.

0: Cacci de Pippo Radio
1: Globo. Tommaso, anche questa sera raffica di temperature. E qua a Perugia 30 gradi, eh?
0: 30 gradi! Ma che scherziamo! Ma io resto qui dentro questa specie di cella frigorifera che si è creata all'interno degli studi di Radio Globo. Anche perché, ridendo e scherzando, ci sono quasi 10 gradi di differenza a questo punto. Allora vai, raffica quindi da temperature, Roma e provincia, Frosinone.

3332. Siamo partiti praticamente da Perugia, 30 gradi. Vediamo un attimino come siamo messi. Intanto J-Ax con IPIO. Questa è Radio Globo.

0: facendo un attimino gli affari del vostro cruscotto, perché praticamente c'è stata lanciata una sfida, ovvero quella di scoprire come siamo messi stasera con le temperature.
1: Ciao Tommaso, Roma Termini 29 gradi, umidità 300%.
2: Staccato adesso e il cruscotto della macchina mi dice 29 gradi, bellissimo, a Roma, sempre vicino al Vaticano.
3: Aprilia 27 gradi.
0: Allora, se Aprilia ci sono 27 gradi, cioè veramente fuori è un forno ventilato.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su

0: Grano Salis, il gusto che emoziona.
1: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
2: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
3: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
4: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
5: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
4: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
6: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Alles Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
9: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
10: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
11: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
12: Strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, 1 litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
13: Via tutto! Tutto da rifare!
14: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
13: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
14: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
15: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
16: Cena in un agriturismo tra piante d'ulivo a Montelibretti, non si

0: che sono a solo le migliori Radio Globo. Radio Globo. E adesso andiamo a riascoltare quello che hanno detto oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.
1: Ma a me spiegate come cazzo fate ancora a lavorare ai supermercati? Ma non siete impazziti ancora? Iniziano dalla mattina, il supermercato apre alle 8, alle 7.55, lui sta di fuori che te guarda dal vetro, te bussa. Fra quanto aprite che io devo comprare insalata gentile? Ma signora, apriamo fra 5 minuti, ma ripassi fra 2 ore perché a quest'ora pure insalata io del culo. Del gentile non c'è un cazzo qua.
2: Beh sì, l'ho visto diverse volte anch'io, gente che sta lì, aspetta già 10 minuti prima e fanno a quei poveri lavoratori che stanno sistemando un pochino il posto di lavoro del supermercato, stanno lì e dice vabbè ma tanto sei già dentro, aprimi, no?
3: Ma poi perché vanno prima? Non è che finisce la roba in 5
2: no,
3: minuti?
2: No, ma perché uno si annoia evidentemente a casa, allora ricorre, non sono mai ragazzi in genere,
3: sono
2: diversamente giovani.
1: Oppure al contrario, alla sera, quando sono 8-5, che ti vedono sudato, stremato. Ma che è già stata a chiudere? No, stiamo a prise, stiamo a preparare per fare la notturna, perché del giorno non c'è andate, fan cazzo, allora famo il turno di notte oggi.
2: Ecco, molti lo fanno il turno di notte.
3: Questo mi capita un po' più spesso a me, di arrivare quasi in chiusura perché manca una cosa, sto tornando qua dalla radio, devo prendere delle cose, quindi proprio al volissimo.
4: Vedi da fai corrieri con Amazon sotto prende, fa passare la voglia, sto pure a parte.
5: Io c'ho una palestra, che devo dire? Apro ai sette minuti. Ci c'ho la gente già che sartella là fuori, pronti via come apro la serranda. Io l'ho occhi incrostati. Manco mi ricordo chi sono. Ma che cazzo, dove era va a dormire la gente la sera?
6: Oh, io sto un posto di mare. Dentro una pizzeria a 300 gradi davanti al forno. Con tutte le pizze che ci stanno nel menù, mi hanno chiesto la pizza valdostana. L'ho aggredito. Volevo ammazzare.
2: L'ho aggredito.

adesso voglio sapere se avete qualche aneddoto, come per esempio quelli che hanno raccontato all'interno di questa raffica che è andata in onda oggi pomeriggio, un aneddoto proprio da rapporto face to face, quindi avere a che fare con i clienti tutti i giorni, no? Perché lavorare a contatto con il pubblico veramente ti fa pensare cose bruttissime, fidatevi. 393-777-7172. Beh, dai, su. Ti pare che non c'è qualcuno lì fuori che lavora a contatto con il pubblico e vuole assolutamente sfogarsi? Ci pensiamo noi, Pinguini Tattici Nucleari.

0: che suona solo le migliori Radio Globo. Ci stiamo praticamente sfogando con voi, contatto con il pubblico. Come siamo messi?
1: Beh, direi che troppe cose sarebbero da dire da parte di chi ha lavorato al contatto con il pubblico. Vogliamo parlare di quelli che vanno al bar, che gli chiedi come vogliono l'acqua liscia o frizzante, ti dicono minerale, o che manco ti salutano, non ti danno neanche il buongiorno, ma pretendono che tu ti ricordi cosa prendono e come lo prendono, se gli fai il caffè nella solita tazzina, ti dicono no, ma io lo volevo al vetro ristretto. E io come cazzo faccio a saperlo se tu non me lo dici, Vabbè, lasciamo perdere. Meglio avere a che fare con gli animali a sto punto.
0: Mi sa proprio di sì, sai.
2: Radio Globo Meteo.
3: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
2: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Giornata di sabato sul Lazio con caldo intenso, sabato e domenica con i valori più alti di questa settimana, si arriveranno a toccare anche 40 gradi nelle aree interne, quindi prosegue questa lunga fase anticiclonica destinata a durare anche per la prossima settimana, con probabile interruzione, qualche possibile temporale che andrà a alleggerire un po' la morsa di questo caldo di questi giorni. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Sto ascoltando le vostre storie, quelle che state raccontando alla Globo WhatsApp, contatto con il pubblico, quindi con me.

0: Damiano David dallo scorso anno su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
0: Globo. A contatto con il pubblico, ma in quanti ci lavorano e quanti aneddoti avete sicuramente da raccontare?
2: Allora, chi combatte tutto il giorno con la clientela? Eccomi. Porte chiuse, serrande chiuse, luci spente, aperta solo la porta laterale d'emergenza e il computer acceso. Quindi l'unica luce accesa era del computer. Entra tu, no, buonasera, e siete aperti? Sì, al buio vi famo sta, perché almeno comprate la cieca e tirate fuori i soldi dal portafoglio. Alla cieca chi ci rimette? E chissà, magari noi, ma può essere pure che ci rimettete voi. Però che cazzo.
0: Ma ammazza, nera, nerissima Harry Styles, questa è Radio Globo.

0: Chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Latte Sano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
4: Tesoro, l'hai sentito?
5: Nah, se sta bene non chiama.
4: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
5: Proviamo a sentirlo?
4: Sì, dai.
5: Amore di mamma, come stai? Mangi?
6: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
7: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Strada facendo.
13: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
14: Dalle 18, al Parco Da Vinci, fra Arcaplanet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
13: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
15: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Su bestia immonda, esci da questa casa.
17: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
18: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
19: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Una partita di beneficenza
3: non ci
2: è
3: interessa.
2: Finita 5 minuti dopo.
3: Ma chi
2: e
3: se
2: non avevo tempo di prolungare la sosta. No. E lui me l'ha tolta.
3: Subito, Ileana, per favore, mi trovi dei contatti. Vado, andrò subito dopo la puntata in qualche procura a denunziare questo ausiliario.
2: Sai che m'ha detto? Ha preso il casa, ha preso sul computerino, aspetti, ta ta ta ta ta, poi mi guarda e mi fa: questa la butti che non esiste più.

0: No, pensate al contrario. Tu stai camminando, ti ferma la vigilanza e ti dice: ah, è in contravvenzione. Ma se mi dai il tuo numero, te la tolgo.
1: Per numero, io ti do pure una bella incarcata.
2: Eccoci qua.
3: Senta, Cito, l'abbiamo fatto? Ancora no? Ok, pensiamoci ora a farlo insieme, eh?
4: Lo vedi che bordia, c'è una quinta.
5: Ma fatemi capire, quindi il vigile è stato multato, cioè il paradosso proprio. Comunque è proprio vero, tira più un pelo di fila che una macchina in doppia fila.
6: Forse ho capito il trucco da Marchetti. Nel momento in cui è andata lì dal vigile, gli ho fatto sentire rumore. Bip bip. Quella ha capito a che si riferiva e gli ha torto tutto.
7: Questo?
8: Tutto bloccato. Torna lunedì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
9: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
10: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
9: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
11: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un

0: permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su romamobilita.it.
1: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
2: Da quattro generazioni la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
3: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
4: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Mamma, io mi annoio.
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
8: Dentro la città, fuori dal mondo.
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina.
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: on Globo TV.
1: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
0: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Wake up!
12: Good morning!
1: The morning show.
13: Buongiorno!
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
14: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show.
2: On Radio Globo.
1: Sponsored by
15: Magicland.
16: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
17: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di

0: con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
3: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
0: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
0: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
5: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
6: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
7: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33.
8: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
9: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
10: Ave Cetus.
11: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game e digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
12: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
13: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
12: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
13: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.

0: Morning Show Live.
1: Quello che ascolti in radio
2: ora lo vedi in TV.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
3: No matter what.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Meno il quartiere, sai, per i cavoli tuoi, quindi anche il matto del quartiere o della zona non lo conosci, cioè c'è, sì, ma non lo identifichi più. Sì. Perché non lo commenti nemmeno con gli altri, no?
3: Esatto, viene un po' meno, in effetti anche da me adesso, se ti dovessi dire uno che un po' conoscono tutti nel quartiere, non c'è. In passato ce ne sapevo più di uno, non necessariamente il matto,
2: No, magari non estremo,
3: anche,
2: però...
3: anche la persona, che ne so, l'anziano che ferma tutti e parla con tutti,
2: sì.
3: Capito? Queste
2: il
3: cose qua,
2: il pippone del quartiere,
3: che si attacca al pippone.
4: Noi abbiamo il mitico Paiella, il Forest Gump di Casalotti.
5: Sì. No, raga, tranquilli, se cercate i matti stanno tutti a Pomezia, sono venuti tutti qua.
6: Pensa che sta cosa ho provato a farla pure io, dal barcone a Ostia. Niente, mi sono arrivati subito due schioppettate sul vetro.
7: Scusate, io abito a Borgata Finocchio, a Roma, sulla Caselina.
3: Sì.
7: Allora la sera posso dire buonanotte Finocchio, come danno l'omofobo, del fascista, del nazista, che ne so.
2: Perché?
7: E poi il giorno farei buongiorno Finocchio. Sempre la stessa storia, si può fare?
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su Radio Globo.

0: I'll be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: show best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Oggi ritorna il Pop Goal
2: e andiamo.
3: Era già un brutto lunedì.
4: No, almeno è un motivo per guardare i mondiali, cavolo,
2: è
4: senza
2: un motivo
4: l'Italia.
2: Per peggiorarlo, Gabri, bene.
1: Allora, il Pop Goal, lo ricordiamo, è il nostro sistemone, l'algoritmo del Morning Show di Radio Globo per determinare quelli che potrebbero essere i probabili risultati delle partite dei mondiali. Oggi lo faremo con una partita, beh, se vogliamo. Allora, Argentina,
3: Austria.
1: Ore 19, Gio. Ok, la partita in questione si tratta proprio, Messi che già ha fatto 3 gol, quindi favoritissimi, credo.
4: Beh, favoritissimi, però le sorprese non stanno mancando. Se tu immagini, ecco, la partita abbiamo visto prima, l'Iran con il Belgio è una delle squadre più forti al mondo, 0-0 è finita.
3: Cioè, ragazzi, che dire del mio Curaçao che si è portato a casa il punticino grazie a un portiere ancora più pazzesco di quello del Capoverde.
1: Ricordiamo che nella prima tornata di pronostici non siamo andati proprio benissimo, però ci siamo avvicinati. D'altronde era qualcosa di impossibile. Ricordiamo la partita in questione:
4: Senegal-Francia.
1: Senegal contro la Francia.
3: Ma mi puoi spiegare meglio questo? Ci siamo avvicinati, cioè noi abbiamo decretato la vittoria di una squadra e ha vinto l'altra.
2: Esatto.
3: Ci siamo avvicinati in che cosa?
4: Al primo tempo,
3: no,
4: però.
3: Bravo, ecco.
0: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
6: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: the weekend. Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.